0: suo Rester Posada ci rivela che le origini dell'apostolato di Maria Mazzarello sono collegate a questa sofferenza che si chiama incomprensione, solitudine, e che, vissuta in un silenzio libero da ribellioni e colmo di fiducia, prepara la genesi d'un'autentica missione ecclesiale.
1: Cosa sta succedendo fuori da Mornese? Firenze diventa la capitale del regno. La notizia giunge improvvisa. Torino è scossa da tumulti tra la gente, con scontri anche forti. Don Bosco, dovendo recarsi a Mornese, sarà costretto ad aspettare che le acque si calmino prima di raggiungere il paese dell'Alessandrino, dove già tantissimi giovani hanno saputo di Valdocco e vogliono unirsi. Qui incontra Maria.
2: Mi pareva che le parole di Don Bosco fossero come l'eco di un linguaggio che sentivo nel cuore, senza saperlo esprimere.
1: Dopo aver espresso apprezzamento per quelle giovani così distaccate dalle cose terrene e che mostravano tanto slancio per le cose celesti, discusse dell'apertura di un collegio, la cui prima pietra sarebbe stata posta nel giugno del 1865. In seguito, nel 1866, lo stesso sacerdote di Valdocco si trovava a discutere con Don Lemoine dell'eventualità di un istituto di suore collegato a opere salesiane. Perciò l'intuizione di Maria, sempre guidata dalla Divina Provvidenza, iniziava ad avere una possibilità in più. È ora tempo di dare una vera casa alle figlie dell'Immacolata, e la decisione di Don Pestarino di sistemarne una giunge proprio come una bella sorpresa. Oltre a una migliore organizzazione, c'è bisogno di una religiosa al vertice. Maria viene eletta all'unanimità. Se prima Maria e Petronilla, oltre ad aiutarsi a vicenda dividendosi i compiti, si consigliavano, ora c'è la necessità di avere una vera e propria responsabile.
0: A Torino, Don Bosco è ora impegnato nella costruzione della grande chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice. I problemi sono tanti e di non facile soluzione. Tuttavia egli trova il tempo di pensare ai giovani di Mornese, ai quali indirizza messaggi attraverso Don Pestarino. Nel frattempo, il governo italiano, anch'esso alle prese con problemi di denaro, spera di risolverli confiscando i beni della chiesa per installare all'interno delle varie case e seminari i diversi edifici pubblici necessari alla gestione della vita pubblica. Non solo, vengono colpiti anche i cittadini, che sono spremuti con ulteriori tasse. L'impoverimento della classe media e le precarie condizioni di vita impongono ad alcuni italiani una soluzione drastica: emigrare. Un momento difficile per la Chiesa e quindi anche per Don Bosco, superato solo dopo diversi mesi, e a testimoniare il buon epilogo giunge la tanto desiderata conclusione dei lavori alla grande chiesa di Valdocco, inaugurata alla presenza di migliaia di persone provenienti anche da Mornese. Mancano però Maria e Petronilla.
1: La mente di Don Bosco è un vero vulcano. Nonostante le preoccupazioni e i pensieri per l'opera che sta portando avanti, continua a riordinare i progetti per una grande istituzione di suore, progetti e presupposti che si concretizzano grazie a tutta una serie di incontri e colloqui con Don Pestarino. Con alcune delle giovani, al tempo già impegnate a Mornese, si può dare il via al cammino che avrebbe portato di lì a breve alla creazione di una struttura nuova, qualcosa di molto simile agli stessi oratori di Don Bosco a Torino. Il sacerdote non perde tempo, ne parla immediatamente a Papa Pio IX, che, dopo aver riflettuto, dimostra il suo interesse. Ora si tratta di scrivere le costituzioni e dare finalmente il via. Il resto, così aveva sottolineato Sua Santità, sarebbe venuto dopo. A questo punto il passo più importante è stato fatto. Ora Don Pestarino segue le giovani in maniera molto più intensa nella gestione quotidiana del lavoro, vigila su di esse e si accorge che proprio Maria guida le altre. Di questo riferirà a Don Bosco che nel frattempo, siamo nel 1872, purtroppo si ammala.
0: Intanto a Mornese, al primo scrutinio, su 27 giovani, Maria Mazzarello viene nuovamente eletta responsabile dell'istituto, ma lei per ora non si sente ancora pronta. Il collegio che le famiglie attendevano per i loro figli maschi sarebbe invece andato alle giovani. Una notizia che pesa, che finisce per creare addirittura problemi di convivenza tra le giovani donne e gli stessi abitanti del paese. Qui qualcuno semina zizzania, ma gli ostacoli servono a irrobustire la volontà. E allora, con le tre qualità, il lavoro, il gioco e lo scherzo, si prosegue sino al 5 agosto del 1872, data in cui Maria emette la professione religiosa alla presenza dello stesso fondatore dei Salesiani, che però viene accolto gelidamente dagli abitanti del paese, proprio a causa della sua decisione sul collegio femminile anziché maschile. D'ora in poi ci saranno regole per tutte. La giornata sarà divisa secondo orari precisi per dare un ordine maggiore rispetto al passato. Nonostante le difficoltà organizzative che permangono, arrivano nuove postulanti e con esse anche nuovi problemi per il vitto. Ma già i giornali scrivono d'un buon istituto fondato a Mornese. Don Bosco scriveva:
3: Maria Mazzarello ha doni particolari da Dio. Alla sua limitata istruzione suppliscono abbondantemente le sue virtù, la sua prudenza, lo spirito di discernimento e le sue doti di governo basate su carità e incrollabile fede nel Signore.
1: La Men della Valponasca va a Torino per la prima volta all'età di 37 anni. Sono quelli i tempi della grande emigrazione verso le Americhe e da Genova partono le navi dirette in quel continente. Dall'Argentina, il vescovo di Buenos Aires chiede a Don Bosco aiuto per l'evangelizzazione di quelle terre. Le figlie di Maria Ausiliatrice andranno davvero in America? Certamente, ma prima c'è bisogno qui in Italia. Nella casa di Mornese, Maria interviene perché tutte le giovani ospiti pensino prima di tutto alla propria salute, il bene più importante. Per lei, invece, non c'è tempo da perdere in lamentele. Ora bisogna visitare le case che sono tante e lei, così straordinariamente umile, ha persino paura che altri possano accorgersi della sua poca istruzione. Ma non sa che sono proprio i potenti ad avere soggezione di lei.

0: prima della sua scomparsa, il Papa Pio IX vuole che Maria visiti l'ex convento di Nizza Monferrato, dove le prime suore entreranno a settembre di quello stesso anno. Sarà questo, per la giovane di Mornese, un primo passo verso il distacco totale dalla sua terra.
1: Ormai il Sud America sembra essere diventato la loro seconda patria. All'inizio del 1879, un gruppo di figlie di Maria Ausiliatrice sale sulla nave per dirigersi ancora una volta in quel continente, e Maria le saluta immaginando per loro un futuro dove a trionfare saranno educazione e cultura. Col tempo, Mornese diventa il passato. Nizza Monferrato è ora più che mai la vera casa, la casa generalizia. Tutti intorno a lei le buone notizie si mischiano con quelle cattive. Muore infatti il papà Giuseppe, fonte indiscutibile di tante domande, mentre dal Sud America tutti si dichiarano soddisfatti dallo straordinario lavoro delle sorelle.
0: Maria Mazzarello ha ora 43 anni e ben poca salute addosso. Don Bosco ne ha 65, ma la lotta continua per tutti e due. Gli inizi del 1880 rappresentano un momento difficile. Gli scritti su di lei ci riportano che per descrivere le difficoltà si rifà alle vicende del Cristo stesso, sottolineando «Lui qui», dice mostrando la croce. Dopodiché, voltando il crocifisso, aggiunge «E noi qui».
1: La casa di Mornese viene venduta e Maria dovrà recarsi al suo paese proprio per prelevare le ultime suore rimaste lì. Chiudere tutto e vendere proprio quell'edificio non è una decisione facile, ma è assolutamente necessaria per cercare di far fronte almeno ai pagamenti più urgenti. Vengono alla mente le parole di alcune sorelle che, a cose avvenute, hanno voluto scrivere qualche commento sulla vicenda. Tutto abbandonato, tutto squallido come la miseria. Povero Mornese. Povero il nostro cuore nel lasciare un luogo così caro e adatto per la sua solitudine a conciliare i santi pensieri nel disprezzo del mondo e le ascensioni verso la perfezione.
0: Ora Maria è stanca. Con la salute malandata indica il nome di colei che a suo avviso dovrebbe e potrebbe sostituirla, ma non sarà così. E di nuovo le toccherà guidare le tante giovani. In una lettera indirizzata alle figlie lontane in America, scriverà:
2: «Desiderate sapere quando verrò a farvi una visita? Io vorrei poter partire subito, ma finché non mi mandano non posso andare. Don Bosco e Don Cagliero mi hanno promesso che mi lasceranno andare, ma non so quando sarà».
0: Quella, per Maria, è l'ultima estate. A Natale, infatti, giunge il tanto temuto ordine dei medici di riposarsi. È tempo ormai che dica la sua sulla situazione che sta vivendo la grande famiglia.
2: «Abbiamo tutte, oltre al pane e alla minestra, la nostra buona pietanza e un po' di frutta anche. Abbiamo una bella casa e una bella chiesa. Si aprono case in buon numero e quasi tutte senza grande preoccupazione per il necessario alla vita. Ma a chi ci servirà tutto questo se dovessimo perdere il buon spirito e diminuire nel fervore?»
1: Nell'ultimo periodo della sua vita si rivolge alle giovani invitandole a essere felici, chiedendo loro di sopportare anche
2: la minima quotidiana fatica. «Ogni volta che ci dovremo scomodare per mettere a posto una sedia o raccogliere un pezzo di carta, facciamo un atto d'amore di Dio o recitiamo un requiem».
1: Trascorre a letto il suo 44esimo compleanno e si confida con Don Cagliero, parlandogli della sua famiglia. Poi, alle 3:45 di un sabato di maggio, Don Cagliero la benedice in nome di Giovanni Bosco. Dopo aver chiesto di essere ricomposta, si prepara a tornare alla casa del padre e, dopo aver chiamato Gesù e Maria, lascia per sempre questa terra. Era il 14 maggio 1881.
0: Giovanni Paolo II ebbe a dire, a proposito del centenario della scomparsa della Santa, che
3: «essere salesiani, seguendo le orme di Don Bosco e Maria Mazzarello, significa prima di tutto comprendere, stimare e vivere ad ogni costo la realtà della grazia ricevuta con il battesimo. Significa possedere il senso soprannaturale della letizia e della gioia. Significa sentire lo slancio apostolico di far conoscere l'amore e la misericordia del Divino Redentore a tutto il mondo.
1: Il 24 giugno del 1951 Maria Mazzarello veniva dichiarata santa. Il sogno di Maria, cioè radunare tanti giovani ovunque e portarli a Gesù attraverso l'educazione, è condiviso oggi da tantissime altre donne, ben decise a far proprio quel progetto.
4: Rosario Tronolone e Monia Parente hanno presentato Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio, vita di Maria Mazzarello. Uno speciale di Roberto Paravagna. Hanno collaborato al microfono Raffaella Castelli e Marco Mete. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

disperati e afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre dell'Ordine della Grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Terzo mistero della luce. L'annuncio del regno di Dio.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Immaginiamoci Gesù che insegna ogni giorno nelle sinagoghe, nelle strade e nelle piazze, sulle montagne e in riva al mare. Tutti coloro che lo sentivano parlare si sentivano amati con un'intensità che non avevano mai sperimentato prima, quasi fossero le sole persone a esistere per lui. Gesù amava ogni uomo senza distinzioni. Al contempo voleva bene, in modo del tutto speciale, ad una cerchia più stretta di discepoli che si era scelti con cura. Erano 12. Vivevano col Maestro giorno e notte, seguendolo dovunque. Ascoltavano a bocca aperta gli insegnamenti che egli rivolgeva loro in pubblico e in privato. Erano la sua nuova famiglia. Molti erano affascinati dal modo di vivere della nuova comunità. I discepoli non solo sentivano crescere nei loro cuori uno sconfinato affetto per Gesù, ma imparavano da lui ad amarsi reciprocamente. Non che l'amore degli apostoli fosse già perfetto, anzi, non mancavano tra loro invidie e gelosie. Tuttavia il Signore non si stancava di educarli, mostrando loro un modo d'amare più profondo e più vero. Gesù gioiva nel vedere l'impegno che mettevano nel seguirlo e ringraziava il Padre perché gli aveva donato una compagnia così bella. Quando il Maestro guardava le donne, rivedeva sua madre. Le trattava con un amore, una purezza che non avevano mai sperimentato prima, introducendo nel mondo il grande mistero della verginità. Gesù, con parole terrene, illustrava agli uomini i segreti del regno dei cieli. Egli non additava un'utopia lontana. Il suo regno era lui stesso e la comunità da lui fondata. Non costringeva nessuno a entrare nella sua compagnia, ma invitava tutti a prendervi parte. Era come se ripetesse a tutti coloro che incontrava le parole del profeta Geremia: «Ti ho amato d'un amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà». Il Maestro gettava il seme del suo regno nei cuori di tutti, ma le risposte degli uomini erano molto diverse. A coloro che l'accoglievano insegnava: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa». Il regno di Dio cresce sia nella notte della prova, sia nel giorno della gioia. Perché il seme del regno non vada perduto, dobbiamo solo preoccuparci di non abbandonare la compagnia dei discepoli che permette al seme di crescere fino alla sua completa maturazione. La folla che accorreva a lui era così tanta che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Chi mai aveva parlato con una simile autorità? Gesù illustrava i misteri più profondi della vita facendo ricorso a esempi semplici che anche i più ignoranti potevano facilmente capire. Nessuno aveva mai sentito Dio così vicino come quando incontrava il Nazareno. Egli, con una familiarità impensabile prima di lui, si rivolgeva all'Altissimo chiamandolo Padre ed educava gli uomini a fare altrettanto. Era come se Gesù vedesse tutte le cose nascere dalle mani del Padre. Guardando i gigli del campo, si commuoveva per come il Padre li aveva rivestiti di sì grande splendore. Ammirando i campi, quasi pronti per la mietitura, insegnava agli apostoli che una grande messe di anime attendeva la loro parola. Sentendo ciò che diceva, tutti rimanevano senza parole.
descriveva Dio come un padre di famiglia che divide la sua eredità tra i figli. Quando il più piccolo, dopo aver sperperato tutto con le prostitute, torna a casa, invece di rimproverarlo, gli corre incontro, lo abbraccia commosso e prepara una festa per lui. I capi iniziarono a preoccuparsi della crescente popolarità del Nazareno. Un giorno, per metterlo alla prova, gli portarono una donna colta in flagrante adulterio. I più giovani avevano già le pietre pronte da scagliare sulla malcapitata. Aspettavano solo un cenno degli anziani. Gesù si mise a scrivere sulla sabbia, come per dare il tempo a ciascuno di tornare a casa. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Chi, stando di fronte a Gesù, aveva il coraggio di ritenersi senza peccato? La sua luce illuminava le tenebre nascoste nel cuore di ognuno. Di colpo tutti si riconobbero peccatori e, cominciando dai più anziani, ritornarono sui propri passi. Allora Gesù, rivolgendosi alla donna, che ancora tremava dalla paura, la guardò negli occhi e le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».

Più volte Gesù aveva ripetuto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Annunciava a tutti la misericordia di Dio, ma aveva parole infuocate contro l'ipocrisia dei capi del popolo, che si consideravano giusti e disprezzavano gli altri. Quando ce n'era bisogno, aveva perfino il coraggio di scacciare i mercanti dal tempio. Era l'unico che non avesse paura di avvicinare i lebbrosi. Non provava disgusto per le piaghe purulente che li sfiguravano. Al contrario, aveva il coraggio di abbracciarli. Spesso li sanava. D'altronde guariva ogni sorta di malattie. I ciechi recuperavano la vista, gli storpi camminavano, i sordi riacquistavano l'udito. Talvolta giungeva perfino a risuscitare i morti, ma cercava di farlo di nascosto. Accorrono a lui anche gli indemoniati. Questi poveretti soffrono pene terribili. Il diavolo prima li esalta, facendo credere loro di essere degli illuminati, superiori agli altri. Poi li abbatte, dicendo loro: non vali nulla, buttati nel fuoco e falla finita. Talvolta gli spiriti del male infondono nelle loro vittime una forza sovrumana, come quella delle bestie feroci. Altre volte le lasciano a terra come morte. Talvolta esse tremano dal freddo, come se fossero immerse nel ghiaccio. Altre volte hanno la sensazione di bruciare, come se fossero in mezzo alle fiamme. È sufficiente che amici o parenti riescano a trascinare un indemoniato da Gesù e subito si capisce se si tratta di vera possessione. Infatti, non appena un uomo in potere di Satana si avvicina a Gesù, gli spiriti impuri che abitano il corpo dello sventurato cominciano a urlare con voci terrificanti, più animalesche che umane. Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Gesù non si scompone. Basta una sua semplice parola per mettere in fuga intere legioni di demoni. Tutti i presenti ne rimangono spaventati e dicono: comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Assieme alla folla e agli apostoli camminiamo per le strade assolate della Palestina. Rimaniamo stupefatti quando Gesù, con amore ardente, insegna la verità, libera dal peccato, scaccia i demoni, guarisce le malattie. Ci sentiamo così amati da Lui da desiderare a nostra volta di riamare senza misura. Si accende nel nostro cuore la speranza d'una vita bellissima. Che cosa ci può essere di più bello che vivere con un uomo così? Egli ci introduce in un'intimità con l'Altissimo, prima sconosciuta. Ci dona la grazia di chiamare Dio col nome Padre.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e per il mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di noi intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: dai cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine di te, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Settimo incontro. La nube.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo settimo appuntamento di questo viaggio che noi stiamo facendo nel testo della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo davanti ai suoi tre discepoli, noi, dopo aver visto la estasi di Pietro, che è l'estasi cristiana, il vedere la bellezza del volto di Gesù, il conoscere la sua bellezza nascosta, il suo segreto, ecco, noi notiamo che il testo rileva che non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati, e viene una nube che li copre con la sua ombra. Ecco, questi sono temi che non sono lì per caso, hanno un gran compito nell'avventura spirituale. Se noi abbiamo visto la necessità di essere portati in disparte, di vivere l'ascesi e di scoprire, conoscere la luce,

E le testimonianze sulla luce che ci portano a vivere la nostra personale festa delle capanne, la festa delle tende, il momento in cui si celebra l'intimità con Dio, il cammino nel deserto. Ecco, dobbiamo sapere che questo non può che corrispondere a qualcosa di destabilizzante. L'esperienza della luce non è un'esperienza semplicemente positiva. È comunque un'esperienza che può essere anche dolorosa, imbarazzante. Ovvero sia, noi sappiamo che nella scrittura, quando compare Dio, c'è il tema del timore, c'è il tema della paura. Certo, senza ombra di dubbio, trovarsi a fronte della completa verità, trovarsi davanti a una autenticità senza parentesi, senza dilazioni, senza sconti, ebbè, non è che siamo tutti pronti, anzi, forse nessuno è pronto. E tutti quanti sappiamo che davanti a Dio, in una luce completa, non possiamo che essere un po' impauriti, perché siamo piccoli, perché abbiamo sbagliato tante volte, perché siamo contraddittori, perché tante volte veramente non sappiamo che dire perché dobbiamo lasciarci visitare e non cercare di prendere una posizione, e se proviamo a prenderla è ridicola. Insomma, tutto questo mondo di cose che non possono che essere la categoria biblica dell'incontro con Dio, cioè la categoria del timore. Anche la Beata Vergine Maria si deve sentir dire dall'angelo: non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Cioè è chiaro che fra noi e Dio si frappone lo spavento, l'inadeguatezza, che nessuno di noi può sfoderare come un proprio possesso, nessuno di noi ha nel pedigree essere all'altezza del rapporto con Dio, ma scordiamocelo, non saremo mai altro che sorpresi, imbarazzati, certo, questo tanto più si è addentro alla vita spirituale, quanto più si è in realtà consapevoli dei propri limiti, delle proprie povertà. E però tutto questo serve. Perché? A cosa serve? Serve proprio a essere condotti in un luogo. Questo luogo è il luogo fuori dai nostri schemi, è il luogo fuori dal nostro controllo. È chiaro che non saper che cosa dire, ed è infatti questa notazione, è aver perso la capacità di gestione della situazione. E Dio ci deve sfilare dal nostro governo, deve portarci fuori da dove noi sappiamo cosa dire. Qui si tratta di non cascare in piedi, qui si tratta di lasciarsi atterrare. Non è un caso che l'iconografia orientale, della trasfigurazione, importantissima, punto di partenza un po' di tutta la meditazione sul visibile che c'è in Dio, sulla conoscibile di Dio che è a nostra portata, a nostra disposizione, quella che è una luce particolare che sul Tabor viene rivelata, quella che gli orientali chiamano appunto luce taborica, la luce che fa vedere l'invisibile, la cosa appunto di cui stiamo cercando di parlare un po' in tutta questa trasmissione, viene rappresentata nella reazione di Pietro, Giacomo e Giovanni come qualcosa che atterra, sconvolge, butta all'indietro. I tre apostoli nell'icona della Trasfigurazione vengono disegnati secondo una condizione di difficile postura. È l'evoluzione dell'uomo che deve imparare a rimettersi in piedi, ma prima deve essere buttato giù, deve essere scardinato dalla irruzione di Dio. Cosa vogliamo dire? Che di fatto, quando Dio entra nella vita delle persone e illumina la loro esistenza, non può lasciarli dove stanno, deve far saltare le loro categorie.
Dio, per parlare alla mia vita, per salvarmi, mi deve salvare in primis da me stesso, dalle mie rigidità, mi deve salvare dalle mie posture, mi deve salvare dalle mie presupposizioni, dai miei pregiudizi, dalle mie pretese. Deve portarmi fuori da ciò che io faccio, come sembra a me e dove mi sento a mio agio. Bisogna uscire fuori dalla propria condizione un po' per rivedere, rileggere tutto. E allora questo tema dello spavento prelude all'irruzione di quello che dobbiamo vedere successivamente, all'irruzione della nube. Cioè qui entriamo in un altro tipo di realtà. Dovremmo passare dalla nostra maniera di guardare a una maniera di manifestarsi di Dio, che è nello stesso tempo luce e tenebra, che è nello stesso tempo oscurità e manifestazione. E così noi ci troviamo con questa nube, una nube che li coprì con la sua ombra. Così è detto nel Vangelo di Marco. Viene riprodotto identicamente sia in Luca che in Matteo, ed è interessante capire questa categoria dell'ombra e della nube. Di che parliamo? Beh, sotto il punto di vista biblico abbiamo dei riferimenti grandiosi, importantissimi. A parte la nube luminosa che di giorno guida Israele fuori dalla terra d'Egitto, che diventa una colonna di fuoco la notte, però la manifestazione tipica della nube, quella preclara, quella principale, è quella che abbiamo nel capitolo 40 del libro dell'Esodo, quando Mosè ha terminato di costruire il tempio portatile, il santuario, la tenda della riunione, che sarà smontata ogni volta e rimontata ad ogni tappa del popolo ebraico nel cammino verso la terra promessa, e al termine del lavoro Dio prende possesso della tenda inabitando il santuario con la nube. Lo Spirito di Dio entra e pone la Shekinah, dal verbo Shakan che vuol dire abitare, risiedere, pone la abitazione di Dio nel cuore del santuario, il luogo dove c'è il culto, il luogo dove ci sono i sacrifici, il luogo in cui si può aprire la porta per il cielo e il cielo irrompe nel mondo e il mondo può salire fino al cielo. Questo antico sogno di Giacobbe trova nel santuario la sua concretizzazione. E quindi la nube è il luogo dove Dio abita. Cioè, che cos'è? È un'ombra. È un luogo dove si è fuori dalla luce di questo mondo. Una nube, un'oscurità, copre il sole mentre il Signore Gesù muore in croce. Nelle tre ore principali della sua crocifissione, il mondo è sotto l'oscurità di un'eclissi. Questo tema della tenebra. La tenebra non come luogo di dispersione, ma come luogo di incontro. Il luogo senza ombra di dubbio dell'intimità, ma è interessante, è lì dove si incontra la potenza di Dio ed è curiosamente il luogo dove si perde il controllo, come il tema dello spavento ci ha già fatto vedere nella prima parte della trasmissione. È molto interessante che il Vangelo di Luca prenderà questa categoria e la lascerà trapelare dentro il grandioso testo dell'Annunciazione. Quando Maria chiede all'angelo come è possibile, non conosco uomo, l'angelo risponde in questa maniera sorprendente: su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Sarai sotto l'ombra di Dio e lì sarai feconda. Che cos'è questa ombra, quindi? È il luogo dove curiosamente si diventa fecondi. È molto importante vedere quando Mosè, che come vediamo ha contatti plurimi con questo testo della Trasfigurazione, dovrà entrare nell'oscurità. Al termine della proclamazione del Decalogo, in Esodo 20, il popolo, dopo aver ascoltato
Dio parlare è spaventato, per l'appunto, come si diceva. Non si sente all'altezza, il terrore è nel suo cuore. E allora parla a Mosè e gli dice: mai più ci parli Dio direttamente, tu parla con lui e tu ci dirai quello che ci vuole dire, ovvero sia chiedono la mediazione. Mosè accetta questa richiesta del popolo e si prepara al suo ministero. Ed è interessante che il testo termina e Mosè entrò da solo nella nube. Ecco, entrò da solo nella tenebra e sale verso il monte dove Dio lo aspetta. Siamo qui con il contatto riveduto fra il monte Tabor, o quel monte che sia il monte coinvolto da questo racconto, e il Sinai, attraverso Mosè ed Elia e attraverso tante altre cose. Noi abbiamo notato questa realtà. Ma Mosè, che sarà l'uomo che sarà trasfigurato egli stesso, quando scenderà dal monte dovrà mettere un velo sul suo volto, perché il suo volto è raggiante, è inguardabile, imbarazzante, troppo bello. È un volto che deve coprire, perché non mette a proprio agio gli israeliti che lo ascoltano. È interessante questa cosa qui. Cosa vuol dire? Dice San Paolo che siamo trasfigurati dopo aver visto la sua trasfigurazione. Di gloria in gloria siamo trasfigurati nella sua immagine. Quando conosciamo la gloria, la verità di Dio, noi siamo trasformati nel volto, siamo trasfigurati nella nostra esistenza. Ecco, questo tipo di realtà è quel tipo di condizione per cui bisogna entrare in un'ombra per essere fecondati. Maria genererà il santo e benedetto figlio di Dio nel suo grembo, perché starà sotto l'ombra. Noi dobbiamo andare a capire questa ombra dove sta, dov'è il luogo dove si entra in un buio che è la presenza di Dio, cioè qualcosa in cui sappiamo che ci siamo abbandonati veramente nelle sue mani, qualcosa in cui c'è solamente Lui, qualcosa in cui Lui finalmente ha vero potere su di noi. Ci sono tante zone in cui noi vogliamo restare. Tante volte ci sembra di essere entrati fino in fondo nelle cose di Dio, ma siamo rimasti con un piede dalle nostre parti, con una via d'uscita, con un piano B nella tasca per poter sopravvivere a questo tipo di esperienza, l'esperienza di essere fecondati perché siamo stati veramente a contatto con Lui, in intimità con Lui. Maria avrà il grembo fecondato dopo questa esperienza, e Mosè tornerà gravido della legge, gravido di una parola che dovrà consegnare a Israele. Ci metterà tutti i testi che nel Pentateuco appunto hanno il compito di riportare quella sapienza con cui Mosè ridiscende dal monte. Ed ecco, è interessante che lo stesso Vangelo di Luca parlerà dell'attendere, di essere rivestiti di potenza dall'alto, di stare nel Tempio per vivere l'esperienza del Tempio inabitato, di ricevere la vita nuova, la vita di Dio. Quella vita non si riceve restando a tavolino, capendo non so che cosa o facendosi i fatti propri. È nella nube di Dio, nella non conoscenza, nel essere fuori dal governo di noi stessi ed essere completamente nelle sue mani. Lì diventiamo altri, lì siamo ingravidati della vita nuova.

0: approfondiamo ulteriormente e fissiamo bene questo tema, che spesso può essere semplicemente un elemento decorativo, questa storia dell'ombra, invece no, come abbiamo già visto, è qualcosa di molto importante sotto il punto di vista biblico. Noi vediamo questo fatto dell'ombra di Dio, che è la sua presenza, che non può che essere un'ombra, cioè non può che essere la zona che è oltre la luce, che è nello stesso tempo è stare sotto qualcun altro, alla sua ombra, diciamo. Ma quello che noi capiamo è che per nascere alla vita nuova bisogna lasciarsi mettere nell'ombra. E l'ombra, abbiamo visto, è un luogo fecondo, è il luogo della novità, del cambiamento. Certe volte le persone devono stare nell'ombra per essere trasformate. Se noi andiamo a vedere la storia di molti santi, c'è una zona buia. C'è una zona non disponibile fra il prima e il dopo. C'è un sabato santo, un luogo di inattività, un luogo dove deve partire qualcosa di nuovo, ma da un annullamento. Qualcosa che succede a San Benedetto, che deve andare nel Sacro Speco a diventare un altro, a trovare poi in realtà fondamentalmente l'altro, perché nel racconto appunto dell'evoluzione che lui vive a Sacro Speco, curiosamente andrà nella solitudine, però troverà in realtà quello che gli manca, il fratello, quello che incontrerà nel giorno di Pasqua, finalmente uscendo dallo Speco. E se noi andiamo a vedere Francesco, ha un tempo di buio fra il momento in cui vende l'armatura, si ferma, e il momento in cui parte veramente. È una zona. Andava nelle carceri di Assisi, che vuol dire le grotte, dove lui andava a pregare e dove usciva trasformato, ma in quegli anni c'è qualche cosa che succede nella sua vita. C'è un momento in cui Sant'Ignazio deve stare fermo lì, non muoversi, inchiodato alla sua malattia, inchiodato a qualcosa che è il tempo del cambiamento. Nostro Signore sta nell'ombra negli anni in cui si prepara la sua missione. Nostro Signore, anche una volta iniziata la missione, deve andare nel nascondimento del deserto a affrontare un combattimento. Insomma, potremmo fare l'elenco di molti santi e quindi comunque tornare a Nostro Signore Gesù Cristo per capire che c'è una zona di nulla. Lì deve parlare il Padre, come vedremo nella prossima trasmissione, ma è importante che ci sia questo posto dove uno cosa fa. È interessante che c'è un testo nel Salmo 121 che dice: il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra. Noi dobbiamo ricordare che l'ombra in una zona semidesertica come Israele è una cosa piuttosto importante. Quando fa tanto caldo uno cerca l'ombra, e quando c'è un sole che è veramente un'aggressione forte al corpo, il mantello copre. Bisogna farsi un'ombra portatile, e questo mantello in questo salmo diventa Dio stesso, qualcosa che mi copre. Ci deve essere una barriera, una estraneità, un diaframma fra me e le cose, che è il rapporto con Dio. È molto importante che nel Cantico dei Cantici, al capitolo secondo, la sposa, a un momento parlando del suo incontro con lo sposo, dice: alla sua ombra a cui anelavo mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato. Sta parlando di un incontro meraviglioso, poetico, dell'incontro dell'amore fra uomo e donna, come essere arrivata all'ombra dell'altro. Ecco, noi qui capiamo una cosa: noi abbiamo bisogno di entrare nell'alterità di Dio. Per il tema dello spavento prima, e quindi il tema della mancanza di luce, che però è riparo ed è fecondità, noi capiamo il tema fondamentale di tutto questo discorso. Il tema è che abbiamo a che fare con un luogo dove l'altro è veramente l'altro, cioè dove gli lasciamo il diritto di operare, come abbiamo già detto e come è vero anche nelle nostre relazioni orizzontali. C'è un momento che l'altro lo devi lasciar parlare e devi essere silente, ascolto e basta, disponibilità e basta a che l'altro operi, dica, si muova, si manifesti. Quante volte noi ci troviamo di fronte a genitori che devono risolvere i problemi dei figli a tutti i costi e non li lasciano un attimino venire fuori, sbocciare, essere se stessi, no? Ossessivamente per le loro paure devono soffocare la vita. Quella non è ombra, quella è aggressione, quella è cemento, quella è assenza di vita. E quante volte le persone non ci ascoltano, non abbiamo la libertà di dire veramente quello che dobbiamo dire, perché l'altro non si lascia adombrare dalla nostra presenza. E quante volte noi non ascoltiamo il prossimo, quante volte noi non gli lasciamo metterci ombra addosso, cioè farlo ergere, farlo uscire fuori. Dai, di quello che hai da dire, stare fermi, ma soprattutto è con Dio che tantissime volte non ci lasciamo fecondare, perché dobbiamo restare comunque al governo delle cose. Noi abbiamo bisogno di essere suoi, completamente consegnati, privi delle nostre strategie, privi del nostro essere al governo della vita, come abbiamo già detto, e tante volte magari questo non è che lo stiamo cercando. Pietro, questo, quel giorno, non l'ha cercato, né Giacomo né Giovanni, quello è stato una grazia, quello è stato un momento che loro non è che speravano che accadesse. E anche noi non speriamo di stare sotto l'ombra di Dio, ma Dio ce la regala. Magari ce la regala per le strade che noi non vogliamo, quelle che ci spaventano, però è lì che si diventa diversi, è lì che si diventa nuovi, è lì che si viene finalmente visitati e ci si unisce con Dio e si diventa un incontro, non più una solitudine. È lì che, quando questo tocca veramente la nostra vita, la vita cambia in maniera indelebile, in maniera che non più dubiterai. È passato Dio, mi ha visitato, mi ha messo una vita nuova dentro.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Settimo incontro, la nube.

0: Come ogni anno ai primi di Chismes di mai, viene celebrata la fiesta del lavoro.
1: Fiesta è importante per noi, perché il primo articolo della Costituzione dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, do là che ognuno, secondo le sue capacità, al contribuisce con la sua ora al bonstà della nazione. Purtroppo è viodin che non è rispettato questo principio fondamentale che ognuno ha la di ve il suo lavoro. E viodin i giovani schiappa la valigia come i antenas e là all'estero. Sperin che li robbi sapodin sei come dadis per la nostra nazione. Vue è la fiesta in che di San Joseph, il patron dai lavoratori e dal lavoro, perché era in che lui un bravo artigian, un marangon. E allora sentì la sua storia, par gratron, lavoratore dal lavoro, par calare anche lui, un brafardian, un mango. E allora sentì la sua storia, par grense, par pilui, prendila in evacula trasmicula
0: se da para la presentazione da romanza biografica di Anelina Plus.
1: Azza, io salveva fa di mango. E il plana macchiel claus al cervo di fin. Pensando alla fama e alla casa che al resù, una ditata al pis, la clamda di Sari, i grandi certe dal templo di Gerusalemme, che al ver che ci giovin che avrà di spazio, alla altri quarta, un sto di viaggio. Iosef, assimere a di chi sta avanti, guarda ben il suo pasto, al templo il cervante la tu, tu gli basi sull'altar, domanda di un se, par qui, poi che aveva disposto, la giovina Maria. Una falata revelosa, biela e una con ogni virtù. E brama vela sposa ma, a posto sol, a gambia, sull'altar, che Iosef, che se caer, alta vert, e addirittura al slori. E allora che l'alessati se, e si fa sfidassamente, fra Iosef e Mar, franchi stinto e stanca li loro jazz, in piena sposessi. Intanto Maria si pita a Cam, il paese alla cura restava in tali loro chiasis, in spieta da sposalissi. Intanto Maria si porta a Enicarem, il paese della cugina Elisabetta, che aspettava un fi, era anziana, aveva bisogno di aiuto, e allora ie è là ad aiutarla. E quando tornò a Nazare, aveva clars i segni che

Και ei aspettavano fru. Iosef al fevelà con ie, e ie spiegà che un agnol a era comparit, e aveva dit che quel fi al veniva di Dio, per la salvezza di tutta l'umanità. Iosef non sapeva ce fa. Al viodeva che ie era una fantata brava, sincera, però a si domandava, a odi accetta, e ce che mi dice, a odi sfa il fidanzamento. E lascia che seguisce il suo destino. Ma intanto che dormiva, un agnol ai vignita al sium e ai dice che di Maria a saresnat un fi mandato dal Signore, che si sare esclamat Gesù, che vuol dire Dio al salva, al vigniva per salvare il mondo. E anche gli antichi scritturis avevano dit che una vergine a darà al mondo un fi che al sarà l'Emanuele, cal vuol di Dio con no. Iosef al fage como cal aveva dit l'agnol e non vio de l'ora di sei il pari teren di che creatura divina e al sposà Maria. Poc tim dopo l'imperador roman al volè che tutta la inda la Palestina a fosse in convoca par un censiment par contà i suoi sudits e aveva in di là dalla città adulaca erignas. Iosef allora si mette in viaggio con Maria per Betlem, la sua città di nascita. A Maria stava per nascere il frutin e hanno chiattare in puest, tali locandi stai albergos, a scugnire in là in una stala, che non era biela ma al manco l'aveva un po' di chialt. E lì, con gli utori dal flat, dal musce e dalla vacchia, a fu una situazione pura ma sufficiente per la grande nascita. Lì, al vigni al mond, il creador dal mond. E dopo di chist, Iosef al fo in chiamò prezios per Maria e il suo frut, perché che ascugni portaiu in Egit, dato che il re Erode al voleva copà il frutin. E così a ster in qualche an in Egit, col sosten devot di Iosef, che al dedicà tutta la sua vita alla sua santa sposa e a quel frut divin.

0: Riprendin la chiacchierata con Anelina Colussi per presentare il suo ultimo libro, che è titolato I Mereveosha in 60 di Diana e Sandrin. Dulà che devorda la storia di chi sono i protagonisti è la storia di Anelina stessa e dal suo omp, la storia dal fidanzamento e dai straordinari a in 60. A in di crescita, di speranza, di costrut per la nostra società. La conta, ambientata a tal mondo contadin che stava par finì, ma che dai anni 60 all'era in mo vive, a si da vuels tal scori dagli stagions e dagli fiesti liturgici che ali scandivin, e co-protagonisti della storia di Diana e Sandro a son propri di anni 60, la loro atmosfera, i loro valori, la mentalità di quel timp, che al ven riguardat in mod che lo sentin vive dalle pagine dal libri. E chi si ricorda all'importante che si può dire che sevi un toc dalla nostra storia, questo romance, perché non sconta il cemut chi erin, un po' d'ugno, il nostro passato, li ladris, che il Friula ha tanta bisogna di riscuvierci, non per adorare la cinisa, ma per tignipiati il folk, per edificare un domani in l'idrisata al passato, e dunque fuart, perché senza ladris non si può svuolà. I vinchi la scrittora Anelina Colus, che hanno disculi so per aulis, il spirit di questo romance.
1: La conta, mi tu da dunta al me libri, avadevo dalle stagions, spiegant come che si viveva quel tim tra i zamps, tali chasis, dentro le tradizions, e la famea come la me, par altri intadutis li fameis contadinis di Keiains. E ha scritto senza tanti nostalgie, ma doma per il piacere di ricordare e far ricordare. E speri che un puccia di siminsa dall'esi accogli drenti le nuove generazioni e così possa florire la menata fresca per mandare in davanti la nostra bella lingua furlana.
0: E voi voltate per Furlan la prefazione dal libri. Che Karin Fatima di Stefano, a mia dall'autora, gli ha scritto per Talian. A discussi. Ma sarai alla me portata? Chistale quel che hai pensato, quando Anelina mi ha domandato di scrivere la prefazione dal suo libri. Pal ben chi vuoi e l'amicizia, Camille Aie, e sentivi fuarta la responsabilità di dare al lettor un resoconto obiettivo, ma soprattutto calvevi la sostanza dal sentì di questa piccola grande femmina. Poi che l'ha avuto la fortuna di conoscere Anelina, alza dal sicur, troppo che ti lascia di stuc, la sua trasparenza e capacità di lei l'anima di cui che sta di fronte. Di chi ha nasce la responsabilità chi sint e la voa di riconoscenza che mi travana ogni volta che incontri i suoi voi. Grazie alle sue poesie par Furlan, di fat, e ha imparato a ama il son di chi sta lenga e la chiera che poi di 40 anni in devor a mia acquelta educata cresciuta. Anelina vuoi a si mette alla prova in tuo romance court in marilenga? Che poi a voltate in chie par Talian. Savin di fa un'operazione difficile, ma necessaria perché ducchia può di ingusta e presea chi sta a conta. La storia a nos porta con fuarcia, in un viaggio dentro di un team che non nos parten poi, ma che ie a descrive col talent che ha là, cui che l'ha amat profondamente li soladris. E al sace muto fria i lettors la linfa che alla nudrida e formata come femmina. Il romance al conta la storia di Diana e Sandro in una chiasarsa in 60. Con grazia e semplicità, Anelina nos trasporta in un passato ormai dismenteat, scior di tradizions, umiltà, unità, solidarietà, dulà che l'amore e la condivisione a son il pan di ogni dì. Un ritratto clar e potente di una società contadina che non esiste poi. All'è inevitabile per il lettore il confronto cui dis nestris e al ven natural sentì una nostalgia per quel che plan plan chi vin pierdut e si è sciolt come acquerel sunt una tela. La storia di Diana e Sandro È una storia semplice, scandita dagli stagioni, dalle tradizioni, di una vita rurale costruita sull'essenziale e sulla tensione verso il prossimo, in una chiasarsa che tal team assie plan plan urbanizzata, ma che inchiemò i podin olma dalle descrizioni di Anelina. Samea un team sospindut che il dula che Diana e Sandria si conoscin, a sinamorin e a proiettin una vita insieme. Dall'autenticità, dai loro sentiments, a vivin, a crescin, a si definiscin che gli altri personaggi della storia, come se la bieleccia di chi sta mor, all'incides e all'ispiras la vita di tutti quei che incontra. Mi piace evidenziare, Anelina, che la tua storia è contata con che discrezione, con che rispetto e riservatezza dai sentiments che alle tipicamente il furlan, che tu sei su furlana tutta di un toc, profondamente il furlana, così come che a mi piace il mondo dei valori che tu riproducis da questa storia di un team che aveva pregios e di fies, ma che non smette nostalgia dal biel che all'era in che volta e chi tu non scontis, non smetvoa di recupera la essenzialità, la solidità e la naturalità dal ritmo di vita chi vevin e chi vin pierdut. Tisino salc di che savietà dai nostri svons.
1: Sato seca diceva me pare, sempre ne diceva, per aiutare, per l'aiuto da un e l'altro. Sai che volta hai raccontato? Se tu e ti has bisogno di discargare un char di fen, va sicuro la di quel che all'asà un char di fen da discargare, all'asà quel e ven aiutati te. Dopo tu ti fa aiutare lui. Se tu ti domandi a quei che hanno noia di fare e sono sintà, non hanno tempo di venire aiutati. E a me che roba lì mi ha restato, vada impresso, perché avevo di che tu e l'aiuto, gli autori, come che ti vuoi dire, di che altri?
0: Di quei che hanno buona volontà, che sono lavoratori, volonterosi.
1: Ti las sempre e ti ha sempre di cercare san bisogno.
0: Ci ridi fa un plagé salcoventa e di tornare il plagé che ti ven fat. Una volta era così i lavori dalla campagna e Alvarezzi sei così inquieta la vita, ma in di voi ognuno al tinta fai si e fas si è poi individualisti poi individus. Qual è un passaggio dal tuo libro dove che a Siviot c'è molto che era in presins dalla tua gioventù e dunque dalle vicende di Diana, chi che valori di solidarietà che ti ha insegnato pari?
1: L'ultimo nodal di Diana da Fantata era una famea che io avevo amicizia dall'ultima casa di Ciasarsa, aveva 9 figli questa famea e non arrivava a sbacciare lunare. Allora ic aveva detto, no?
0: Venga stai Diana, aveva detto.
1: Aveva detto, mamma, ascolta, domandando al papà prima, ma se di tu fai un bel nodal, dicioi un museo e partaghi lula per il Nadal. Allora il venuto di casa mi pare ha detto sì, io sono d'accordo, va là e fai gli auguri a due ciuffi. Allora sta femmina quando è giunta arrivare, no? Mi ha aiutato a arrivare, sì, ha aiutato subito, era un pacchetto e ha aiutato che veniva da Plansi e ti ha aiutato a crevare una ramassuta di calicante, non aveva altri par dammi
0: come ringraziamento.
1: E allora quando si arrivasse a casa la mamma dita, io tu Nina, che roba bella che ti has fatto, ic dopo di contraccambiare ha fatto una roba che è pi dal cou, una roba che ic non avrei potuto fare altri.
0: Aventa il chiaf l'obolo dalla vedua che Gesù l'ha preseato pui di duc che atris pui prezios ma mancul di cor.
1: E allora sono tutti robis che io conti durante il romance, no?
0: Insegnamenti preziosi che afformin la struttura morale di una persona.
1: Forging.
0: Esattamente, riafforging come tala faria, tala fonderia, che struttura morale che non si perderà poi tala vita se avven dall'iladris, dall'infanzia. sono valors in che mod preseas o voi sono consideras di mancul?
1: Tan di mancul, però io non sono tan
2: pessimista.
1: Io dis ma son tanzu sovins che son in samo che fan dal ben, io conosco tanzu che fan dal ben e hanno fan confusion, no? Famoso detto, no? Un albero calcola fa...
0: Calfa spui rumore un arbol calcola e dunque un fat rumoroso, scioccante, che no una foresta che cresce. Conosci giovani che lavorano in tal volontariato, con discrezione senza far rumore?
1: Non detta, senza ciasarsi. E che non fa notizia. Se ti has da dire che alle copatun, che si droghi, che robi lì, sì.
0: E che se non danno scoramente e maluseria, si ascolti in cui volentieri le notizie brutte, mi par, che essa fa in cui audience, no? E vesi il noce lì a chiasarsa una biela realtà di volontariato.
1: Noce dopo la luna, sempre no profit.
0: Alle biel senti chist, parce che di tanti bandi si invesi i giovani si hanno molato, i valori dal vivi in comunità, dalla condivisione, dal collaborare. Come se la generazione di miec fra i nostri stimsi, chi più ha in 60 che tu presenti stal libri, e i ains di voi, dunque li maris dei giovani di voi, come se si fossero lasciati schiappare a modo la mentalità consumista che ha scancellato i valori dalla gratuità, dalla comunità, dal prestarsi a far ben pal ben, senza necessariamente un tornacon materiale. Per chi sta fa ben, sentì invece di realtà che vedono i giovani attivi e partecipativi. E che se dai adulti non sempre avvengono esempi costruttivi, e allora tanti volte si par domina l'egoismo o la rassegnazione tal vivi di voi.
1: Il les qualche volta in Seneca.
0: Seneca è il filosofo latin.
1: Mi plas che frase caldis. Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele.
0: I podin orientali velis. Ma i pierdi speranza e fiducia in che tai moments più difficili. Allora, no? A ti plastan lei, Anelina, e scrivi. Ti plasin i libris. E ti plascita al riguardo una detula di Goethe.
1: Dove abita un libro, il cervello non invecchia.
0: E invece di cori sempre varesi di chiata puitim per fermarsi a lei, a conosci, imparà, sempre, che non sia mai finito imparà. Ma torni al romance e alla storia di Diana e Sandrin.
1: Allora, sabo, la giornata più importante che è che si è sposata, sato. Sabo mattina, Diana, alle 6 aveva avverti voi. Dalla sfesa dal barcon dalla camera accucava il sorelli come buon auspicio per quel dì. Serciandi fa plan di non svea Rosuta, che era la sou che dormiva con ic. Si era vestita e era su da fota al corridò e aveva in crosa Lucia e suo mare. Sotto un bel zain pie e frutta gli aveva dita in brassamba, sentendo la fiedda alla mare. Sot brassa e riso di sabas per fa marinda e lì aveva incantato il barba predi perché è venuta a sposarmi barba intent a lesi il berviari sotto cano visa che aveva detto ridint si padre Daniel e la giornata intent a lesi il berviari sotto cano visa che aveva detto ridint sì, padre Daniel, è la giornata tan aspettata. No con l'ora di compagnati sotto brasi inglesi che aveva dito suo pari. Per me, se si può, si aveva dito al testimone rivada per petenà e truccare la nuvissa. La giornata era clara. Quel sorelli che struccava il vuli alle rose in tal giardin. Una pavea di tancio colos a si era poiata par zora di un flor farin lo trimà subito dopo con una sval è partita plan plan arrivavi e già invidas arrivas senza Sandrin con la sua famea l'om zovin elegant come un pipin e duccio so che aveva infatti complimenti col pare all'era arrivata in Samara e l'aveva io duda vestita di blanc a sera ingroppata, se biela che ti so sfia, poi chi il bras che ti compagniu? A bas dall'isciale sruta gli aveva spalancato la porta e Duccio aveva dita viva la nuvisa in coro. Sandrin, Iodingla, l'era restata a boccia aperta e dove ormanga si era avvicinata. Se biela chi ti sos di me, voi sarà la nostra giornata tan spettata. E la fantata aveva dita di sì solo col ciaf. Tunin all'era avvitata. Dai metinsi in corteo che ora in tanche lì ciampasi a suonavi in a fiesta. Gigiuti a calera il frati pipicinin gli aveva dato a ognun un pus di confes partiraghi. Per sé che papà a me hanno detto chi sta a sares l'ultima magari roba che ti fa per me. Zin a pie come una volta in iglesia. E allora Duccio Faus dal portone a Erin a dire così, così come una volta.
0: Tu ti sei sposata col corteo tradizionale, non strano?
1: È stato bello, non si arrivava mai, era una finta che mi tremava in le gambe, non si arrivava mai.
0: Emozioni forti per te?
1: Papà, mi sento tante emozionata, da epoche sin quasi arrivassi. Di qua e di là dall'entrata dalla chiesa all'era un schiap di amics di dai nuvis. Dopo entrata la marcia nuziale eccetera eccetera insomma no.
0: Veso fatto il viaggio di nocis?
1: No, non potevi non stare lì la notte, no che ne faranno scherzi e via allora la stessa sera fin a Sapada. Madonna santa pa strada, stracca morta dalla giornata, per strada non si arrivava mai a un certo punto. Ai miei dal bosco, no? Era in sciu alber, ma era poco illuminato. E improvvisamente si è verde e si è presentato questo paese che assomigliava quasi il presepio, no? E si arrivasse, no?
0: Fasino sentisce molto cailada e rivina la conclusione dal romance. C'è modo che lì si è compiuto il puzzle, il mosaico della vostra storia.
1: Il puzzle della vita di

0: Diana i Sandri a si veva componut. Di adesso in davant, per i nuvis, a saris cominciat una vita nuova e li vares varis eventuals difficoltas li vares insuperadis insieme.
1: Framiec, dalla tua conta, son diversis poesis. Andè una final, chi vorrei che tu nos lesis?
0: La nostalgia. Quant che si va via di casa per maridarsi, o doma per cambiare paese, alle come che si son ciasse una planta e un flor a fil di cera, ma non si può fermare la menada che sburta da sopra i radis. Ogni tanto ven parzora e che il sentimento è così forte che ti fa commuovi e torna da voi col tempo.
1: Dalla presentazione, la mia Karin ha scritto così. Il final a nos lascerà senz'altri la curiosità di sapere c'è direzione che avrà chiappato la vigni di Diana e Sandro. Ma un po' il lettore a lui immaginea già, dal ciclo dagli stagions, una de vorcheatra, dula che l'animo uman al gambia, al scombat, al cresce, all'impara, al spera, al costruis. Perciò che la vita è propit così, un alternasi di un viers e viertis, di dolors e giondis, di coladis e rinascitis. E in tun lam assicchiate si attira li somis, di un passat che non sa fat, c'è chi sin. I ricordini ascoltadors che il romance I Mereveosa in 60 di Diana e Sandrin a si può schiattare tali cartolerie sotto i tabacchini di Chiasarsa e di tutta la zona di Chiasarsa e alla libreria Il Segno a Pordenon. Alle un romance court in dos versions, da stes libri luchiatin par Furlan e in che voltat par Talian. Chi la puntata di voi a finis, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie a di vestata sintinus. Appuntamento a che settimana che ven. Mandi, mandi. Sì.

0: Ben trovati da Eliana Stordi nella rubrica di Medicina. I temi di oggi sono: Eric, il primo assistente virtuale al gemelli, come ritardare la lentezza tipica dell'invecchiamento, microbisturi, una tecnica mini-invasiva per la spasticità pediatrica. Al Gemelli è presente Eric, il primo assistente virtuale della Fondazione Universitaria. Si tratta di uno strumento artificiale che risponde alle domande e ai dubbi dei pazienti che si accingono ad effettuare un esame endoscopico. Ascoltiamo il professor Guido Costamagna, direttore dell'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Professor Costamagna, cos'è Eric?
1: Eric è un assistente virtuale di intelligenza artificiale che è stato creato per assistere i pazienti che devono prepararsi alla coloscopia. Quindi è una cosiddetto chatbot, cioè un robot col quale si può chiacchierare.
0: Cioè il paziente può fare delle domande su questo esame diagnostico che andrà a fare e questo personaggio risponde?
1: Esattamente, il robot è addestrato a rispondere alle domande più comuni e che si riferiscono soprattutto alla preparazione intestinale. Noi sappiamo che la qualità della coloscopia dipende moltissimo, anzi direi essenzialmente, dalla qualità della preparazione intestinale. Cioè se noi esploriamo un colon pulito facciamo una coloscopia di qualità. Se invece il colon è sporco, cosa che purtroppo può succedere, il nostro esame è meno attendibile. E quindi prepararsi bene alla coloscopia è fondamentale e possono sorgere diverse domande al paziente: cosa mangiare, cosa non mangiare, quando sospendere alcuni farmaci, il timing dell'assunzione e della preparazione. Tutte queste domande prima rispondevano degli infermieri dedicati o i medici, adesso invece si possono ottenere delle risposte precise attraverso questo sistema di intelligenza artificiale.
0: Che cosa aggiunge l'intelligenza artificiale nel rapporto tra utente e struttura? In questo caso parliamo di una struttura sanitaria.
1: Direi che facilita la comunicazione, in quanto intanto è sempre disponibile 24 ore su 24 e quindi è un servizio che in più che si fornisce all'utenza. E poi perché implementando il sistema, cosa che stiamo piano piano facendo, diventerà sempre più affidabile e utile.
0: Che cosa aggiunge invece al lavoro del personale sanitario?
1: Toglie lavoro, nel senso che libera delle energie per dedicarsi ad altre cose, piuttosto che rispondere al telefono ai quesiti dei pazienti.
0: Potrebbe essere usato in futuro anche per altro tipo di risposte in altri reparti?
1: Certamente sì, questo è solo un primo esempio di una tecnologia che è applicabile nel futuro in tantissimi altri campi.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il professor Guido Costamagna, direttore dell'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha evidenziato quanto l'attività fisica, anche il solo camminare, unita ad un'alimentazione personalizzata, riducano del 22% il rischio di disabilità motoria nelle persone sopra i 70 anni. Sprint è il nome dello studio condotto da ricercatori italiani della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Università Cattolica Campus di Roma, guidati dai professori Roberto Bernabei, Francesco Landi ed Emanuele Marzetti. Il progetto europeo, finanziato nel 2014, è nato per combattere la fragilità fisica e la sarcopenia, la diminuzione della muscolatura, aspetti tipici dell'invecchiamento. L'osservazione, durata 3 anni, ha coinvolto oltre 1.500 over 70, una parte dei quali sottoposti ad attività fisica, mentre gli altri sono stati monitorati durante la loro partecipazione a corsi di formazione sull'invecchiamento sano e ad un breve programma di esercizi stretching. Cosa accade alla persona anziana che si trova in questa nuova condizione clinica, come viene definita? Ascoltiamo il professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento Scienze dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa Collo della Fondazione Policlinica Universitaria Agostino Gemelli.
3: Tenga presente che dietro la parola un po' nuova che è stata

0: scopenia, c'è invece una parola che abbiamo tutti imparato ad utilizzare con la pandemia, che è la fragilità. La pandemia colpisce i fragili, che intuitivamente sono quelli che basta poco perché vadano giù di carreggiata, abbiano problemi e qualsiasi insulto li provochi danni infiniti. Il problema della vecchiezza è proprio questo, che è un concentrato di fragilità e di diminuita massa muscolare, la sarcopenia. Le dico chiaro che lei può definire qualcuno vecchio quando lo vede che cammina rallentato rispetto all'ultima volta che l'avevi visto. Quello è il concentrato di fragilità e di sarcopenia. E allora la cosa bella di questo studio è di trovare un modo per bloccare questo rallentamento del cammino che poi è l'inizio della vecchiezza.
1: E ora ne parleremo. Con quali strumenti viene calcolata la massa muscolare dell'anziano e fino a quale valore si deve avere per poter stare in piedi in modo autonomo?
0: Ma gli strumenti, c'è la DEXA per il momento, che è quella con cui, per capirci, si misura anche l'osteoporosi. Sono macchine che ci danno esattamente lo spessore del muscolo e ci danno la varianza nel tempo dello stesso. Non c'è un numero preciso, bisogna fare dei calcoli riferiti sempre alla persona. Ed è una delle cose che spesso non facciamo, perché non c'è un'abitudine a misurare, come dire, questo indice di invecchiamento.
1: Come è stato strutturato lo studio, durato 3 anni, su oltre 1500 persone sopra i 70 anni?
0: Ma è stato un lavoro molto complesso. Pensi che abbiamo lavorato con 13 nazioni europee, con centri quindi di tutta Europa, per dare una configurazione europea, perché se erano solo italiani, magari uno dice: ma gli italiani sono diversi dai francesi o dagli spagnoli o dai finlandesi. E queste persone tutte ultra settantenni e tutte né troppo sane né troppo malate. Cioè il settantenne medio che ha un po' di acciacchi e che ancora non è disabile, ma è fragile. Fragile perché ha difficoltà appunto nella velocità del cammino, ha difficoltà ad alzarsi dalla sedia o a rimanere in equilibrio sui due piedi. Questo è il punto di arruolamento, non le malattie. Abbiamo arruolato dei fragili e abbiamo visto che la metà di questi 1500 rotti, se trattati con un esercizio fisico particolare, non solo camminare, quindi un esercizio aerobico, ma anche un esercizio contro resistenza, cioè che aumenta la massa magra, che aumenta il muscolo, ma anche con un supplemento proteico preciso, perché poi la gente si dimentica di mangiare bene. Allora, se tu metti insieme la benzina delle proteine che dai all'esercizio fisico, bene, queste persone hanno straordinariamente risposto e sono diventati molto meno disabili di rispetto al gruppo di controllo che non faceva queste cose. Questo vuol dire che in questo modo si blocca la fragilità e soprattutto vuol dire che c'ha un gruppo, questa nuova condizione fisica, fragilità e sarcopenia, su cui oggi abbiamo testato l'esercizio fisico e le proteine. Domani magari testeremo una molecola che rallenti l'invecchiamento.
1: Per quanto riguarda dei dati, cosa avete evidenziato in chi ha partecipato all'intervento in modo fattivo, appunto chi è stato sottoposto ad attività fisica, e chi invece è stato seguito attraverso i controlli?
0: Ma è molto semplice. Il test finale era di compiere 400 metri in meno di 15 minuti, che è il marchio della disabilità. Se non ce la fai, sei disabile. Quelli che avevano fatto l'esercizio fisico e avevano un corretto apporto proteico rispetto ai controlli che non avevano fatto esercizio fisico e avevano avuto solo delle chiacchierate informative, bene, in più erano capaci di fare i 400 metri in meno di 15 minuti. Ma non solo, nei test di performance fisica, che sono quelli appunto che misurano la velocità del cammino, la capacità di alzarsi da sedia, mostravano dei risultati statisticamente formidabili, molto migliori di quelli del gruppo di controllo. Per dire che questa miscela ti mantiene giovane, adesso io esagero per capirci, ma insomma è una miscela di intervento oggi che certamente blocca la fragilità.
1: È un'evidenza quindi che un'attività fisica anche basilare come camminare e una corretta alimentazione personalizzata ritardino nell'anziano quella lentezza nei movimenti che con il tempo poi conduce a problemi di deambulazione fino alla disabilità motoria. Professore, studio condotto da lei, guidato da lei e dai professori Landi e Marzetti, proseguirà?
0: Ma speriamo di sì, questo come al solito dipende dai finanziamenti. Tenga presente che il finanziamento dell'Innovative Medicine Initiative sono i finanziamenti più corposi che vengono dati in Europa. Questo fu un finanziamento intorno ai 55 milioni di euro, perché sono lavori complicatissimi, molto difficili, devi seguire queste persone in modo molto attento, con degli istruttori, insomma è un lavoro importante. Io quello che mi auguro è che, avendo identificato questa condizione clinica, che è un momento preciso in cui non sei né troppo sano né troppo malato, ma sei già un po' malato, che da domani possiamo testare su questa popolazione non più solo l'intervento fisico e proteico, ma appunto testare dei farmaci che ci aiutino per la prima volta, perché non ce ne sono, a rallentare l'invecchiamento.
1: Era il professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa Collo della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Pochi istanti, andiamo al Bambino Gesù.

0: Al bambino Gesù si interviene sulla spasticità pediatrica con la tecnica del microbisturi, che consente interventi brevi e mininvasivi, senza ferite e con una più veloce ripresa del piccolo paziente. Il metodo è stato illustrato sulla rivista scientifica Osteology MDPI. Ci spiega di cosa si tratta il professor Pier Francesco Costici, responsabile di ortopedia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, cos'è la spasticità pediatrica?
1: La spasticità è un disturbo neurologico caratterizzato da un aumento eccessivo del tono muscolare, e in genere legata a lesioni dell'encefalo e del midollo spinale. Tra le cause più comuni nei bambini abbiamo le paralisi cerebrali infantili. Il paziente spastico presenta in genere un disturbo della coordinazione motoria, degli spasmi muscolari. Abbiamo di fatto la prevalenza di alcuni gruppi muscolari rispetto ad altri, che portano nel tempo alla comparsa di atteggiamenti viziati e di deformità strutturate.
0: In che percentuale si presenta?
1: Allora, le paralisi cerebrali infantili colpiscono 3 bambini ogni 1000 nati vivi. Logicamente la spasticità può avere vari gradi di severità. Nelle forme più gravi, dopo il trattamento riabilitativo e il trattamento farmacologico, può essere necessario il trattamento chirurgico.
0: Come si interviene oggi grazie al microbisturi?
1: Allora, la tecnica di chirurgia percutanea fibrotomica è una nuova tecnica che si differenzia dalla chirurgia ortopedica tradizionale, perché prevede l'utilizzo di un microbisturi di un diametro molto piccolo, 1 millimetro, attraverso il quale eseguiamo delle incisioni puntiforme, quindi non ci sono tagli, non ci sono punti di sutura, e attraverso queste incisioni eseguiamo uno sfibramento molto conservativo delle fasce e delle fibre muscolari dei muscoli affetti da spasticità. Il problema della spasticità è che logicamente crea fondamentalmente una perdita di elasticità del tessuto muscolare, che tende gradualmente nel tempo a trasformarsi in tessuto fibroso, creando quindi un accorciamento dei muscoli e dei tendini. Questo provoca poi clinicamente delle rigidità articolari. Quindi attraverso questo microbisturi allentiamo le tensioni muscolari per permettere il recupero articolare logicamente dei segmenti colpiti dalla spasticità.
0: Oltre al fatto che non ci sono ferite, diciamo incisioni, quali sono gli altri vantaggi di questo metodo rispetto alla tecnica cosiddetta cielo aperto?
1: Il vantaggio è innanzitutto la possibilità di eseguire questi interventi in una fascia d'età più precoce
0: rispetto alla tecnica cosiddetta cielo aperto.
1: Il vantaggio è innanzitutto la possibilità di eseguire questi interventi in una fascia d'età più precoce rispetto alla chirurgia tradizionale, che normalmente avviene intorno ai 6-7 anni di età. Già intorno ai 2-3 anni di età è possibile eseguire questa tecnica proprio per la sua conservatività. L'altro aspetto molto positivo è l'abbattimento dei tempi chirurgici e di anestesia. L'intervento chirurgico tradizionale si esegue tra i 60 e i 70 minuti, un intervento di fibrotomia richiede un'esecuzione tra i 10 e i 20 minuti. Quindi abbiamo sicuramente anestesie più leggere e soprattutto abbiamo un decorso post-operatorio molto più accettabile per il paziente, perché questo intervento non crea particolare dolore. Quindi non è necessario utilizzare farmaci analgesici maggiori quali gli oppiacei, ma farmaci analgesici minori come il paracetamolo. L'altro aspetto è che non è necessario bloccare le articolazioni con apparecchi gessati fissi, come spesso avviene nella chirurgia tradizionale, ma è possibile riprendere il trattamento riabilitativo il giorno dopo l'intervento. Quindi con un beneficio non solo fisico ma anche psicologico per il paziente e per i familiari.
0: Quindi il piccolo paziente può essere dimesso subito e iniziare subito la fisioterapia?
1: Esattamente, il giorno dopo l'intervento il paziente viene dimesso e inizia gradualmente il percorso riabilitativo senza dover rimanere immobilizzato con apparecchi gessati.
0: Era il professor Pier Francesco Costici, responsabile di ortopedia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo come sempre che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre dell'Ordine della Grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

0: satiri afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
1: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, festa di San Mattia, apostolo.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio,
1: dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale.
2: Vi accoglie nella Santa Gerusalemme nuova la luce dell'Agnello.
1: La Chiesa che adunaste col sangue la parola vi saluta festante.
2: Ed implora, fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo.
1: Sia gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
1: Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
2: Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
1: Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
2: A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. Alleluia.
1: Non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia. Benedite, opere tutte del Signore e il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore e il Signore, benedite, cieli, il Signore.
2: Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore.
1: Benedite piogge rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore.
2: Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore.
1: Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
2: Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore.
1: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
2: Benedica Israele, il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
1: Benedite spiriti e anime di giusti, il Signore. Benedite pie e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
2: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
3: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia.
2: Sarete miei amici se fate quello che vi comando, dice il Signore. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
1: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
2: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
1: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
2: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sarete miei amici se fate quello che vi comando, dice il Signore. Alleluia. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
2: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
1: Faranno ricordare il tuo nome, Signore.
2: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia. Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
2: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
2: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
2: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia.
1: Dio, nostro Padre, per mezzo degli Apostoli ci ha fatti eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando:
3: ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: Gloria a te, Signore, per la messa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli Apostoli.
2: È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
1: Gloria a te, Signore, per la messa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli.
2: È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
1: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli.
2: È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
1: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli.
2: È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 14 maggio, ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh. Fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione colui

portato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro risuscitato dai morti a un banchetto in casa di Simone, il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libra d'unguento di nardo genuino di molto valore, unse i piedi di Gesù e gli li asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: perché quest'unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri? Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro, andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena, Gesù fece più volte allusione al suo traditore, anzi lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani, baciandolo. Il rimorso però non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà, anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione, alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme nel cenacolo. Di comune accordo essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo. Caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo nel loro idioma fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti, nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti. E ancora: prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione».

ne presentarono due, Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi

toccarono la sorte, e la sorte cadde su Mattia, e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore come di vento impetuoso, e pervase tutta la casa dove essi si trovavano, e videro delle lingue che sembravano come di fuoco dividersi e posarsi sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo il modo in cui lo Spirito concedeva loro di esprimersi. Ora, in Gerusalemme, dimoravano pii giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. Udito quel fragore, si radunò una gran folla che rimase sbalordita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli 11, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi, e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli dunque che accettarono la sua esortazione si fecero battezzare, e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa, ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno, e frequentavano insieme assiduamente il tempio ogni giorno, spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando Iddio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti, tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giù livi per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto, per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie, tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

di Galilea, perché state a guardare il cielo? Per la solennità dell'Ascensione del Signore, una riflessione del padre Vincenzo Sibilio della Compagnia di Gesù, presentata da Monia Parente.

Atti degli Apostoli. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto al padre Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università Sapienza di Roma, assistente nazionale della CVX, Comunità di Vita Cristiana, che è con me in studio.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo aperto il nostro incontro ascoltando il racconto dell'ascensione contenuto nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, e quello che abbiamo ascoltato è anche un passaggio della prima lettura che la liturgia propone oggi. Padre Vincenzo, la sua riflessione parte proprio da questo brano.
1: Per poterlo comprendere, inviterei gli ascoltatori a provare con la vista immaginativa ad andare sul Monte degli Ulivi, appena fuori Gerusalemme, e in cima al Monte degli Ulivi noi troviamo delle grotte dove la tradizione vuole che Gesù si sia riunito con i suoi 11 apostoli per introdurli al mistero del Padre dopo la risurrezione, quel tempo necessario e sufficiente per istruirli e introdurli al mistero, che sono i cosiddetti 40 giorni. Andiamo allora in questa grotta, stiamo con Gesù e con gli 11 apostoli e proviamo a comprendere che cosa avviene. Accanto a questa grotta noi troviamo la cosiddetta edicola dell'Ascensione, è un piccolo tempietto proprio alla cima del Monte degli Ulivi, attualmente proprietà dei musulmani, che ricorda e conserva questo evento straordinario dell'Ascensione. Tra l'altro c'è una pietra dove è impressa l'impronta del piede di Gesù. Ed è un luogo carissimo ai pellegrini di tutto il mondo che andando a Gerusalemme desiderano poter toccare almeno quell'impronta che la tradizione vuole sia del piede di Gesù. Stiamo lì e lì sentiamo la parola che Gesù dice ai suoi 11 discepoli. Parla del regno, parla del prossimo futuro, del dono dello Spirito. E ad un certo punto il testo ci dice che Gesù sale al cielo. Potremmo tradurre anche penetra il cielo, va in cielo, viene sollevato in alto, viene assunto in cielo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha terminato la sua missione qui sulla terra e ritorna nel suo ambiente divino, nel suo luogo naturale. Ritorna lì da dove era venuto per riportare tutta l'umanità e l'universo intero davanti al Padre.
0: Tutto questo è chiaro ovviamente per Gesù, ma non lo è altrettanto per i discepoli, che restano attoniti di fronte a questa scena, che credevano che Gesù sarebbe finalmente rimasto con loro per sempre e invece vivono per la seconda volta questo strappo.
1: Sì, i discepoli avvertono questo strappo e stanno a guardare Gesù che sale e rimangono con gli occhi rivolti al cielo nella speranza che qualcosa si realizzi, che non sia vero questo fatto per loro terribile, che Gesù fisicamente non è più con loro. E Gesù più volte nella sua vita terrena ha parlato della sua ascesa al Padre e ne ha parlato come scandalo. È un mistero, la sua ascensione è un mistero strano e sconvolgente che, paragonato a quello dell'Eucaristia, è ancora più grande. Il mistero eucaristico ancora si riesce ad afferrare, ma il mistero dell'ascensione, il mistero che questo Gesù ritorna al Padre, ma rimane e rimane in una presenza molto tangibile con i suoi non riescono a comprenderlo. C'è un momento nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetti 59 e 62, dove Dinanzi allo scandalo provocato dalle parole di Gesù circa il pane disceso dal cielo, la necessità di mangiarlo, Gesù dirà: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Già in queste parole noi comprendiamo che se non si riesce ad afferrare il senso del mistero dell'Eucaristia, ancora di più non si può comprendere il senso del mistero dell'ascensione. La necessità del suo ritorno al Padre è condizione per ricevere lo Spirito e promessa del suo ritorno in mezzo a noi. Meglio ancora, promessa della sua presenza in mezzo a noi. Ed è una presenza particolarissima, una presenza alla quale ancora oggi noi non siamo abituati o dinanzi alla quale i nostri occhi sono ancora chiusi, ciechi. In fondo l'ascensione è il completamento della missione e la proiezione alla sua venuta. Gesù sale al Padre, ripromette però che ritornerà e ritornerà definitivamente in mezzo ai suoi. Intanto c'è questo intervallo di tempo tra la sua ascensione e il suo ritorno ed è l'intervallo di tempo che stiamo vivendo noi. Da 2000 anni noi viviamo questa dimensione tremenda e affascinante del Gesù che non c'è più, del Gesù che però è davvero presente in mezzo a noi in questo tempo, e del Gesù che noi desideriamo e vogliamo che ritorni, e lo diciamo con tutte le nostre forze, soprattutto durante la celebrazione eucaristica, quando dinanzi all'ostensione del pane e del vino consacrati, tutta l'assemblea dice: attendiamo la tua venuta.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Questo è il racconto dell'ascensione secondo l'evangelista Marco, e questo racconto ci riporta al punto dal quale siamo partiti, ovvero al Monte degli Ulivi.
1: E rimaniamo ancora un attimo lì sul Monte degli Ulivi e proviamo a vedere come la Chiesa d'Oriente ha provato a raffigurare attraverso l'icona dell'ascensione questo grande mistero. Noi contempliamo Gesù sollevato, mentre viene sollevato in alto, avvolto in una mandorla, che è il segno della perfezione, il segno della presenza della divinità, pieno di luce, e ai suoi piedi i discepoli con il volto triste e rivolto in alto. Questa icona dell'ascensione, se noi la confrontiamo con l'icona della risurrezione e con l'icona della trasfigurazione, allora comprendiamo ancora di più. Nella trasfigurazione Gesù praticamente dà la caparra di ciò che è veramente, di chi è veramente e di ciò che avverrà. Con la risurrezione viene sconfitta la morte, passando attraverso la morte, e l'ascensione è la realizzazione concreta di ciò che Gesù aveva fatto intravedere nella trasfigurazione. E però, rimanendo lì sul Monte degli Ulivi, proviamo ora a vedere i discepoli. Essi ricevono una missione. Marco ci dice che essi partirono e predicarono dappertutto, e Gesù stava con loro, faticava con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Che cosa vuol dire questo? Ascensione di Gesù significa missione dei discepoli. Proprio attraverso i discepoli Gesù rimane in modo del tutto diverso da quello a cui i suoi erano abituati, ma rimane. Ed è proprio questa parola che i discepoli porteranno dovunque, la parola contagiosa, la parola di gioia, la parola che comunica grande speranza, rende presente Gesù. Gesù non è sparito, dalla nostra vita. L'ascensione non è lo strappo fisico, psicologico e spirituale della persona amata, ma l'ascensione è una presenza diversissima di Gesù in mezzo a noi, è nella nostra carne, nel nostro cuore, nei nostri occhi. Egli ancora oggi è presente nei sacramenti, specialmente nell'Eucaristia, è presente nella sua parola, come egli stesso avrà detto nei Vangeli, è presente nei bambini, nei sofferenti, nei malati, nei carcerati, nell'affamato, nell'assetato, nello straniero, nel rifugiato, nel diverso, nel debole, nell'impotente. È lì presente. Gesù rimane e egli ci dice una parola che ancora non riusciamo a comprendere. Non dice che guardando il povero in tutte le sue dimensioni noi vediamo che nel povero c'è lui, ma dice che quel povero che noi incontriamo è lui. E c'è una grande differenza in questo. Io non mi avvicino al povero perché nel povero c'è Gesù, ma mi avvicino al povero perché il povero è Gesù. L'affamato, l'assetato, Gesù nella grande scena del giudizio universale dirà appunto: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. C'è una identificazione piena, totale, tra Gesù e il bambino, con tutto ciò che il bambino rappresenta. Il bambino rappresenta l'assolutamente debole, l'assolutamente impotente, l'assolutamente bisognoso di tutto. E allora comprendiamo perché gli angeli diranno ai discepoli che stanno con gli occhi rivolti in alto, perché state a guardare il cielo. Abbassate gli occhi, scendete nella città, ritornate in mezzo alle strade e lì annunziate la bella notizia, e lì Gesù fatica con voi, è presente in voi.

0: tra i tanti pellegrini che nel corso dei secoli si sono recati in Terra Santa a visitare i luoghi della vita di Gesù, anche Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. Anche Sant'Ignazio ha visitato Gerusalemme, si è recato al Monte degli Ulivi e ha venerato quelle che secondo la tradizione sono le orme di Gesù. E lei, Padre Vincenzo, ha scelto di far ascoltare a quanti ci seguono il racconto di questo episodio contenuto nell'autobiografia di Sant'Ignazio.
1: Sì, è un episodio che è proprio alle origini della conversione di Ignazio. Quando Ignazio apre gli occhi e si consegna a Dio e consegna a Dio tutta la sua esistenza, il suo pensiero è quello di andare a Gerusalemme e poter vivere a Gerusalemme per sempre. Riesce ad andare a Gerusalemme, ma ci rimane solo 15 giorni, perché il custode di Terra Santa e i francescani mandano via i pellegrini. Era un momento particolare e il custode non permette a Ignazio di fermarsi.
0: E ascoltiamo come prosegue il racconto.
2: Voleva anche mostrargli le bolle, in virtù delle quali erano autorizzati a scomunicarlo, ma egli disse che non aveva bisogno di vederle. Credeva senz'altro alle loro reverenze e dal momento che avevano giudicato così in forza dell'autorità che avevano, avrebbe loro obbedito. Finita così l'udienza, mentre tornava al suo alloggio, lo prese un vivo desiderio di visitare il Monte Oliveto, ancora una volta prima di partire, dal momento che non era volontà del Signore che rimanesse in quei santi luoghi. Sull'Oliveto c'è una pietra dalla quale nostro Signore si distaccò per salire al cielo e si vedono ancora le impronte dei suoi piedi. Queste egli voleva tornare a vedere. Così, senza parlarne con nessuno e senza prendere alcuna guida, se uno non si fa accompagnare da una guida turca corre serio pericolo, si sottrasse agli altri e se ne andò tutto solo al Monte Oliveto. Poiché i custodi non volevano lasciarlo entrare, regalò loro un tagliacarte che aveva con sé e, dopo aver pregato con intensa consolazione, gli venne desiderio di andare anche a Betfage. Là si ricordò che sul Monte Oliveto non aveva osservato bene l'esatta posizione del piede destro e del piede sinistro. Tornò lassù e, a quanto ricorda, diede ai custodi le sue forbici perché lo lasciassero entrare.
0: Ignazio riesce quindi a tornare per la seconda volta sul Monte degli Ulivi. Cosa scopre? Come va a finire questa storia?
1: Egli ha bisogno di vedere da che parte sono orientati i piedi di Gesù, l'esatta posizione del piede destro e del piede sinistro, perché ha bisogno di sapere lui dove deve andare, come deve orientare la sua vita, poiché non potrà più fermarsi a Gerusalemme. Dove deve andare? Egli vuole seguire Gesù, vuole seguirlo in questa avventura appassionante che poi sarà la sua vita. Ma dove deve andare? E all'improvviso, lentamente, dalla storia di Ignazio noi comprendiamo che quasi sicuramente quelle orme dei piedi di Gesù sono rivolte verso Roma. E infatti Ignazio deciderà poi, insieme con i suoi compagni, che non potendo andare a Gerusalemme, la decisione da prendere è quella di andare a Roma, consegnarsi nelle mani del Sommo Pontefice ed essere pronti ad andare in tutto il mondo ad annunziare la parola.
0: E siamo in chiusura. Grazie Padre Vincenzo per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Affidiamo il nostro augurio per una serena solennità dell'ascensione del Signore ad un brano che lei stesso ha scritto.

di nuovo qui ci ritroviamo, quasi chiamati e spinti. E non sappiamo perché ci ritroviamo. E abbiamo bisogno di ritrovarci, per essere insieme e insieme attendere ed essere testimoni. Non siamo una piccola parte di mondo, siamo tanti e diversi, bianchi e neri, in pace e in guerra. Piangiamo e ridiamo, sani e malati, nasciamo e moriamo, siamo ciechi e vaganti, giuriamo e bestemmiamo, odiamo e amiamo, spesso non sapendo perché. E non abbiamo potuto o voluto gustare il sole e la speranza. Siamo volti, bambini, occhi bellissimi, con al fondo tristezza e disperazione, e sapere che un nuovo giorno inizia per la fatica di vivere. Viviamo tanto spesso la morte volontaria, il fetore delle nostre misere case, la paura di essere assaliti, la paura di dire grazie. E attendiamo, e speriamo, mani che si facciano a noi prossime. Io sono il povero che ancora stanotte ha dormito alla stazione. Io sono il delinquente chiuso in carcere, senza amore. Io sono il giovane che ha trovato risposta nella droga. Io sono la prostituta che stanotte ancora ha venduto il suo corpo, con il suo cuore straziato o rassegnato, lungo i marciapiedi, negli squalli di Tuguri o nelle case di lusso. Io sono milioni di malati di AIDS, che povertà e indifferenza escludono come appestato. Io sono il clandestino che il sogno o un bisogno espone a tentare di toccare la costa di Cadice o Calabria, e intorno un muro di odio e di morte, e dentro la voglia di gridare e fare e lottare e sognare. E cerchiamo una luce che squarci le tenebre, un senso di vita in un non senso di morte, una goccia d'acqua pulita nel degrado, un grido d'amore che rompa fucili e armi di violenza. Noi siamo questo nostro mondo. In noi vive e muore l'umanità. In noi vive e muore il Cristo. E in noi tu potrai ritrovare il Figlio dell'uomo che sale al cielo.

Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Per la solennità dell'Ascensione del Signore, una riflessione del padre Vincenzo Sibilio della Compagnia di Gesù, presentata da Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nella quarta decina di questo rosario preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare

nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Vergine Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

nell'ultimo mistero del rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorifici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Oggi, 14 maggio, ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh. Fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione «colui che tradì il Signore». Durante le peregrinazioni apostoliche, Gesù e i discepoli ricevevano doni offerte dalle folle entusiaste e riconoscenti per i malati che guarivano. Si impose perciò la necessità di affidare a qualcuno di loro l'incombenza di economo. Fu scelto Giuda, ma ci dice San Giovanni che non fu onesto nel suo ufficio. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù fu invitato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro risuscitato dai morti a un banchetto in casa di Simone, il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libbra d'unguento di nardo genuino di molto valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: perché quest'unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri? Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro, andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena, Gesù fece più volte allusione al suo traditore. Anzi, lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani, baciandolo. Il rimorso però non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà, anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione, alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme nel cenacolo. Di comune accordo essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne,
con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo. Caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo nel loro idioma fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti, nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti. E ancora: prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione».

ne presentarono due, Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore come di vento impetuoso e pervase tutta la casa dove essi si trovavano, e videro delle lingue che sembravano come di fuoco dividersi e posarsi sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo il modo in cui lo Spirito concedeva loro di esprimersi. Ora, in Gerusalemme, dimoravano pii giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. Udito quel fragore, si radunò una gran folla che rimase sbalordita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli 11, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio, Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli dunque che accettarono la sua esortazione si fecero battezzare e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno, e frequentavano insieme assiduamente il tempio ogni giorno. Spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando il Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti, tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giù livi per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi
li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto, per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie, tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: alla preghiera delle lodi, festa di San Mattia, Apostolo.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio,
0: dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale.
1: Vi accoglie nella Santa Gerusalemme nuova la luce dell'Agnello.
0: La Chiesa che adunaste col sangue e la parola vi saluta festante.
1: Ed implora, fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo.
0: Sia gloria e lode a Cristo, al Padre e dallo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
0: Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
1: Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
0: Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. Alleluia.
0: Non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia. Benedite, opere tutte del Signore e il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore e il Signore, benedite, cieli, il Signore.
1: Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite, stelle del cielo, il Signore.
0: Benedite, piogge rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore.
1: Benedite, rugiada e brina, il Signore. Benedite, gelo e freddo, il Signore. Benedite, ghiacci e nevi, il Signore. Benedite, notti e giorni, il Signore.
0: Benedite, luce e tenebre, il Signore. Benedite, folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
1: Benedite, monti e colline, il Signore. Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore.
0: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
1: Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
0: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pie e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
1: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
0: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia.
1: Sarete miei amici se fate quello che vi comando, dice il Signore. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
0: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
1: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
0: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
1: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete miei amici se fate quello che vi comando, dice il Signore. Alleluia. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia. Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
0: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.

0: acclamando:
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
0: Gloria a te, Signore, per la messa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli Apostoli.
2: È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
0: Gloria a te, Signore, per la messa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli.
2: È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
0: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli.
2: È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli.
2: È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

ricordiamo l'ascensione del Signore al cielo. Conclude la sua missione quaggiù, ritorna alla destra di Dio Padre. Da là era partito, spinto da un amore che non conosceva limiti. Si è fatto uomo, servo, vittima per noi. E ritorna in cielo portando i segni della nostra umanità. Ancora i piedi forati, le mani trapassate dai chiodi. Lassù allora c'è la carne del Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, che ha subito il rifiuto, il dramma degli uomini che voltano le spalle alla verità e alla luce. Ne porta i segni per l'eternità, senza rancore nei nostri confronti, ma continuando a rispondere al male che riceve, alla nostra durezza di cuore, con il bene e con la misericordia. Torna in cielo e riceve l'approvazione di Dio Padre. Noi diremmo con questa parola quello che il testo dice: la gloria, la pienezza.

0: ricchezza del compiacimento di Dio, hai fatto davvero bene il tuo compito, hai portato a termine la missione per cui sei stato inviato. Dove avviene questo distacco? Secondo l'Evangelista Luca, che ne dà relazione nelle prime righe del libro degli Atti degli Apostoli, nella città di Gerusalemme. Secondo l'Evangelista Matteo, su una montagna della Galilea. Sono luoghi simbolici. Gerusalemme, per dire, quella era stata la città cercata da Gesù durante tutta la sua vita e che gli ha riservato il rifiuto e la condanna a morte. Per dirla con Matteo, il monte è il luogo dove Dio manifesta all'umanità il suo cuore, le sue preoccupazioni, i segni della sua presenza. Noi allora sentiamo che cosa è avvenuto in quel momento. Secondo San Luca, gli apostoli restano con gli occhi al cielo e questo sguardo ci deve far pensare. L'ascensione è un guardarsi attorno e non vedere più Gesù in carne ed ossa, accompagnarlo in alto e poi vedere che i nostri occhi rimangono coperti da una nuvola che ci distacca da Lui, può mettere nel nostro cuore un sentimento di angoscia, di lutto, di paura, di chi saremo se il Signore non è più in mezzo a noi. Immaginiamo che cosa hanno provato i suoi amici. Ebbene, ci diceva l'Apostolo Paolo, il Signore vi conceda gli occhi del cuore, l'intelligenza del cuore, per poter conoscere quello che spetta a voi. Ricordatevi le sue parole, ricordate soprattutto quello che ha fatto in mezzo a noi con la sua vita, non dimenticate la sua eredità spirituale. Siate davvero forti nel riconoscervi oggi suoi discepoli. Può essere questo occhio nuovo della fede che noi domandiamo nel giorno dell'ascensione, quando sorgono in noi dei dubbi, quando ci sentiamo smarriti e vorremmo avere delle prove del cielo, della presenza di Dio. Ricordiamoci le promesse di Gesù. È Lui il capo del corpo che è la Chiesa, è Lui che lega tutti noi nella preghiera, è attraverso di Lui che continua a salire a Dio Padre la nostra invocazione. È qui in mezzo a noi. Allora se n'è andato in cielo, ma per diffondersi meglio nel cuore di tutti i credenti e per diventare Lui il centro di unità, lo scopo della nostra vita, l'unico Maestro, l'unico Salvatore. Se seguiamo l'Evangelo di Matteo, cogliamo meglio l'incarico, la missione, il compito che Lui affida a tutti noi. Si trovano in 11 su quella montagna, si inginocchiano davanti a Lui, però sottolinea l'Evangelista, alcuni dubitarono, segno della nostra umanità, sempre fragile, noi poveri peccatori, gente del sì e del no, che fa fatica a dichiararsi totalmente per il Signore. E questa la nostra condizione anche oggi di cristiani. Non possiamo essere incriminati per grandi colpe, ma neppure abbiamo grandi slanci. Siamo un po' mediocri, proprio come questa gente che saluta Gesù. Ma Gesù non ha scelto i migliori. Proprio a loro, con le loro debolezze, affida una missione incomprensibile: andare per tutto il mondo, negli angoli della terra, a portare il suo Vangelo, la lieta notizia, a gente debole come noi. In ogni assemblea liturgica, dopo ogni celebrazione dell'Eucarestia, affida il compito di portare con la vita il suo Vangelo di gioia e di speranza là dove ci troviamo. Il Signore ha fiducia, vorrei dire ha fede nella nostra poca fede, quella poca fede che spesso dobbiamo riconoscere davanti a Lui. Continua a chiederci di muovere i nostri piedi e i nostri passi. C'è a Gerusalemme, nel luogo dove si ricorda l'ascensione di Gesù al cielo, una pietra bianca che porta l'impronta di un piede. Si dice nella tradizione che lì ha lasciato Gesù l'ultimo passo, l'ultima impronta del suo piede su questa terra. Si va, la si tocca e ci si ricorda del grande dono del Signore. Io credo che quel piede, quell'orma, deve diventare la nostra oggi. Noi ci muoviamo nel mondo portando questo segreto di gioia e di consolazione. Forse non ne abbiamo ancora le forze, forse dobbiamo ammettere, come gli apostoli, non ce la facciamo. Gesù che ci conosce assicura: vi manderò lo Spirito Santo. Lui vi ricorderà tutto quello che vi ho raccontato, narrato. Lui vi darà la forza per portare la mia testimonianza ai fratelli. Anche noi allora, da questa festa dell'Ascensione fino a domenica prossima, ci raccogliamo come nel cenacolo per invocare assieme alla Vergine Maria la forza dall'alto, la medicina per le nostre ferite, soprattutto per le paure, per i compromessi e i cedimenti che ci sono nella nostra vita. È urgente portare al mondo il lieto annunzio, una parola di speranza per chi è desolato, triste, una parola di affetto per chi si sente inutile, abbandonato, troppo solo, una parola di verità per chi si illude di aver ragione e continua a vivere nel peccato, una parola che tocchi, insomma, il cuore e lo trafigga nel nome di Dio, che è così vicino a noi quando i suoi testimoni sono liberi e coerenti. Per questo oggi si fa la giornata per le comunicazioni sociali. Che cosa è chiamato a comunicare il cristiano? Attraverso la radio, lavorando alla televisione, sui giornali, nei nostri discorsi, anche quelli che facciamo nel luogo dove ci divertiamo, dove passiamo un'ora insieme. Siamo chiamati a portare un po' di questo amore di Dio che brucia dentro i nostri cuori, un po' della sua luce che rischiara le tenebre, un po' della sua presenza che dà a noi il coraggio di affrontare ogni giorno anche i sentieri più duri della vita.
1: Invo- invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. È l'appello che Papa Leone ha rivolto stamani durante l'udienza generale in Piazza San Pietro nella festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Ascoltiamolo.
3: Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
2: Nei saluti in lingua italiana, Leone XIV si è rivolto in particolare ai membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra le Chiese Cattoliche e le Chiese Ortodosse Orientali, incoraggiandone il lavoro. Sentite.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
2: Con un fuori programma, il Papa è arrivato un quarto d'ora prima dall'inizio della catechesi in Piazza San Pietro e dopo aver compiuto un breve tragitto in papamobile è sceso e si è fermato a pregare davanti alla targa di marmo che ricorda l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto esattamente 45 anni fa, il 13 maggio 1981, nel giorno appunto della Madonna di Fatima. Poi Leone è risalito sulla Jeep bianca scoperta e ha proseguito il giro tra i fedeli. Nella catechesi, riprendendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, ha incentrato la meditazione sulla Lumen Gentium e la Vergine Maria, modello della Chiesa, concludendo così la sua riflessione. Sentite.
3: Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Domani Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma, a 18 anni dalla mancata visita di Benedetto XVI. L'ultima visita di un pontefice all'Ateneo Romano risale infatti a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Sentiamo dal cappellano universitario Don Gabriele Vecchione come alla Sapienza si sta vivendo l'attesa di questo appuntamento.
4: Ma a parte il dato fisico che hanno transennato tutto e ci sono operai ovunque, c'è un dato emotivo molto forte, cioè i ragazzi, come hanno detto ieri, sono in hype per questa visita e siamo molto contenti, non vediamo l'ora di vedere, ma soprattutto ascoltare le parole che il Papa pronuncerà in Aula Magna.
2: E Don Gabriele, appunto, l'attesa è forte, ma anche perché questa visita ha un'importanza particolare, riapre di fatto un dialogo tra la Chiesa e l'Ateneo che si era interrotto da tempo. Allora volevo chiederle che importanza ha questa fase, come la vede, quali prospettive secondo lei offre?
4: Ma questo dialogo, diciamo, è nella natura dell'università che è stata fondata nel 1303 da un papa, da Bonifacio VIII. Infatti poi domani il Santo Padre visiterà la mostra che è stata allestita da vari professori, che si chiama La Sapienza e i Papi. Dunque il papa parlerà di pace, sarà una visita pastorale in cui si parlerà di pace. Il dialogo tra l'Università di Roma e la Chiesa di Roma in realtà è sempre sotto traccia esistito. Basti ricordare che il 24 febbraio scorso il cardinal vicario Baldo Reina ha firmato insieme alla rettrice una convenzione per l'accoglienza di 16 studenti di Gaza, e i primi 4 sono arrivati proprio ieri sera e saranno borsisti della Sapienza e alloggeranno gratuitamente presso le strutture della diocesi. Quindi di fatto una collaborazione forte tra le due realtà già esiste. Il Papa la viene ovviamente a consolidare, a rafforzare.
2: Ecco, le avrei chiesto proprio una parola su questa accoglienza dei 4 studenti palestinesi, visto che sono arrivati. Questo come lo vivete? Che cosa rappresenta anche per gli studenti della Sapienza?
4: È un'opportunità meravigliosa. Ieri sera poi sono stato a cena con loro, li ho accompagnati al Collegio Internazionale Giovanni XXIII, dove saranno per il tempo della laurea triennale almeno. E è una ricchezza. È una ricchezza, è un segno. I ragazzi della Sapienza sono rimasti colpiti per quello che è accaduto, ovviamente, ma anche per l'impotenza rispetto alle notizie drammatiche che abbiamo continuamente ascoltato, e questo è finalmente un gesto concreto. Cioè adesso questi ragazzi sono arrivati e con i ragazzi della Cappella della Sapienza li accoglieremo a braccia aperte, ascolteremo le loro storie. E sarà bellissimo far fluttuare le differenze culturali e anche religiose con loro.
2: Don Gabriele, costantemente nell'università, a contatto con gli studenti, io volevo chiederle quali sono le sfide in questo momento che l'università deve affrontare e che cosa secondo lei deve rappresentare, quale stile, quali attenzioni, insomma, perché l'università sia veramente se stessa.
4: Ma l'università deve affrontare la sfida di continuare a esistere e avere un senso nell'era digitale. Tutto spinge per la facilità, per la soppressione dell'impegno e della fatica. L'università è un luogo in cui si fatica, in cui si deve affrontare il trauma di essere ignoranti per poter imparare. D'altro canto noi andiamo a lezione proprio per imparare, quindi il presupposto è che non sappiamo o non sappiamo bene. Con una ricerchina su Google è possibile fare una tesina. L'università è in crisi, infatti le università telematiche prosperano peraltro. Quindi l'università deve continuare a formare il cuore dei ragazzi, non solo trasmettendo nozioni e materie, ma anche avendo a cuore che loro studino e lavorino per quello che amano. Cioè non si può concepire lo studio e il lavoro come se non fossero una missione. Cioè dobbiamo continuare o ricominciare a usare questa parola: il lavoro è una missione, è il senso di tutto ciò che fai. Basti vedere anche il monte ore che noi impieghiamo a lavorare nella vita, no? 8 ore circa dormiamo, 8 ore siamo desti e altre 8 ore lavoriamo, quindi non si può detestare il proprio lavoro. Ecco, l'università dovrebbe essere questo, un luogo in cui si fa la domanda a un ragazzo: chi sei e cosa desideri?
2: Grazie Don Gabriele Vecchione, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
2: Rimanendo nel mondo universitario, oggi un gruppo di studenti di UTOMNES, aggregazione giovanile nata da alcuni universitari della LUMSA e poi allargatasi ad altri atenei, si trova a Bruxelles per 3 giorni di incontro con giovani cristiani di altri paesi d'Europa legati alla rete Insieme per l'Europa e per presentare oggi al Parlamento Europeo un patto intergenerazionale per l'Europa. Chiediamo a uno di loro, Mattia Federici, di spiegarci meglio perché questa presenza a Bruxelles.
5: Bene, noi siamo qui a Bruxelles in questi giorni per incontrarci con tantissimi giovani europei venuti da diversi paesi europei e siamo più di 100 giovani e siamo qui tutti insieme per delle giornate di workshop e per concludere oggi con la firma di un patto intergenerazionale con figure dell'Europarlamento, parlamentari nazionali e internazionali, figure politiche da tutto il mondo.
2: Mattia, in che cosa consiste questo patto e che cosa chiede?
5: Il patto intergenerazionale è il primo passo per ricostruire la fiducia tra le generazioni. Noi giovani ci sentiamo molto spesso messi da parte, soprattutto nello scenario politico, dalle altre generazioni. Quindi questo ci spinge ad allontanarci sempre di più. E la nostra richiesta è quella che chi oggi è in politica faccia in modo di creare delle situazioni che siano adeguate ad incentivare noi e a raggiungere in comune accordo un punto in cui ci sarà molta partecipazione giovanile all'interno della politica, sia nazionale, europea, ma anche internazionale. È un'ambizione grande, forse sì, però è l'unico modo per costruire il futuro.
2: Mattia, per quel che riguarda l'Europa, che cosa in questo momento vi preoccupa di più?
5: In Europa adesso ci preoccupa tanto proprio questa separazione, la mancanza di unità, e quindi è proprio questo il problema grande, che senza l'unità tra le generazioni, tra i cittadini e le istituzioni, l'unità tra i paesi europei, è molto più difficile lavorare. L'altra, di cui abbiamo già parlato in diversi eventi, noi di UTOMNES, è la mancata percezione della cittadinanza europea. E quindi questo incentiva e comunque agevola la mancanza di voglia di ottenere un'unità tra i paesi europei, perché quando la percezione della cittadinanza non è così sentita, cioè, appunto, c'è disinteresse.
2: E come UTOMNES, quale Europa vorreste?
5: Come ho detto, un'Europa che sia unita, inclusiva, che non metta da parte lingue, religioni, culture diverse, che riesca a integrare al meglio tutti, indipendentemente dalle proprie radici, la propria natura.
2: Un'ultima domanda, Mattia, ci puoi aiutare a capire che cos'è UTOMNES?
5: Bene, Ut Omnes è un gruppo per lo più di giovani, per ora soprattutto di Roma, ma speriamo, ma stiamo cominciando già a diventare del mondo, visto che qui con tutti questi giovani stiamo riscuotendo moltissimo interesse nel cominciare a partecipare anche dalla Slovacchia, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna, e siamo giovani con l'ambizione dell'unità. Vediamo questo come unico fine, e l'unità attraverso l'integrazione delle culture, delle religioni, delle lingue diverse, e quindi quello è il nostro obiettivo finale. Lo facciamo attraverso eventi con personalità politiche, lo facciamo attraverso contenuti sui social media, lo facciamo attraverso pubblicazioni. Questo è il nostro obiettivo.
2: Ringraziamo Mattia Federici e ci spostiamo a Taranto, dove un giovane bracciante del Mali, Sakoba Akari, è stato ucciso all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana, e per l'omicidio sono stati fermati 4 minorenni e un ventenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato proprio un ragazzo di 15 anni che ne compirà 16 tra qualche giorno a sferrare i fendenti all'addome della vittima con un'arma da taglio, uccidendolo. Ieri sera c'è stata una preghiera per i vicoli della città vecchia in ricordo del 35enne maliano, promossa da Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo e delle chiese della città vecchia di Taranto. Don Emanuele ha usato parole forti di fronte a questa tragedia. Sentiamo allora da lui innanzitutto quali sentimenti gli ha suscitato questa vicenda.
6: Ma il primo sentimento è stato quello del dolore, ovviamente lo sgomento, legato ad un fatto che comunque non è reiterato nel tempo. Io sono qui da 11 anni, non ho mai assistito a un fatto di una simile violenza inaudita, ma i danni di un innocente. Sicuramente viviamo in un territorio difficile, con tante problematiche, eccetera, ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Poi quando man mano si è chiarificato un po' quello che era avvenuto, cioè che era a danno di un ragazzo immigrato ma regolarmente lavoratore in Italia, è per mano di ragazzini della mia comunità, e logico che questa cosa qui ha avuto per me un effetto dinamitardo, nel senso che comunque ho avuto proprio anche un senso di vergogna, perché quando ci sono i minori in mezzo è sempre colpa di tutti, non è mai solo colpa di questi ragazzini.
2: Monsignor Ferro, avete anche promosso un corteo, insomma ha suscitato una mobilitazione. Volevo chiederle che cosa è avvenuto e perché.
6: Io non ho promosso un corteo, ho organizzato un rosario semplicemente, a cui ha preso parte il nostro arcivescovo, che tra l'altro abita in cattedrale, cioè, quindi potremmo dire parrocchiano, ma soprattutto lui è stato il primo, ma quando ancora la cronaca non era stata definita in tutti i suoi sviluppi, è stato il primo a condannare il gesto di violenza proprio durante la festa patronale. Poi man mano purtroppo abbiamo capito che la cosa era ancora più grave di quella che poteva sembrare, non per la morte, perché c'è stato chiaro fin dall'inizio, ma per i risvolti anche sociali e per le implicazioni di ragazzi di cui non ci aspettavamo. E un rosario, l'unico gesto che mi sono sentito di fare alla fine, perché passando dal luogo in cui è stato ucciso Sakho non avevo visto nessun fiore. Solitamente si fanno dei sacrari, si fanno vuol dire, anche quando muore un cagnolino sull'autostrada vanno a mettere un peluche, un fiore. Lì nessuno ha pensato di mettere un fiore, e forse bisognava ripartire da un piccolo gesto di tenerezza, perché abbiamo bisogno di umanizzarci. Allora ho chiesto di prendere i fiori dal basamento del santo, abbiamo preso il patrono la settimana scorsa, e di portarli lì tutti insieme, perché comunque una metafora importante, noi diciamo sempre che San Cataldo è il patrono dei forestieri, e forse dobbiamo imparare da lui questa lezione di accoglienza, di amore, di integrazione.
2: Le chiedo anche questo, Don Emanuele, come lei ci diceva, il vostro è un territorio difficile, ho articolato tante le situazioni che vi trovate ad affrontare. In questo contesto che tipo di convivenza c'è? Qui abbiamo visto un episodio grave, però immagino che non rappresenti la realtà ordinaria.
6: No, minimamente. Tra l'altro io, la mia abituale esperienza è quella che comunque Città Vecchia, con tutte le sue povertà, le sue criticità, ha un atteggiamento di grande inclusività nei riguardi di tanti tipi di minoranze, e quindi è stata una sorpresa orribile quello che è accaduto, perché davvero non c'è io non ho mai assistito ad episodi di razzismo. Sì, forse è un territorio un po' povero di mezzi, quindi magari non c'è il rispetto del politicamente corretto, quindi qualche volta anche nei termini, ma mai io ho assistito in 11 anni che sono qua ad atteggiamenti di intolleranza o di cattiveria, né verso le persone di altre etnie, né verso altri tipi di diversità o presunte diversità o differenze, mai, mai.
2: Certo, quindi insomma veramente vi ha spiazzato e ha spiazzato tutti noi, insomma vedremo veramente, io comunque la ringrazio di tutto, davvero.
6: Grazie a voi.
2: In chiusura abbiamo il tempo per un'ultima ora dal Vaticano. Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro, che è stato anche presidente della Fondazione Missio, prende il posto di Monsignor Felice Accrocca, che va in pensione. Ringrazio a questo punto Davide Dede in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da me, Giorgia Bresci, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa.

0: fuoco guerra, la Russia ha attaccato la capitale ucraina Kiev con massicci raid di droni e missili all'alba di oggi e ha causato almeno un morto e 31 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Colpite anche infrastrutture civili ed edifici residenziali. Il servizio di Luca Colloidi.
1: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici, distrutti interi isolati di case residenziali a Kiev, colpite anche altre città e comunità ucraine, causando danni alle infrastrutture, in particolare sulle regioni occidentali vicine ai confini della NATO. Le autorità slovacche poco fa hanno chiuso il confine con l'Ucraina per motivi di sicurezza. Il presidente Zelensky ha affermato che l'attacco, durato diverse ore, mira a causare quanto più dolore e sofferenza possibile al popolo ucraino. Il nuovo bombardamento è avvenuto dopo che il presidente americano Trump aveva dichiarato martedì di credere che Mosca e Kiev avrebbero presto raggiunto un accordo, mentre Putin, in un discorso tenuto lo scorso fine settimana, aveva affermato che la guerra stava probabilmente per finire. Il ministro degli esteri ucraino si è detto certo che Stati Uniti e Cina dispongano di influenza su Mosca per chiedere a Putin di porre fine alla guerra.
0: Secondo giorno della visita di Trump in Cina, oggi a Pechino i colloqui con il presidente Xi Jinping entrano nel vivo. I due leader poco fa hanno visitato il Tempio del Cielo e Trump ha definito come ottimo un primo colloquio tenuto con Xi. Ma per capire con quali presupposti avviene questo incontro e quali temi sono sul tappeto, sentiamo Gianluca Pastori, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
2: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa, quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro, mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
0: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
2: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
0: E come abbiamo sentito, la crisi in Medio Oriente sarà tra i temi discussi in Cina tra Trump e Xi, ma anche nella riunione dei ministri degli esteri dei paesi BRICS che si apre oggi a Nuova Delhi, alla quale prenderà parte anche il ministro degli esteri iraniano Rachki. Resta infatti lo stallo diplomatico dopo che Washington ha rifiutato le controproposte dell'Iran al piano americano per la pace. Tuttavia il vicepresidente degli Stati Uniti Vance afferma di ritenere che gli Stati Uniti stiano facendo progressi nei colloqui sull'Iran sulla guerra. Cambiamo scenario. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio. A 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC, sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
3: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti e lo Stato colombiano non è mai riuscito a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio ovviamente di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere da questo punto di vista si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
4: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
3: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che l'hanno accompagnato per quasi 50 anni e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale a tutela delle economie criminali.
0: Andiamo all'attività del Santo Padre. Papa Leone sarà stamani in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. La visita inizierà alle 10 quando Leone arriverà alla Cappella Universitaria di Mina Sapienza, dove sarà accolto dal Cardinale Vicario Baldo Reina e dalla Rettrice della Sapienza, quindi il Pontefice. Saluterà gli studenti alla scalinata monumentale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma per le 11.30 in Aula Magna. Ci sarà anche uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. E all'udienza generale di ieri in piazza San Pietro, il Papa ha pregato sul luogo dell'attentato a San Giovanni Paolo II che subì 45 anni fa, nel giorno in cui si è celebrata anche la memoria della Vergine di Fatima. Leone XIV ha dedicato la catechesi a Maria, affidandole il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito.
6: È a queste domande che il Papa invita a rispondere attraverso l'aiuto di Maria, fulcro della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì. Dopo aver pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a San Giovanni Paolo II, Leone invita a riconoscere la figura della Vergine come modello, madre e membro della Chiesa.
5: Che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
6: Il Concilio Vaticano II, prosegue il Papa, ha lasciato un insegnamento chiaro sul ruolo singolare riservato alla Vergine nell'opera redentrice.
5: La Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
0: Minori e social media, un binomio sempre più discusso dopo le nuove regole che vuole imporre Bruxelles. Sentiamo lo psicoterapeuta Stefano Calippo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, intervistato da Lorenzo Giovanardi.
7: Per me è una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema.
8: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani. È vero?
7: È purtroppo vero. Vi è stata una esacerbazione proprio di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, lo sguardo dei bambini di Gaza in una mostra a Palazzo Merulana a Roma. Il servizio di Martina Accettola.
9: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie e quotidianità sospesa, i bambini continuano a immaginare il proprio futuro. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra immersiva curata da Loris Lai e Joseph Lefebvre. Le fotografie di Melissa McLaren non spettacolarizzano il dolore, ma raccontano giochi improvvisati, sguardi sospesi, gesti minimi dentro una quotidianità segnata dalla fragilità. Accanto alle immagini, poesie e materiali audiovisivi, costruiscono un percorso emotivo e stratificato che immerge il visitatore nella dimensione più profonda e inconscia dei bambini. In questo spazio di ascolto e di visione, l'infanzia non è solo testimonianza, ma domanda aperta sul nostro presente.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale, lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanti linea, che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa.

alla Vergine Maria nell'opera della redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per ristaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre dell'Ordine della Grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Ci affidiamo all'amore infinito di Dio, alla sua infinita misericordia e ci affidiamo anche alla Vergine Maria, nostra Madre, Madre della misericordia, cioè Madre di Gesù, che è la misericordia di Dio nei nostri riguardi,

0: Continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno del commento all'enciclica papale Redemptoris Mater tenuto da Don Angelo giovedì 14 maggio 1987 durante la giornata di preghiera.
1: Il segno che Maria ha ottenuto da Gesù a Cana aveva proprio questo senso, questo significato di dimostrare che tutto deriva da Gesù Cristo, quindi fate tutto quello che Lui vi dirà, perché soltanto quello che Lui vi dirà può avere efficacia, e tutto viene orientato a Gesù Cristo, perché si manifesti la sua gloria, la sua potenza salvifica. Maria è veramente un riflesso di Gesù Cristo. E noi per mezzo di Maria ancora più possiamo entrare nel mistero di Gesù. Dal testo di Giovanni appare che si tratta di una mediazione materna. Come proclama il Concilio, Maria fu per noi madre nell'ordine della grazia. Questa maternità nell'ordine della grazia è emersa dalla stessa sua maternità divina, perché essendo per disposizione della divina provvidenza madre nutrice del Redentore, è diventata una compagna generosa in modo del tutto singolare e umile ancella del Signore, che cooperò all'opera del Salvatore con l'obbedienza, con la fede, con la speranza, con l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Quindi vediamo come la Vergine Maria è sì madre di Dio, perché Gesù suo figlio è figlio di Dio, però lei offre la sua cooperazione come discepola, come credente alla parola di suo figlio. Ecco perché è eminentemente madre di Gesù, non soltanto perché ha dato il corpo, il sangue, la carne a suo figlio, ma perché lei ha accolto con pienezza la parola di suo figlio e ha creduto e ha cooperato a quest'opera del Salvatore con il suo cammino di fede, con tutto il suo apporto di obbedienza, di speranza, di carità. E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. È una maternità che si rinnova per ogni creatura, per ogni figlio di Dio che è membro del corpo di Cristo. Se il passo del Vangelo di Giovanni sull'evento di Cana presenta la maternità premurosa di Maria all'inizio dell'attività messianica di Cristo, un altro passo dello stesso Vangelo conferma questa maternità nell'economia salvifica della grazia nel suo momento culminante, cioè quando si compie il sacrificio della croce di Cristo, il suo mistero pasquale. La descrizione di Giovanni è concisa: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. Noi fermiamo la nostra riflessione in questo passaggio, dalle nozze di Cana alla croce di Gesù, alla Vergine addolorata che riceve poi la consegna di tutti i figli di Dio da Gesù suo figlio, entrando così anche noi nella Eucaristia, nella celebrazione dell'Eucaristia, dove si rinnova questo mistero, per poter poi riprendere questo discorso in un altro momento, tenendo presente che si tratta di una ricchezza inestimabile che ha bisogno di un approfondimento lunghissimo che noi vorremmo compiere nella preghiera, nella meditazione, custodendo nel cuor nostro come Maria tutta questa ricchezza e ringraziando anche il Signore di avere questa possibilità di essere così illuminati. Pensate quanta ricchezza che abbiamo a nostra disposizione e come spesso noi trascuriamo questa enorme ricchezza, perdendoci in tante cose vane. Entrando quindi nell'Eucaristia, domandiamo perdono al Signore delle nostre distrazioni, delle nostre disattenzioni, della nostra trascuratezza, della nostra pigrizia, e ringraziamo di quello che stiamo per ricevere e chiediamo la grazia di farne tesoro, perché noi siamo chiamati a ricevere anche per poter poi portare frutto e che questo frutto rimanga e venga comunicato ai fratelli. Abbiamo bisogno perciò di molta potenza di Spirito Santo che noi chiediamo continuamente, che chiediamo soprattutto a Gesù nell'Eucaristia, dove Lui continua con gemiti inesprimibili a intercedere presso il Padre per tutti noi, sollecitato dall'intercessione della Vergine Maria, la quale sta compiendo quest'opera presso Gesù suo figlio e presso di noi. Vediamola questa madre, proprio tra la croce di suo figlio e noi che siamo sotto la sua croce anche durante la messa. Ecco, vediamo questa madre che intercede presso suo figlio e dice: guarda Gesù, stai morendo per questi figli, guardali, abbi pietà di loro, sono senza vino. E poi sollecita verso di noi: non distraetevi, guardatelo, state attenti, ascoltate la sua parola, fate quello che vi dice. Una mediazione potentissima, indispensabile, proprio è un legame, una madre che tiene unita la nostra attenzione, la nostra apertura, la nostra disponibilità a Gesù. Perché l'opera si compie, l'opera della salvezza. Vogliamo vedere Maria in questa missione, in questa identità, in questa maternità spirituale, dovuta a lei proprio per la sua fede, perché ha creduto. Non dimentichiamo questa visione, questa Vergine Maria così sollecita, per cui non ci fa meraviglia che la Vergine appaia, si manifesti in mille maniere, continuamente. C'è della gente che purtroppo ridicolizza questo fatto, dice: ma c'è tutta l'inflazione di visioni, di apparizioni. Ma è una Vergine che intercede sino alla fine dei tempi, in anima e corpo glorificata, presente nell'umanità, ed è incessantemente davanti a Gesù che supplica, che intercede. Perciò non ci fa meraviglia che continuamente manifesti questa sua missione, la realizza tuttora, sempre, dovunque. Quindi che meraviglia che la manifesti, per richiamare ancora di più la nostra attenzione, che in questo tempo siamo così tanto distratti, così tanto assenti, così tanto lontani, così tanto materializzati. Quindi ecco la sollecitudine di questa madre. Non ci fa meraviglia che la madre parli continuamente, si manifesti continuamente. È la sua missione, che non ruba nulla a Gesù Cristo, ma che opera perché diventi efficace questa unica mediazione del Figlio di Dio, perché la sua opera non sia vana, perché sappiamo che quest'opera si realizza in misura che arriva a destinazione. Quindi non basta che Gesù abbia compiuta quest'opera perché sia efficace, bisogna che sia accolta. E allora ecco la Vergine Maria che lavora perché diventi efficace quest'opera del Signore. Ed è importante quindi che tutti noi abbiamo da essere sollecitati da lei ad ascoltare e a fare quello che lui ci dice e ad accogliere il dono, a essere obbedienti, fedeli, a convertirci verso Gesù Cristo, a guardarlo, non a distrarci. E lei ci richiama continuamente, non perde tempo, e noi ci meravigliamo perché lei è così sollecita. È una cosa incredibile. Domandiamo al Signore che ci illumini, che ci faccia esultare per tutto questo e che possiamo richiamare anche quei fratelli che mi sembra che interpretino proprio così molto superficialmente e erroneamente questo fatto della sollecitudine della Vergine. Evidentemente che noi non dobbiamo banalizzare tutto con fanatismi, con miracolismi esagerati, evidentemente, perché, come l'ho detto prima, ciò che conta, ciò che è importante non sono i miracoli, ma ciò che i miracoli significano, che sappiamo cogliere i segni e che non seguiamo il Signore perché mangiamo il pane che Lui moltiplica, ma perché abbiamo capito i segni. Concludo con l'augurio meraviglioso, splendido, stupendo che Padre Romano mi ha indirizzato salutandomi prima di andare in Uganda l'altro giorno, l'altro lunedì sera, davanti al Santissimo. Mi ha detto: ti auguro e prego perché tutti questi fratelli e sorelle che sono qui attorno di te e che ne vengono ancora tanti di più non cerchino te, ma vedano in te il segno di Gesù e di Maria. Io vi domando che preghiate per questo, perché tutti voi e tutti quelli che vengono attorno di me non cerchino me, non cerchino il pane, ma cerchino il segno di questo pane. Allora di Dio. Alleluia.

0: in questa liturgia eucaristica. Oggi celebriamo la festa di San Mattia, apostolo, che non è stato tra i primi chiamati, ma che è stato chiamato a sostituire Giuda, che ha lasciato vuoto il posto dei dodici. Dopo l'ascensione del Signore viene eletto questo apostolo per elezione di scrutinio, di scelta, di sorte, dopo che gli apostoli hanno pregato e hanno invocato lo Spirito Santo. E Pietro, prima che venga compiuta questa elezione, ricorda qual è la missione fondamentale degli apostoli, indicando i requisiti che il candidato deve avere. Qual è il compito dei dodici? Quello di testimoniare che Gesù, l'uomo di cui loro hanno condiviso la vita prima che morisse sulla croce, è stato risuscitato da Dio ed è entrato nella sua gloria. Il Signore risorto, in cui bisogna credere per essere salvati, è dunque il Gesù della storia, che ha avuto come amici gli apostoli e che ora ha come amici tutti noi, perché il Cristo risorto è il vivente e la sua Chiesa si perpetua nei secoli. In questo tempo siamo noi chiamati, gli eletti, che non siamo più servi ma amici. Mattia ha potuto essere stato scelto proprio perché aveva la capacità, il carisma, il dono di poter portare la testimonianza che ha fondato la fede della Chiesa, essendo lui un amico di Gesù. Il nostro desiderio, la nostra attesa non può essere se non questa: essere amici di Gesù e comportarci da amici. Di questo apostolo, di Giuda, non sappiamo altro. Sappiamo soltanto che fu scelto perché aveva questa possibilità di testimoniare Gesù Cristo risorto essendo suo amico. E questo penso che sia sufficiente. Ascoltiamo ora, io definirei la commovente descrizione dell'elezione di questo apostolo, di come la prima Chiesa si muove guidata dallo Spirito Santo, con forme anche infantili, se vogliamo, tirare a sorte chi toccava, perché erano due che potevano occupare il posto di Giuda, e affidano quindi la scelta non a giudizi umani, non a valutazione di ragionamento, ma alla volontà di Dio. Quindi invocano lo Spirito Santo, poi tirano la sorte e la sorte cade su Mattia. Ecco, anche noi in fondo siamo stati disorteggiati, se siamo qua, perché siamo chi noi, non altri. Siamo disorteggiati e credo che questo sia un motivo che ci faccia molto riflettere, perché vuol dire che non siamo qui per un diritto, che non possiamo garantirci la nostra permanenza tra gli amici del Signore, cioè che nessuno di noi può essere sicuro, che siamo qui proprio perché la sorte è caduta su di noi, per chissà per quale motivo, non per nessun nostro merito. Tutti potevano avere questa possibilità, la sorte è caduta su di noi, quindi abbiamo anche una responsabilità non piccola, perché da questa celebrazione della festa di San Mattia veniamo a sapere che se dovessimo abbandonare il nostro posto, Dio sceglierebbe subito un altro al nostro posto, non al posto della salvezza, perché ognuno deve salvare se stesso evidentemente, ma al posto del servizio nella Chiesa. E questo ci richiama a una grande responsabilità, una grande vigilanza, un'intensa preghiera per non cadere in tentazione, per non restare vittime della tentazione, per non essere trovati infedeli, per non essere trovati di cattivi amministratori.
1: Il Signore non è che ci domandi grandi doti, grandi capacità, grandi impegni, ci domanda solo la perseveranza nella fedeltà, nel credere quindi anche a Dio che è fedele, nel fidarsi di Lui, nel continuare cioè a custodire questa amicizia per poterci comportare da veri amici. Il nostro esame di coscienza credo dovrebbe riferirsi sempre e solo a questo, anche tutte le sere. Oggi che razza di amico sono stata di Gesù? Quindi ripeteremo anche con molta gioia il ritornello del Salmo responsoriale, che ricorda come il Signore mi ha scelto tra i poveri, mi ha scelto a sorte, e la sorte è caduta su di me. Dovrebbe essere così coinvolgente questo pensiero che non dovrebbe mai permettere nessuna distrazione. Ecco, l'idea fissa proprio di essere uno scelto, e uno scelto tra i poveri, non tra i bravi, sapienti, potenti, e avere la coscienza di questo, Quindi il Signore non domanda grandi cose da me, perché sa che sono povero, mi ha scelto tra i poveri. Sono io che pretendo di poter fare tante cose qualche volta, di essere potente, bravo, capace, giusto, retto, di non aver mai tentazioni, di non sbagliare mai, perché sono ancora alienato, superbo, presuntuoso, ingannato. Il Signore mi ha scelto tra i poveri. Una meraviglia questa, E la Vergine Maria che proclama nel suo Magnificat: il Signore detronizza i potenti ed innalza i poveri, i deboli, resiste ai superbi, dalla grazia agli umili. Il Signore mi ha scelto tra i poveri, mi ha scelto Lui. Ecco perché allora nel Vangelo ci viene ricordato proprio come sia il Signore a sceglierci e come Lui, avendoci scelti, subito ci dice: adesso non vi chiamo più servi ma amici. E prestiamo molta attenzione al fatto che il Signore non ci chiama amici perché siamo bravi, perché siamo degni, perché siamo capaci, ma solo per il motivo che ci ha scelti, solo perché ci ha scelti. Quindi gratuitamente. Qual è allora la maniera per corrispondere, per stare al nostro posto, perché non venga un altro Mattia a occupare il nostro posto, come per Giuda? Quello di restare tra i poveri, di essere nella gioia vedendomi povero e riconoscendo che Dio mi ha scelto gratuitamente tra i poveri e che Lui gratuitamente mi ha costituito suo amico e che aspetta che io abbia da avere un rapporto da amico con Lui. E l'amico debole sta con l'amico forte, l'amico povero sta con l'amico ricco, non si vanta di nulla, non pretende nulla, sta nella gioia di essere con l'amico che gli dà tutto gratuitamente e che a noi soprattutto questo Gesù dà da amico la capacità dell'amore, di amarci come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ed è anche vero che questo non è un comando, perché essendo stati noi scelti tra i poveri non abbiamo la capacità di amare come ha amato il Signore. Allora noi da buoni amici aspettiamo con pazienza che Lui ci dia questa capacità, e se non ce l'abbiamo stiamo buoni, non ci impietiamo, non ci rattristiamo, non ci ripieghiamo su noi stessi, non vogliamo tutto e subito, siamo buoni. Il Signore ci mette alla prova, non ci dà tutto subito il Signore, se no contribuirebbe al nostro orgoglio, alla nostra presunzione, ci gonfieremmo, ruberemmo la gloria di Dio. E allora dobbiamo essere degli amici pazienti, coscienti di essere poveri e pazienti, che tutto quello che ci dà è già troppo. E quindi sempre nella riconoscenza, nella lode di Dio. E difatti nel Salmo responsoriale c'è proprio questo invito alla lode del Signore, proprio perché sono cosciente di quello che sono e di quello che il Signore vede che io sono. E se Lui mi ama così, perché devo inquietarmi io? Perché devo fare io le scenate? Perché devo scappare? Perché devo ribellarmi? Perché devo rattristarmi? ed è proprio perché io faccio questo dopo, e perciò accetto anche di fare questo, pazienza, ne combino di tutti i colori, ne combino anche queste, ed è proprio perché il Signore vede che sono così che Lui pian piano mi fa aspettare finché io mi riduco proprio all'obbedienza, alla sottomissione, all'umiltà, alla pace, alla mitezza, in modo che Lui possa lavorare, trasformare, finché Lui mi può comunicare il suo spirito, finché può comunicarmi la sua stessa capacità di amare. E perciò, togliendo da me ogni resistenza all'amore, ogni rifiuto del mondo, donandomi la pienezza dell'accoglienza, della gioia, della comprensione, dell'ascolto, non è facile, anzi è impossibile, però Dio ce l'ha promessa, Gesù ci ha detto: ti ho scelto per questo, perciò ti darò tutto. E sappiamo quali sono i gradi di conquista, per dire, di ricchezza che ci verranno regalati, che noi non possiamo conquistare con le nostre forze. Il Signore comincerà a farci capire questa nostra realtà di scelti, poi comincerà a farci amare e fare amare gli uni gli altri come noi stessi, quindi a vedere nell'altro me stesso, poi mi darà qualche cosa di più, mi farà vedere nell'altro la presenza di Gesù, perché qualunque cosa fai al fratello l'hai fatta a me, quindi anche se fai uno sgarbo, se dici una parolaccia, la dici a Gesù in senso positivo, se fai un gesto di amore e di bontà la fai a Gesù. Quindi la migliore maniera di pregare non è quella di dire parole, ma quella di avere questa carità, di vedere in ognuno che si avvicina a me, qualsiasi, senza eccezione, la persona di Gesù, e trattare quella persona come tratterei Gesù, più quindi di come potrei trattare me stesso, dando precedenza all'altro su di me, perché Gesù è più di me, e se l'altro è Gesù, io devo trattare l'altro meglio di come tratto me stesso. Questo è il secondo grado. Poi il Signore pian piano mi porterà al terzo grado, che è quello di poter amare come ama Lui, avere il suo stesso amore fino a morire sulla croce per gli altri, e non soltanto per quelli che mi vogliono bene, ma per quelli che mi uccidono, per quelli che mi distruggono. Mi porterà anche a questo terzo grado, poi mi porterà anche al quarto, che è quello che mi porterà ad essere una sola cosa, i miei fratelli, come Gesù è una sola cosa col Padre e con lo Spirito Santo, comunione trinitaria, siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Padre, che tutti questi siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. Questo è il cammino della carità, che Gesù si impegna a realizzare, a donarci, a regalarci gratuitamente, a quale condizione? Che noi continuiamo a riconoscere che Lui ci ha scelti tra i poveri. Allora su tutti invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri. E buona giornata nella verità della fede e nella libertà del nostro servizio di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 14 maggio 2026, sono le 9:01, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 ascolteremo Una parola per la vita e Gocce di luce a cura del movimento dei focolari da Loppiano. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una riflessione religiosa. Alle 12:30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:30 in cammino, alle 17 la catechesi del nostro fondatore Don Angelo Pandin, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. A tutti voi auguriamo una buona giornata e vi invitiamo a restare con noi qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Buona mattinata e buon ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb, il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare. Forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Colonia, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù prima di predicare 3 anni ha aspettato 30 anni, pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole, ecco, secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, esatto. Come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce il cuore in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passano il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: concludere allora dicendo alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

0: a cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì, e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite, e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani e di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo, e lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, e vedendo come loro vivevano io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anli e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricorda ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì, sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta della, del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
2: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto, anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
2: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
2: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancora prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. E come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili. Cioè, questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai, diciamo, sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè, mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile. Lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, è quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno.
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: in Blu 2000 News.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da una 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport, con il calcio, l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera, nell'attesissima finale di Roma, i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col Fuzzi Mib che guadagna lo 0,35%. È tutto, torniamo alle 11:00.

La parola di vita di maggio 2026 è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 21-22, là dove Gesù dice: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo».

Dopo essere apparso a Maria di Magdala il mattino di Pasqua, la sera di quello stesso giorno il risorto si rende presente per la prima volta fra i suoi discepoli. La loro reazione immediata è la gioia, una gioia arricchita dalla pace, quella vera, che solo Lui può dare, pace a voi. Gioia e pace sono frutti dello Spirito. Difatti Gesù dice subito loro: ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non solo abilita i discepoli alla stessa missione di Gesù data dal Padre, ma li ricrea quale umanità nuova. Il gesto del risorto che soffiò su di loro è lo stesso che il Creatore fece nelle narici dell'uomo plasmato con la polvere del suolo. Come la creazione è opera continua dell'amore del Padre che sostiene l'intero universo, così la nuova creazione operata dal risorto nello Spirito Santo continuamente sostiene l'umanità in cammino verso il Regno. La parola di vita di questo mese ci ricorda che nella nostra esistenza abbiamo una grande possibilità: diventare altri Gesù. E questo è vero per ciascuno singolarmente, ma ancora di più comunitariamente. Gesù parla al plurale ai suoi discepoli. Solo insieme, infatti, tutte le membra, con le loro specificità, possono ripetere il corpo mistico di Gesù. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Figli nel Figlio, abbiamo dunque la stessa vocazione di Gesù. Usciti dal seno del Padre, siamo chiamati a ritornare a Lui ripetendo nel mondo i Suoi gesti e le Sue parole, accompagnati dalla grazia dello Spirito Santo. Se ci apriamo a questo dono, anche noi possiamo affermare con Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa parola, dunque, ci invita ad approfondire il nostro rapporto con lo Spirito Santo, sia nella preghiera che nella vita di ogni giorno, ascoltando quella voce e ricordandoci che senza lo Spirito Santo, cita Papa Francesco, senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, la missione una propaganda, ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, la missione è una Pentecoste. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Andrea è un adolescente in piena crisi esistenziale, i dubbi sul senso della vita, la paura del futuro, le fragilità che sperimenta gli sembrano montagne insormontabili e si ritrova spesso scoraggiato e infelice. Qualcuno gli suggerisse di parlarne con Chiara Lubich. Poco prima di incontrarla, Andrea sente pronunciare da Chiara sottovoci la parola Spirito Santo e capisce che Chiara sta pregando. Durante il colloquio si sente profondamente compreso, ascoltato e accolto così com'è,
e ritrova la pace, non perché i suoi problemi siano di colpo scomparsi, ma perché ora c'è qualcuno con cui condividerli. Da Chiara non solo ho ricevuto un aiuto concreto, confiderà dopo anni, ma ho anche imparato uno stile. Farsi accanto a chi soffre con delicatezza e comprensione senza giudicare, proprio come farebbe Gesù. Questo può realizzarlo solo lo Spirito Santo, se lo accogliamo e lasciamo operare in noi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce in studio Maffino Reghi Magenzani.
0: Ogni tristezza e la sua traccia se ne andrà e solo il tuo amore resterà.
2: Ben ritrovati con Gocce di Speranza, anche oggi dedicata alla pace. Ben ritrovati con Gocce di Speranza, oggi dedicata alla pace.

0: cercato di raccogliere il grido di dolore che veniva dal vicariato apostolico dei Latini e da amici di Beirut che lavoravano in associazioni di volontariato, che si prendevano cura di pazienti cronici che erano costretti in quel momento a sospendere le cure per il grave stato di default in cui il paese era caduto, soprattutto dopo l'esplosione anche dell'anno prima nel porto di Beirut, una crisi grave dal punto di vista economico, sociale, politico. Le banche non restituivano ai cittadini i loro risparmi, la svalutazione della lira libanese alle stelle e scomparsi i farmaci dalle farmacie per l'insolvenza del paese nei confronti delle aziende farmaceutiche. Che cosa fare? E certo quello che avevamo già sperimentato, cioè riuscire a mandare qualche valigia piena di farmaci per sostenere i bisogni di amici e di parenti libanesi, non era la soluzione del problema. Insieme al Vicariato Apostolico, alla Fondazione Giovanni Paolo II, cominciamo a mettere insieme la nostra esperienza e ci viene l'idea di elaborare un progetto su scala nazionale per la raccolta di farmaci per poter sostenere le cure, la continuità di cure. Ma come fare per il trasporto dall'Italia al Libano, ma anche in Libano, il trasporto dall'aeroporto sul territorio? Così ci viene l'idea di consultare il ministro della difesa, allora Guerini, a cui giunse un appello da parte del vescovo Cesare Sayan e dell'allora nunzio apostolico dei Latini Spiteri, e una nostra relazione con l'idea che volevamo perseguire. Il ministro accolse la nostra idea con interesse e ci mise in contatto con l'Unifil. Così avevamo guadagnato la possibilità di un trasporto in Libano, ma contemporaneamente in Libano ottenemmo anche il consenso molto motivato anche da parte del presidente della Croce Rossa libanese. Si era risolto così il bisogno di un trasporto efficace e un trasporto sicuro. E così abbiamo cominciato a lavorare a costituire le due reti, la rete libanese e la rete italiana. Ci siamo dati da fare negli ultimi mesi del 2021. Gli amici libanesi ci hanno redatto le liste dei farmaci che assumevano i pazienti che loro avevano reclutato nelle loro liste, affetti da patologie croniche, e in Italia abbiamo cominciato a costituire delle reti in tanti territori dove hanno cominciato ad agire tanti volontari che a loro volta hanno costituito delle mini reti territoriali, coinvolgendo amici, parenti, operatori sanitari, banche del farmaco. E così piano piano la rete oggi si è diffusa, ma da subito quasi, in 19 regioni d'Italia, dal nord a sud. E questo ha generato tante esperienze di fraternità, non solo nella rete italiana ma anche nella rete libanese. Due reti hanno due gruppi di coordinamento molto uniti tra di loro e oggi ci scambiamo i bisogni e le esperienze. Ma la stessa fraternità, lo stesso desiderio di cooperazione è nato anche all'interno della rete di partenariato, in particolare nei rapporti con l'esercito e con l'aeronautica.
1: Oggi il progetto Un Ponte per il Libano è costituito da due reti, una italiana e una libanese, in relazione fra loro grazie a due gruppi di coordinamento. Gli aspetti qualificanti e belli sono tanti, ma forse il più bello è la rete di partenariato che ha generato, che ha concorso alla sostenibilità, alla fattibilità. I partenariati coinvolti sono 7 e merita citarli tutti: Umanità Nuova Italia del Movimento dei Focolari, il Vicariato Apostolico dei Latini di Beirut, la Fondazione Giovanni Paolo II, la Cittadella di Loppiano, l'Aeronautica Militare, la Croce Rossa Libanese, Nuove Vie per un Mondo Unito. In poco tempo, dalla fine del 2021, la rete italiana si è estesa su tutto il territorio nazionale. Infatti oggi è attiva in 19 regioni, da nord a sud, dove operano una cinquantina di referenti territoriali che, insieme a decine di volontari, hanno attivato con la più grande fantasia reti locali di raccolta, coinvolgendo amici, famiglie, parrocchie, operatori sanitari,

0: banchi del farmaco e associazioni. Solo per citarne alcune, i banchi farmaceutici di Matera, Firenze, Lucca, Prato, Sguardi di Fraternità di Parma, le Caritas diocesane a Biella e a Rimini, alcune farmacie territoriali in Toscana, Puglia e Lombardia, l'associazione La Speranza di Brescia, Last Minute Market di Bologna e altre. La rete del Libano invece coinvolge 9 associazioni di volontariato che si prendono cura gratuitamente di tante persone in condizioni di fragilità sul piano sociale, sanitario ed economico. Alcune associazioni, Libami, operano in un quartiere tra i più poveri di Beirut, Barbara Nassar è un'associazione per i pazienti oncologici, il Centro di Riabilitazione per Audiolesi, IRAP, Umanità Nouvelle assiste gruppi di famiglie in difficoltà, Epsilon segue pazienti neurologici, la 21 della Charité segue pazienti con malattie croniche, la Fondazione La Speranza sostiene 10 centri di salute che operano intorno a Beirut, ma anche al nord, nella valle della Bekaa e anche a sud. Tragicamente, 2 giorni fa, uno dei centri sostenuti dalla rete è stato distrutto da un bombardamento israeliano. Oggi siamo al 5º anno di attività, i beneficiari diretti sono stati 3.500 e poi vi sono quelli indiretti. Fino ad ora si sono donati oltre 270 quintali di farmaci e presidi sanitari e 40 quintali di latte. In questo mese di marzo siamo impegnati oltre che a raccogliere farmaci anche a raccogliere kit igienici basilari per l'igiene personale come saponi, dentifrici, shampoo, detergenti, perché per la grave ennesima crisi umanitaria che centinaia di migliaia di persone stanno attraversando sfollate sotto ai bombardamenti dal sud del Libano. Alcune migliaia di persone sono state accolte nelle scuole pubbliche e private di Beirut e nelle case. Molte altre sono all'addiaccio nelle strade e sul lungomare di Beirut, senza un riparo, senza un letto. Possiamo immaginare cosa significhi. Certo, tutto il dolore di chi soffre a causa della guerra e della violenza è terribile e ci rattrista, non possiamo concorrere a evitarlo, ma come abbiamo detto ai nostri fratelli libanesi, noi non molliamo.
1: Questa esperienza ha generato tanti rapporti positivi sia nella rete libanese che in quella italiana e anche fra le due reti, facendo incontrare il bisogno degli uni con l'impegno dell'altro. E nella rete libanese si è intensificato il rapporto di cooperazione fra le associazioni ed è molto bello vedere il mutuo sostegno di solidarietà per prendersi cura dei pazienti gli uni degli altri. Così come nella rete italiana sono nate tante esperienze di fraternità in tante regioni, in maniera molto spontanea, tra persone anche di appartenenza, di cultura diversa, di appartenenza sociale e politica diversa. Basti pensare quello che alle Puglie, nelle Puglie dove la comunità evangelica e la comunità cristiana hanno cooperato insieme e costantemente portano avanti questo impegno che è stato presentato anche nella cattedrale di Taranto, così come per esempio a Bologna periodicamente gruppi comunitari si incontrano ogni mese per condividere tutta la fase di registrazione dei farmaci di confezionamento. Ecco, questi sono aspetti molto molto positivi che noi registriamo. E l'altra cosa, l'altro valore importantissimo è che ha aumentato i rapporti di conoscenza, di attenzione a ciò che accade anche nei paesi dall'altra sponda del Mediterraneo. Questo per noi è stato molto, molto importante, è una crescita anche per tutti noi nella condivisione e nella cooperazione, no? Per il bene reciproco. A testimonianza di tutto questo vorrei portare anche l'esperienza che abbiamo fatto tutti nel ricevere il ringraziamento da parte del comandante dell'UNIFIL, generale Diodato Bagnara, che ci ha espresso la più sincera e sentita gratitudine per il materiale donato a sostegno delle loro attività umanitarie in Libano. lui osserva come il nostro gesto rappresenta una concreta testimonianza della sensibilità e solidarietà nei confronti della popolazione libanese, oggi fortemente provata da una crisi che coinvolge profondamente i settori sociali, sanitari ed economici. E ci ricorda come il materiale donato anche da parte dell'esercito, grazie alla nostra rete, è stato impiegato per rispondere ai bisogni più urgenti delle fasce più vulnerabili, soprattutto in quei luoghi dove l'esercito può essere più presente e che subiscono gli esiti drammatici della guerra. E lo stesso generale ci tiene a dire come le attività anche dei nostri militari in Libano sono rette anche da un contributo dei donatori privati che credono come noi nel valore della cooperazione internazionale e del sostegno diretto alle persone e come il nostro operato anche nei loro confronti dà forza alla dimensione umana dell'impegno quotidiano anche dei nostri militari all'estero. Ecco, questo è un ringraziamento, ma è anche una testimonianza che abbiamo vissuto e potuto cogliere come esito della qualità delle relazioni all'interno delle nostre reti.

stiamo ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, semina la pace e la tua speranza rivivrà. Come è tornata a vivere per i tanti che si sono rimboccati le maniche inviando medicinali in Libano. Grazie a Luigi Triggiano e a Maddalena Petrillo di Arezzo e a tutti i collaboratori e volontari per quest'onda di umanità. La guerra distrugge e la prossimità costruisce questo mondo, lo regge, lo bonifica, diciamo così. Se qualcuno volesse mettersi in contatto e ricevere informazioni o altro sul progetto Un Ponte per il Libano, scrivere a DR come Domodossola e Roma, Triggiano, @gmail.com. Ripeto, DR Triggiano, @gmail.com. E noi siamo giunti così al termine della trasmissione di oggi e porgo i saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Lorga, Silvana Tresoldi e dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.

le cose che non... Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Voce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

In cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

Il risveglio liturgico in atto nella Chiesa è uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. La parola programmatica, partecipazione, ha spinto i fedeli a fare del mistero pasquale di Cristo, attualizzato soprattutto nella celebrazione eucaristica, il centro della propria vita, la sorgente e il traguardo del rinnovamento ecclesiale. Ma il contatto diretto con Cristo e per mezzo di Lui con il Padre nello Spirito non può dimenticare il rapporto con la Madre di Dio, immagine ideale della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha esortato a promuovere il culto mariano, specialmente liturgico, proprio per evitare che esso diventasse qualcosa di marginale, staccato dalla celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita della Chiesa. È urgente convincerci che la vera devozione a Maria si esprime soprattutto nella liturgia, perché in essa la Vergine diviene per la comunità dei credenti una cooperatrice nella rigenerazione e formazione cristiana. La Vergine è un aiuto prezioso per realizzare quella partecipazione profondamente interiore, senza la quale ogni rinnovamento nel rito risulterebbe insignificante. La riflessione teologica ha scoperto la ricchezza dei valori contenuti nella celebrazione eucaristica. Attuazione della salvezza realizzata da Cristo, convito pasquale e cena del Signore, proposta di una nuova alleanza, preannuncio del regno definitivo di Dio, fonte e segno dell'unità della Chiesa. Soprattutto si è sottolineato che l'Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Gesù, infatti, ha comandato di compiere il rito eucaristico in sua memoria, non come semplice ricordo, ma come celebrazione della morte del Signore, con tutto il significato della Pasqua ebraica. In essa non solo si ricordava il passato, ma lo si riviveva, sicché i partecipanti al banchetto pasquale diventavano contemporanei dell'avvenimento che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto per renderli popolo dell'alleanza. Nell'Eucaristia l'avvenimento centrale, attualizzato attraverso il rito sacramentale, è il mistero pasquale della morte e risurrezione del Signore, in cui, con l'obbedienza d'amore al Padre, Cristo ha operato la redenzione e liberazione degli uomini e ha stipulato il nuovo patto di alleanza con il Padre. Se l'Eucaristia fa rivivere il mistero pasquale e lo attualizza per la comunità, essa ci mette in contatto anche con Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del suo Figlio. Maria, infatti, fu presente sul Calvario non come una semplice spettatrice, ma come un'invitata a un appuntamento per svolgere un compito di speciale collaborazione alla salvezza degli esseri umani. Dal momento in cui Simeone aprì un velo sul futuro del Messia, la vita della Vergine fu orientata verso il mistero pasquale. L'immagine della spada indica l'effusione del sangue e la morte violenta del Messia, ma espressa nel suo contraccolpo nell'anima della madre. Con un dolore mortale, Maria partecipa alla passione del Figlio, punto culminante della storia religiosa del mondo e giudizio messianico. Lo svelamento delle opzioni perverse degli uomini, chiusi alla luce del Cristo, che giungono alla sua condanna, è legato direttamente al dolore di Maria. La Vergine non sarà solo vittima con Cristo dei disegni malvagi dei cattivi, ma parteciperà all'esecuzione del giudizio messianico, elemento intrinseco della storia della salvezza. Gesù poi offre a Maria, nell'episodio del ritrovamento nel Tempio, un'esperienza anticipata del triduo pasquale, con l'esperienza di 3 giorni di angoscia, culminanti con la gioia dell'incontro. Sarà a Cana di Galilea che Gesù dà appuntamento per l'ora decisiva del Calvario, che coinciderà con l'ora della donna partoriente nel dolore, la nuova umanità.

0: Senza dubbio nell'Eucaristia è presente con la sua massima realtà personale il Cristo glorioso, che riassume in sé tutto il suo mistero salvifico, soprattutto la sua morte e risurrezione, fonte di perdono e di vita per l'umanità di ogni tempo. Partecipando all'Eucaristia, il fedele entra in contatto non solo con la persona di Cristo, ma anche con quanto fece e patì per noi. Ora, l'evento della passione di Cristo non sarebbe integralmente rivissuto e attuato nell'Eucaristia se mancasse la memoria della Vergine Maria. La sua presenza sotto la croce è il segno esterno di tutta una vita posta sotto la volontà del Padre, della sua fedeltà ad essere serva del Signore per accogliere con il sì della fede l'opera compiuta dal Figlio. Nelle disposizioni interiori di Cristo che permangono nel sacramento eucaristico va sottolineata l'offerta al Padre del sacrificio della propria vita, ma in un amen conglobante quello di Maria. L'Eucaristia della Chiesa è la presenza sacramentale dell'ora in cui Cristo, accompagnato da Maria che si unisce alla sua offerta, è amen fedele al Padre, che noi tutti siamo chiamati a ripetere nel nostro amen. I nostri fratelli d'Oriente hanno vivo il senso di questo incontro con Maria in ogni celebrazione eucaristica, fino a parlare dell'onnipresenza di lei nella liturgia. In realtà, l'Eucaristia è il sacramento che costituisce la Chiesa quale comunità d'amore. Unendoci a Cristo, capo del corpo mistico, noi realizziamo una comunione con i santi, gli angeli, i vivi e i defunti. In particolare sperimentiamo la presenza della Madre di Dio, che stava presso la croce del Figlio, immersa nel più grande dolore e nel più fervido amore. Nella liturgia bizantina, il rito dell'offertorio evidenzia questa realtà. Dopo aver staccato e posto sulla patena il principale pezzo di pane che rappresenta Cristo, centro della Chiesa trionfante, il sacerdote stacca da esso le particelle della Vergine e dei Santi. Quando ci raduniamo per lodare Dio nel ricordo attualizzato degli avvenimenti della nostra salvezza, dobbiamo esprimere a Dio il ringraziamento per quanto ha compiuto in Maria, rendendola fedele fino alla croce del Figlio, dove, come leggiamo nella Lumen Gentium, non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

studio Ugo Scali. Il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12:30 il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa 2 ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la 10ª Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3 set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto. Torniamo insieme a mezzogiorno.

Oggi, 14 maggio, ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahvé. Fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione «colui che tradì il Signore». Durante le peregrinazioni apostoliche, Gesù e i discepoli ricevevano doni offerte dalle folle entusiaste e riconoscenti per i malati che guarivano. Si impose perciò la necessità di affidare a qualcuno di loro l'incombenza di economo. Fu scelto Giuda, ma ci dice San Giovanni che non fu onesto nel suo ufficio. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù fu invitato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro risuscitato dai morti a un banchetto in casa di Simone, il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libbra d'unguento di nardo genuino di molto valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: perché quest'unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri? Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro, andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena, Gesù fece più volte allusione al suo traditore. Anzi, lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani, baciandolo. Il rimorso però non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà, anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione, alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme nel cenacolo. Di comune accordo essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne,
con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo. Caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo nel loro idioma fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti, nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti. E ancora: prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione».

Ne presentarono due, Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore come di vento impetuoso e pervase tutta la casa dove essi si trovavano, e videro delle lingue che sembravano come di fuoco dividersi e posarsi sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo il modo in cui lo Spirito concedeva loro di esprimersi. Ora, in Gerusalemme, dimoravano pii giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. Udito quel fragore, si radunò una gran folla che rimase sbalordita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli 11, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli dunque che accettarono la sua esortazione si fecero battezzare e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno, e frequentavano insieme assiduamente il tempio ogni giorno. Spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando Iddio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti, tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giù livi per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi
li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto, per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie, tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

donna comunitaria. Meditazioni di Concetta Sinopoli, proposte da Rosario Tronnolone. Decima puntata. Depositaria dello spirito.

Maria è testimone dell'incessante azione di Dio, colei che presenzia la sua opera straordinaria, dispone affinché gli uomini permettano a Dio di operare nella loro vita e nella loro storia, custodisce il deposito dello Spirito e ne ravviva con gli accenti della sua missione la richiesta e il desiderio. La nostra ricezione dell'agire divino, della presenza stessa dello Spirito, è spesso parziale, impedita dalla distrazione e dalla durezza d'orecchi, dalla testardaggine, dalle nostre sovrapposizioni e confusioni, distorta dalla presunzione di possedere il senso e la misura per comprendere, resa impossibile dall'orgoglio, ottenebrata dal peccato d'egoismo. Essa viene separata dalla vita che scorre e che decide di se stessa autonomamente e rimane senza estrinsecazione su canali non attivi, su frequenze che il nostro intimo non è abituato a recepire. Maria diviene esperta della voce interiore dello Spirito, rimanendo in contatto prolungato, ininterrotto, con il suo Maestro, affinché egli potesse non solo spiegare, ma anche agire e muovere le sue potenze a comprendere le domande di Dio, le sue richieste, i suoi desideri. La sovrabbondanza dell'amore, che la legge riconosce come il proprio cuore vivo e pulsante, si riversa attraverso la Vergine di Nazareth sugli uomini in attesa di redenzione, comunicando ad essi quella pienezza di cui lo Spirito la ricolma. È la prima effusione sulle creature che partecipano dell'unzione interiore di colei che rappresenta la creazione rinnovata, l'umanità nuova. È la ricchezza della grazia che, anticipo della giustizia soddisfatta del Padre, Dio riversa abbondantemente su di noi con ogni sapienza e intelligenza, secondo quanto aveva prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. In questo celebre prologo della lettera agli Efesini, cristologico e trinitario, Paolo prorompe in un realizzarlo nella pienezza dei tempi. In questo celebre prologo della lettera agli Efesini, cristologico e trinitario,

0: colma di quel vino che inebria e dà le vertigini e fa sedere i popoli al banchetto eterno. Il muro di divisione è abbattuto, la pace è giunta nel mondo per mezzo di una donna. In un grembo Dio ha depositato il suo frutto, perché vedesse la luce nella carne l'uomo nuovo e fosse permesso presentarsi gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Maria è anche la prima pietra di quella costruzione che in Cristo cresce ordinata per essere Tempio Santo, progetto visibile e prima dimora di Dio per mezzo dello Spirito. In lei lo Spirito pone il suo riposo, docilità e dolcezza, contemplazione ed ordinaria estasi della sua anima costituiscono drappi, lini e ricami, vesti liturgiche che l'accoglienza sa preparare all'incomparabile ospite del suo permanere. Nella preghiera e nella conoscenza dello Spirito è perciò sperimentabile il ruolo e il mirabile esserci di Maria, pronta ad appianare le difficoltà spirituali, ad infondere l'attrattiva di ciò che non cade sotto i nostri sensi, a facilitare e a preparare perfettamente l'incontro, ad abbreviare l'attesa di Dio che bussa senza ricevere risposta e di chi vorrebbe aprire il cuore ma non sa da dove iniziare. Quando l'anima è angosciata dal peccato, incapace di sollevarsi dall'afflizione, dal rimorso, dallo scoraggiamento e dagli scrupoli del passato, o nell'incapacità di muovere un passo verso Dio per timore o per la sofferenza, per tenebra che la fiducia ignora, Maria è lì, corredentrice, dopo aver provato ad avvertirla del pericolo e a consigliare sottovoce i mezzi per resistere alla tentazione, implora ed offre proprio per e con quel figlio, predispone al superamento di ogni ostacolo, intercede incessantemente presso lo Spirito. Ben conosce la necessità della nostra salvezza con la prossimità delle sue viscere materne e il desiderio del Padre di riversarla su di noi con l'anima straziata dal dolore della croce che l'ha trafitta.
1: Più che sentinella nella notte, più che custode del mistero rivelato, come quel santo luogo della gloria di Dio, aureo sacrario dello Spirito donato dal Padre, effuso nell'abbondanza sui chiamati a salvezza, sui segnati e difesi dalle schiere degli angeli. Lo Spirito ha in te reso visibili la bellezza e la grazia eterne che risplenderanno sul volto della sposa al banchetto del Regno. La Chiesa in te riconosce se stessa nel giorno ultimo, santo, grandioso dell'Apocalisse, del compimento. Alleata di Dio, vincerai da regina sul male che devasta a mezzogiorno e sparge la sua peste sulla terra, annichilendo il destino dell'uomo. Tu annienterai le sue truppe e l'insidia allontanerai dal campo in cui hai posto la tua tenda. Tu ci condurrai allo Spirito e alla vittoria che non tramonta.

Rosario Tronnolone ha presentato Maria, donna comunitaria. Meditazioni di Concetta Sinopoli. Decima puntata. Depositaria dello Spirito. Ha collaborato al microfono Miriam Spera. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La conoscenza non sia strumento di esclusione, ma al servizio della dignità umana. L'ha affermato il Papa nel suo messaggio in occasione del 60° anniversario dell'Università Cattolica Boliviana San Pablo II. Il Pontefice ha ricordato il motto nell'Ateneo Veritas in Caritate per ribadire l'importanza della verità. Per il cristiano, ha detto Leone XIV, è un atto d'amore che edifica, guarisce e orienta la persona verso la sua pienezza. Leone XIV all'udienza generale in piazza San Pietro ieri mattina ha ricordato l'attentato che Papa Wojtyła subì il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si è celebrata la memoria della Vergine di Fatima. Il Papa ha pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a Giovanni Paolo II. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi, sottolineandone la concretezza storica in quanto giovane donna chiamata a vivere una straordinaria esperienza. Alla Madonna il Papa ha affidato il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Fernandez alla Fraternità San Pio X ha detto: ordinare i nuovi vescovi è un atto scismatico. Nuovo avvertimento dunque del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede sulle ordinazioni episcopali senza mandato pontificio che il gruppo tradizionalista ha annunciato per il prossimo luglio. Il Papa continua a pregare intanto affinché i lefebvriani tornino sui loro passi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata dall'arcivescovo Marcel Lefebvre, nonostante gli inviti del Papa, ha annunciato intanto però di voler persistere nel progetto di ordinare nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, come chiarimento a fronte di diverse domande ricevute, ha pubblicato la nuova dichiarazione dopo averla portata alla conoscenza di Leone XIV. I poveri sono la bussola per camminare nella Chiesa, lo ha affermato Monsignor Louis Marin de Saint-Martin, raccontando ai media i primi due mesi come prefetto del Dicastero per il servizio della carità, una sfida importante che coinvolge vari ambiti, come spiega, dalle benedizioni apostoliche fino all'ambulatorio per i poveri, da Palazzo Migliori agli interventi nei paesi feriti dalla guerra attraverso le nunziature. A volte, ha affermato Marin de Saint-Martin, parliamo di poveri come categoria, ma bisogna andare oltre. È il povero, con un volto, con una storia. In lui troviamo Cristo. Sono state consegnate in Vaticano le onorificenze a 13 ambasciatori presso la Santa Sede, i riconoscimenti ai diplomatici dopo due anni di servizio presso la Santa Sede. Così l'altro ieri in Vaticano, proprio in occasione dell'anniversario dell'elezione del Papa, sono state consegnate le tradizionali onorificenze. Il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli, ha consegnato le relative insegne e pergamene ai 13 diplomatici che hanno ricevuto il titolo di cavaliere o dama di Gran Croce dell'Ordine Piano. Santa Sede al via una programmazione quotidiana su maxi schermi digitali. Il Dicastero per la Comunicazione, in collaborazione con Selfie Street, diffonderà immagini e contenuti relativi al Vaticano in alcune delle location più iconiche di Roma e Milano. In occasione del Natale 2025 erano stati proiettati i messaggi di Papa Leone XIV. Notizie del mondo. Adesso Donald Trump vuole annettere il Venezuela e farlo diventare il 51° stato. Donald Trump ha detto di stare davvero considerando l'idea durante un'intervista a Fox News. Poco dopo è arrivata la risposta della presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha affermato che il paese non è una colonia, ma una nazione libera, sottolineando l'amore dei venezuelani per la loro indipendenza. Dopo le parole della nuova leader venezuelana, Donald Trump ha pubblicato un post sul suo social Truth, in cui ha postato un'immagine del Venezuela messo nella cartina geografica del Sud America, dipinto a stelle e strisce con soprastante la scritta 51° stato. L'Iran ha minacciato di costruire la bomba atomica se gli Stati Uniti non fermeranno davvero la guerra. A parlare esplicitamente per la prima volta dell'arma nucleare è stato il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezai. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto. I campioni biologici dell'uomo italiano in quarantena obbligatoria per l'antivirus verranno analizzati all'ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di un uomo di 25 anni che avrebbe dei sintomi riconducibili all'antivirus. Il giovane ha viaggiato a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Israele istituirà un tribunale militare speciale per processare pubblicamente i palestinesi accusati di aver preso parte all'attacco terroristico del 7 ottobre, l'ha stabilito il Parlamento israeliano, approvando una legge con 93 voti favorevoli, 23 tra assenti e astenuti e nessun contrario. La legge non solo consente l'istituzione di tribunali militari speciali per processare 300 presunti terroristi, ma anche di rendere i processi pubblici. Inoltre, alcuni imputati potranno essere condannati per genocidio, un reato per il quale è anche prevista la pena di morte. Diverse organizzazioni israeliane per i diritti umani hanno condannato la nuova misura, sia perché contrarie alla pena di morte, sia perché c'è il rischio di processi farsa basati su informazioni ottenute sotto tortura. Il portavoce del Cremlino ha detto che il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine della guerra in Ucraina sia vicina. Il viceministro degli esteri russo, Grushko, ha invece accusato l'Unione Europea di voler prolungare il più possibile il conflitto, escludendola quindi dal ruolo di mediatore per il raggiungimento della pace. Al momento non si hanno tuttavia notizie di concreti passi avanti nei negoziati diplomatici tra i due paesi. L'ex braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro per la costruzione di un complesso residenziale di lusso. L'ufficio del procuratore anticorruzione, SAPO, e l'ufficio nazionale anticorruzione, NABU, gli hanno notificato il coinvolgimento come persona sospetta che anticipa l'incriminazione formale. L'ex capo di gabinetto è già sotto inchiesta per un'indagine su un sistema di corruzione sul monopolio nucleare statale Energoatom. Gli Stati Uniti stanno negoziando con la Danimarca perché vogliono essere più presenti in Groenlandia. Le trattative vanno avanti da mesi, da quando Trump ha cominciato a parlarne, e avrebbero già registrato esiti positivi. La notizia è stata confermata da un alto funzionario statunitense che ha indicato come obiettivo l'apertura di 3 nuove basi nel sud del paese ed è stata confermata dal Ministero degli Esteri danese. L'Albania non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030, l'ha detto il ministro degli esteri albanese, Ferit Hoxha, in un'intervista a Euractiv, aggiungendo che non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell'Unione Europea, ha detto. L'accordo è stato fatto per permettere all'Italia di utilizzare le due strutture di Gladir e Schengen come centri di detenzione per i migranti a cui è stato negato l'asilo nel paese. Meta sarà obbligata a pagare gli editori online italiani per utilizzare i loro contenuti. L'ha stabilito la Corte di Giustizia Europea su richiesta del TAR del Lazio. Secondo la Corte, l'utilizzo da parte delle piattaforme Meta delle anteprime di articoli, foto e video giornalistici di editori online deve essere retribuito e deve essere autorizzato dagli stessi. Si tratta di un'importante sentenza, in particolare per l'editoria italiana.
4: Notizie dagli interni. Il piano pandemico funziona e l'Italia ha agito in modo tempestivo e coordinato a livello internazionale. Da un lato il ministro della salute Orazio Schillaci rassicura i cittadini che devono stare tranquilli perché l'antivirus non è il Covid, ma un virus che conosciamo. Dall'altro i medici ospedalieri mettono in guardia. Oggi non c'è un rischio reale di diffusione nel nostro paese, ma se ciò avvenisse il sistema non reggerebbe una nuova pandemia. Di fatto le terapie intensive sono state potenziate e sono quasi 8.800, ma circa 2/3 sono al nord. Anche la rete di dipartimenti di malattie infettive degli ospedali è solida. Sono già definiti i poli di riferimento nei quali verrebbero smistati eventuali casi e le strutture iniziano a dotarsi di test e tamponi. Dietro al fatto che il sistema sanitario non sarebbe pronto ad un'altra emergenza pandemica, c'è ormai la costante e continua carenza di medici. La presenza dei medici da dopo il Covid avrebbe dovuto essere potenziata, ma non è mai realmente decollata. Le case di comunità sono partite a singhiozzo. L'Agenzia Europea dei Medicinali, tramite la sua task force di emergenza, è comunque pronta a supportare sviluppo e valutazione regolatoria, con un'attenzione particolare agli antivirali che possono ridurre la pericolosità dell'infezione. Braccio di ferro su Hormuz, Mattarella, Israele, abbandonare lo stato di guerra permanente. Iran commenta, lo stretto è sotto il nostro controllo, diventerà il più grande cimitero USA. Crosetto afferma, avviciniamo due cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace. Il presidente Mattarella definisce inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. E a proposito di Mattarella, sarebbe un'Italia povera e anche triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. Nel salone delle feste del Quirinale è stato circondato dall'affetto di personaggi del calibro di Paolo Sorrentino e Carlo Verdone, in un colloquio che si è sviluppato tra il serio e l'informale, costellato da diversi sorrisi del presidente e più aperte risate del pubblico. Diverse presenze di personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio e della televisione, delle arti figurative. Così il presidente ha celebrato i 145 anni della SIAE, parlando degli autori come figure da tutelare. Giorgia Meloni parla di porte aperte al dialogo, ma il Premier Time al Senato alla fine diventa uno scontro aperto con le opposizioni su diversi temi. Il Presidente del Consiglio non rinuncia a rispondere punto su punto alle accuse e agli insulti, che secondo lei sono le uniche armi che affilano le minoranze quando la chiamano in Parlamento. Giorgia Meloni affronta dunque il Senato con un copione oramai rodato, che vede il suo clou nei battibecchi soprattutto con l'ex Premier Matteo Renzi. Al Senato la lite si concentra sulle tasse e sul superbonus, l'ironia di Renzi, che definisce il governo come la famiglia Adams. Applausi, bandiere britanniche e folla festante in piazza Duomo a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton. Ad accogliere la cittadina, autorità locali, delegazioni dell'ambasciata inglese, stampa internazionale e i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Alla finestrella dello storico negozio di cappelli duri un drappello di eleganti signori inglesi con i loro cappellini e le velette. Kate Middleton si trova a Reggio Emilia per una visita ufficiale di due giorni incentrata sullo studio degli asili d'infanzia d'eccellenza. Si tratta della sua prima missione di lavoro all'estero dopo il periodo di cure e convalescenza per il tumore. Il programma prevede incontri negli asili, attività laboratoriali, incontri istituzionali e anche esperienze locali, con approfondimento sulla cultura del territorio, visitando un centro di riciclo creativo, il Remida, pranzando con specialità locali come l'erbazzone e assistendo alla preparazione della sfoglia in un agriturismo. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti, l'attrice Lori del Santo, l'ex portiere dell'Inter Dario Cordaz e lo stilista d'alta moda Alberto Del Biondi, tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e dalla polizia postale. Tra i nomi degli spiati anche imprenditori e di aziende farmaceutiche ai vertici, un membro del board di Leonardo, manager di generali appartenenti a famiglie nobiliari. Le indagini sono scattate da una segnalazione dell'INPS su accessi giornalieri sospetti alla loro banca dati. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Prezzo della benzina in rialzo mentre scende quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,936 euro al litro per la benzina e 1,988 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,011 euro al litro per la benzina e 2,067 per il gasolio. Mancano 100 giorni all'accensione del tripode dei 20esimi giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva del conto alla rovescia. Dal 21 agosto al 3 settembre il capoluogo ionico e altri 20 comuni pugliesi ospiteranno la più grande manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino mediterraneo. Oltre 4.000 atleti provenienti da Europa, Africa e Asia si sfideranno in una trentina di discipline, con un programma che il ministro per lo sport Andrea Bodi ha definito molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina. ASVIS, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, fa tappa a Torino con l'evento Si fa presto a dire sostenibilità e quanto avverrà quest'oggi, mentre ieri l'appuntamento era a Parma, l'altro ieri a Bologna, l'11 maggio ancora a Bologna, l'8 maggio è partito da Bruxelles. Notizie locali, crisi Electrolux convocato un tavolo preliminare tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'incontro si terrà lunedì prossimo 18 maggio alle 16 alla presenza dei sindacati e gli esponenti delle due regioni. Nel frattempo partono forte gli scioperi a sorpresa davanti ai cancelli. Rovesce temporali, la protezione civile dirama per quest'oggi l'allerta meteo di colore giallo attivo dalle 9 di questa mattina. Sono infatti probabili rovesce temporali più frequenti durante il pomeriggio, che potranno essere forti specialmente verso sera. Le previsioni le andremo poi a vedere nel dettaglio fra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. Pordenone 2027 prende forma già nel 2026. Cantieri culturali, spazi rigenerati e progetti diffusi sul territorio. Sono 42 i progetti finanziati nell'anno di avvicinamento a Capitale Italiana della Cultura, come ha dichiarato lo stesso sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, andando a spiegare quello che sarà un mosaico articolato che unisce arti, territori e comunità con un obiettivo chiaro: fare della cultura un'infrastruttura permanente, capace di lasciare un segno ben oltre il 2027. Con un decreto dell'azienda sanitaria sono state avviate le attività del maxi presidio pordenonese alla Cittadella della Salute in via Montereale 32. La struttura è stata aperta il 12 maggio per un costo complessivo di 12.195.800 euro. Servirà ai comuni di Porci e Pordenone, afferenti al distretto del Noncello, per un totale di 67.272 residenti. Per l'assistenza infermieristica l'app garantirà il servizio dalle 8 alle 20, quindi per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. I medici invece saranno presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questa domenica 17 maggio Pordenone si tinge di rosa per la solidarietà. Torna alla Pordenone in rosa la camminata benefica finalizzata alla raccolta fondi a favore del reparto di senologia del Crodiaviano. Prenderà il via alle 9.30 dal Parco San Valentino, punto di partenza e di arrivo dell'evento, con conclusione prevista attorno alle ore 12. Una manifestazione che ormai è un appuntamento atteso in città, che unisce sport, partecipazione e impegno sociale, richiamando ogni anno numerosi partecipanti. Notizia dal Bellunese. Ve ne parlavamo nelle notizie dall'Italia, della rete di accessi abusivi ai database dello Stato, informazioni riservate vendute come merce al mercato nero e un giro di soldi che ha coinvolto poliziotti e dipendenti pubblici infedeli. L'inchiesta della Procura di Napoli sulla compravendita di dati sensibili arriva anche in provincia di Belluno, tra le 5 toccate dall'operazione che ha portato a 29 misure cautelari. La presenza del territorio nella maxi inchiesta conferma come il fenomeno non sia confinato ai grandi centri, ma tocchi anche realtà periferiche e montane. Una mattinata di protesta davanti a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Cittadini e attivisti arrivati da tutto il Veneto hanno denunciato quella che definiscono la deriva della sanità territoriale, con un presidio organizzato dal COVESAP, il coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Al centro della mobilitazione il futuro delle case della comunità, le strutture finanziate dal PNRR che dovrebbero rappresentare il nuovo perno dell'assistenza di prossimità. In prima fila anche il comitato Feltrino per il diritto alla salute, a ricordare come le criticità colpiscano con particolare forza la provincia di Belluno e le aree montane. Sarà inaugurato questo sabato mattina 16 maggio il nuovo ponte sul Ruy de la Croce lungo la comunale che collega Dogna e Provagna, un'opera attesa da anni dalla comunità di Longarone, realizzata da Veneto Strade dopo una serie di criticità legate agli eventi alluvionali che avevano danneggiato la struttura esistente. Accanto al viadotto l'intervento ha incluso anche opere idrauliche e geologiche per la difesa del Ruy de la Croce a monte e a valle della strada, con l'obiettivo di ridurre i rischi legati al movimento di detriti e alle piene. Per Longarone si tratta di un passaggio significativo sul fronte della sicurezza del territorio e dei collegamenti tra le frazioni. Una collaborazione tra scuola e sanità per sostenere la pediatria e trasformare la creatività in gesto di cura. A Feltri, liceo linguistico Dal Piazzi, la scuola in ospedale si sono uniti in un progetto dedicato ai bambini ricoverati, con la realizzazione di magliette personalizzate destinate a sostenere le attività del reparto. E dal mondo dello sport calcio, l'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince anche la 10ª Coppa Italia. Trionfo dei nerazzurri a Roma, decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro, battendo così la Lazio per 2-0. E dal tennis internazionale a Roma, Darderi da sogno batte Jodar e vola in semifinale. L'azzurro vince in 3-7 una battaglia di oltre 3 ore, adesso affronterà Ruud. Nel frattempo maledizione Musetti, si ferma ancora e addio a Roland Garros. Per l'azzurro una lesione al retto femorale, non sarà nemmeno ad Amburgo. Intanto Sinner si prepara per i quarti di finale dell'internazionale d'Italia. Infine Świątek in semifinale battuta Pegula in 2-7. La polacca supera la statunitense, se la vedrà con una tra Svitolina e Rybakina. Previsione Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 14 maggio avremo cielo da nuvolosa coperto, probabili rovesci temporali più frequenti durante il pomeriggio, temporali forti specie tra il pomeriggio e sera con maggior probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura Udinese. Attese piogge in genere abbondanti, anche intense su Alpi, Prealpi Giulia e relativa pedemontana. Sulla costa sofferrà vento da moderato sostenuto proveniente da sud. Domani, venerdì 15 maggio, nella notte residui rovesci temporali. Al mattino cielo nuvoloso con qualche rovescio localizzato. Nel pomeriggio coperto con rovesci temporali più diffusi. Attese piogge moderate a ovest, abbondanti a est, anche intense sulle Prealpi Giulie. Sulla costa sofferrà vento moderato ancora da sud. Tendenza per dopodomani, sabato 16 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più consistente sulla fascia orientale. Possibili rovesci temporali sparsi durante il corso della giornata. Precipitazioni moderate ad est, abbondanti ad ovest. Quota neve attorno a 1300-1500 metri circa. Sofferrà vento moderato da nord in quota. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 5 gradi e una massima di 19. Concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Via quem eruisti, portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et ut perpetua luce eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Dopo il tradimento di Giuda, il collegio apostolico era incompleto, perché 12 dovevano essere gli apostoli in rappresentanza delle 12 tribù di Israele, per indicare la completezza della salvezza. E quindi ecco che gli 11, dopo la Pentecoste, ritennero opportuno che ci voleva un altro che prendesse il posto del traditore per completare appunto il numero di 12. E quali furono, potremmo dire noi, le particolarità della scelta? Chi doveva prendere il posto di Giuda, però, doveva essere testimone della risurrezione del Signore. Difatti, tutti gli apostoli sono i testimoni della risurrezione del Signore, ed è questo il compito che loro hanno ricevuto dal Divin Fondatore, quello appunto di testimoniare che Egli è vivo e non morto. Ecco perché si tira la sorte e viene appunto eletto Mattia, ma perché anche lui era testimone di questo evento così meraviglioso, della prova della divinità di Gesù, risorto appunto per virtù propria e non per virtù di altri. E quindi San Mattia prende il posto del traditore e comincia il suo ministero in mezzo a noi. Oggi la sua tomba si trova nella stupenda Basilica di Santa Giustina a Padova, nel transetto di destra, e lì è da secoli venerato, da quando appunto i crociati portarono da Costantinopoli le sue reliquie, proprio davanti all'altare di San Luca Evangelista. E San Mattia appunto è sempre stato particolarmente venerato dalla Chiesa, perché grazie a lui c'è la completezza del collegio apostolico. Il Vangelo poi di Giovanni ci esorta ancora una volta all'amore vicendevole, a quella carità che San Mattia ha predicato in modo particolare, come gli altri apostoli, per costituire la prima comunità cristiana, perché il fondamento della prima comunità cristiana era appunto l'esercizio costante dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Difatti, quando per la prima volta ad Antiochia vennero riconosciuti i cristiani, dicevano: guarda come si vogliono bene. E questo sicuramente anche il nostro scopo della nostra vita cristiana: crescere nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa,
1: Chiesa e comunità.
0: E comunità.
1: Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
0: Oggi in studio
1: Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
3: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi è fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
2: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei, a cui ha detto il Papa non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
3: A chi è più adulto il malessere giovanile domanda: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita, sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
2: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
3: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita.
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica, è esagerato dire questo perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio. Non è solo Acerra, lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che l'ha Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della terra dei fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuochi sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazzi e giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un negli ambienti cosiddetti laici, che non invece è un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio la Laudato Si. Se l'educazione alla cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assiste sarà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso gli ideali dell'Ateneo, scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti. Franco Rossi.
6: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stallo, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
7: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta di aprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto la Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
8: Sorridente e cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. All'Internazionale di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci con un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, per raccontare una bella esperienza a sostegno dei giovani universitari.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui con noi. Don Vittorio Giglio, bentrovato Don Vittorio.
2: Bentrovati a voi.
0: Direttore Caritas, Ufficio Comunicazioni Sociali dell'arcidiocesi, collegata al telefono. Da dove sei collegata, suor Rosaria Straniero?
3: Da Siena,
0: precisamente dal capoluogo. E allora, lei fa parte dell'equipe della pastorale universitaria dell'arcidiocesi, è una figlia della Chiesa. Grazie per essere con noi, suor Rosaria.
3: Grazie a voi, buonasera.
0: E allora, prima di entrare un po' nello specifico dell'iniziativa su cui vogliamo fare uno zoom questa sera qui alla radio, Don Vittorio, che chiesa è quella di Siena? Sappiamo della grande vitalità, anche del grande territorio, ma questo approccio, questo abbraccio ai giovani studenti fuori sede, con che spirito viene messo in campo quotidianamente?
2: Beh, come ha detto il nostro vescovo, che voi conoscete bene, Siena è un salotto buono, però che ha i problemi e che si deve evitare il rischio di nascondere la cenere sotto il tappeto,
0: certo,
2: perché i problemi ci sono. È chiaro che è una diocesi abbastanza articolata, che da qualche anno cammina insieme a un'altra chiesa sorella che il nostro vescovo è stato chiamato a guidare, la diocesi Montepulciano-Chiosipienza, e quindi diciamo il territorio abbraccia tutta la provincia di Siena e un pezzettino della provincia di Grosseto. E territorio sì, abbastanza articolato, abbastanza vasto, e diciamo che l'emergenza, soprattutto che riguarda i giovani, tocca più la Siena città.
0: Perfetto.
2: Dove appunto trovano spazio due università, l'università statale e l'università per stranieri, e quindi diciamo ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà che tra le altre cose tocca la nostra città, e cerchiamo di dare risposta e farlo sempre lavorando insieme in rete, perché questo è un po' lo spirito della nostra Caritas a tutti i livelli, sia per l'accoglienza degli immigrati sia anche per le situazioni di povertà che stanno sul territorio. E proprio il mondo giovanile vede queste difficoltà legate proprio al mondo universitario, almeno per quello che noi come sportello Caritas abbiamo potuto.
0: Questa è un po' una novità dal nostro punto di vista, perché cerchiamo di raccontare le diocesi, abbiamo fatto tante puntate anche sulla pastorale universitaria, ma mettere insieme la Caritas con appunto i giovani, questa è un po' una novità nel racconto, perché che cosa avete ascoltato proprio come sportelli Caritas che vi ha poi messo lì l'idea di avere un sostegno, un percorso per loro?
2: Beh, noi diciamo che ormai da qualche anno con Caritas Italiana e Università di Siena portiamo avanti il progetto Unicore, quel corridoio universitario per i rifugiati.
0: Certo.
2: E proprio nei mesi scorsi c'è stata la laurea di una delle ragazze che ora è in Uganda, si è ritrasferita in Uganda. Noi abbiamo ascoltato questo, cioè tanti giovani che magari arrivano in Italia convinti di avere la borsa di studio e per qualche problema si ritrovano senza, oppure convinti di avere un alloggio del DSU, il diritto allo studio universitario, e invece un po' le restrizioni, un po' le difficoltà, questo non avviene, e quindi si ritrovano veramente in difficoltà, soprattutto quando hanno problemi di documentazione alla base. E quindi abbiamo notato subito un aumento, per esempio, di coloro che si affacciano alla mensa dei poveri di San Girolamo di Siena, e sono aumentati i ragazzi che vanno lì perché, non avendo diritto alla borsa di studio, non
0: neanche
2: hanno diritto alla mensa,
0: certo,
2: eccetera eccetera. E quindi poi ci siamo allarmati su questo, abbiamo aperto gli occhi, abbiamo aguzzato un po' l'orecchio e ci siamo accorti che questo è il problema, per cui ci siamo detti nell'equipe Caritas cosa facciamo, come certo rispondiamo a questo problema che stiamo rilevando. Non è gravissimo,
0: però c'è,
2: e quindi cerchiamo di dare insieme una risposta.
0: Suor Rosaria Straniero, in che modo la proposta della pastorale universitaria può aiutare i giovani a identificarsi nel percorso e nella scelta di vita che stanno compiendo, anche alla luce appunto dei eventuali problemi anche economici che ci raccontava Don Vittorio?
3: Allora, dalla mia esperienza, che sono a Siena dal 2026, Diciamo che non ho riscontrato, non abbiamo riscontrato problemi di natura fondamentalmente economica, quanto più umana, a volte psicologica, spirituale, per cui noi attualmente ci rivolgiamo o ci apriamo, insomma, a questo tipo di bisogni da parte dei giovani. Loro sanno che qui, quando insomma ci incontrano, quando vengono qui, hanno uno spazio dove possono trovare amici, persone che gli vogliono bene in maniera gratuita, che vogliono il loro bene, li possono sostenere, a volte anche concretamente, laddove, ecco, sappiamo che i ragazzi non possono sostenere delle spese per partecipare ad un ritiro, ad un'iniziativa. Questo non è mai e non deve essere mai un motivo perché loro non possano partecipare.
0: Quanto è importante trovare per uno studente fuori sede una casa lontano da casa?
3: Per noi molto. Abbiamo incontrato, conosciuto anche i genitori di alcuni di questi ragazzi, soprattutto delle matricole, che ci ringraziano davvero in maniera proprio dal cuore, dal profondo del cuore, perché sanno che i loro giovani, i loro figli si sentono custoditi, sono custoditi, loro stessi sanno che insomma possono affidarli a noi e in qualche modo vivono più serenamente anche la realtà dell'università, con tutte le fatiche, no? Che questo può comportare, lo stress degli esami, i momenti di blocco che possono vivere.
0: Don Vittorio, quello che ci raccontavi prima anche di questo intervento, di questa collaborazione tra Caritas e Pastorale Universitaria, poi è andata a finire in un progetto Semi di Senape, no? E questo qua che ci raccontavi, questo, esatto. Anche il titolo insomma rende un po' l'idea, no? Della direzione presa.
2: Sì, noi ci sforziamo in Caritas sempre, come dicevo, di dare risposte ai problemi che si presentano e di in qualche modo collegarli al Vangelo, perché noi dobbiamo anche narrare questo come azione Caritas. E con i collaboratori, con l'equipe Caritas, quando ci siamo posti il problema, elaboriamo un progetto. Come lo chiamiamo? La proposta è venuta proprio questa qui, di Semi di Senape, perché ci è venuto in mente proprio il seme di Senape citato nel Vangelo, in tutti e tre i Vangeli, che è il più piccolo, ma una volta cresciuto diventa un albero capace di offrire la sua ombra agli uccelli. E questa immagine ci è piaciuta particolarmente, perché aiutare un ragazzo che si trova in difficoltà significa coltivare quel seme che poi chissà dove andrà a germogliare, a fiorire e a offrire riparo magari a tanti altri. E per cui il progetto è nato con questo nome proprio per questa ragione. È chiaro che noi facciamo i conti soprattutto con ragazzi che vengono da paesi stranieri. Qualche italiano con difficoltà trova altri tipi di risposte e altri tipi di sostegno, e quindi al momento i ragazzi che si stanno affacciando sono tutti provenienti da paesi diciamo poveri, africani e non solo, alcuni paesi in guerra, e quindi ecco, una mano tesa a coltivare questo seme ci sembrava appropriata, ma non da soli, perché la prima cosa che ci siamo detti in Caritas è stata quella di dire: ok, elaboriamo un progetto, ma pensiamolo insieme a tutti quelli che possono essere gli attori interessati a sostenere il cammino di questi giovani, di queste persone che sono come delle piante da curare. E qui innanzitutto è venuta in mente la Cappella Universitaria e poi chiaramente le due università che citavo, certo, prima, che sono state disponibilissime e pronte a rispondere, insomma.
0: Hai parlato di mani tese, c'è anche un brano che andiamo ad ascoltare, cantautore romano Michele Zarrillo, che ha questo titolo: Mani nelle mani.

0: all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando un bel progetto dell'arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa Montalcino dedicato ai giovani universitari. Abbiamo parlato di semi di senape, stiamo parlando anche insomma di una vita ordinaria della pastorale universitaria, un racconto che stiamo facendo con Don Vittorio Giglio, che è direttore della Caritas e dell'ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi, e con Suor Rosaria Straniero, che fa parte dell'equipe della pastorale universitaria. Torno da Suor Rosaria anche per capire come l'educazione, che potremmo definire così, integrale della pastorale universitaria, riesce a far superare le barriere anche economiche e sociali che alcune volte anche per i giovani sono difficili da superare. Così anche nella tua esperienza?
1: Sì, noi cerchiamo di provare ad ascoltare, ad accogliere i ragazzi, ad ascoltarli davvero in tutto quello che anche loro stessi magari non riescono ad esprimere direttamente, quindi proviamo così a intercettare, no, quelli che sono i loro bisogni, ripeto, innanzitutto i bisogni più profondi, anche quelli di desideri che loro stessi non conoscono. Lo facciamo attraverso una formazione al discernimento, proprio all'arte di scegliere, attraverso ritiri spirituali.
0: Spesso la pastorale universitaria riesce a far mettere a fuoco anche gli obiettivi di un percorso universitario.
1: Sì, ecco, una delle cose che ci sta a cuore è proprio aiutare i giovani a capire chi vogliono essere, chi sono innanzitutto a partire dalla propria storia, e poi chi vogliono essere nel futuro, nella società, nella Chiesa. E noi proviamo a metterci accanto a loro per tirar fuori quelli che sono i doni che hanno, no? Come giustamente diceva Don Vittorio, quel piccolo seme che ha in sé una grandissima potenzialità e che loro sono chiamati a mettere a servizio, perché la vera realizzazione poi è proprio nel donarsi, no? Nella loro vita.
0: Certo. Don Vittorio, aiutare i giovani anche nel loro percorso, diciamo così, di formazione universitaria può aiutare anche a trasformare la città.
2: Le città, certo. Perché chiaramente io ormai sono a Siena da tanto tempo, 30 anni e passa, e ho visto con la Cappella Università, ho avuto sempre a che fare sì, da quando studiavo anch'io, e ho visto che, ecco, accompagnare questi giovani significa poi formare il mondo professionale di domani, e quindi animare le città, costruirle in un modo diverso, portando dentro un'esperienza che la Cappella Universitaria, o comunque l'attenzione al loro cammino, inevitabilmente lascia come traccia, no? E questa traccia poi sarà sviluppata, vissuta nel loro ambiente, e quindi certamente sono costruttori di futuro in qualche modo. L'esperienza serve per questo.
0: Chi è che si avvicina alla pastorale universitaria a Siena, Suor Rosaria? Solo ragazzi che magari arrivano da esperienze già di parrocchia, così semplicemente, insomma, dicendolo semplicemente, oppure magari in modo anche per annunciare un messaggio, annunciare una proposta di fede?
1: Allora, il modo in cui i ragazzi arrivano a noi sono molteplici. Qualcuno, appunto, come dicevi, viene già da un'esperienza diocesana, quindi ci cerca, arriva a Siena e cerca una realtà pastorale in cui inserirsi. Qualcun altro anche proprio in maniera molto casuale, uno dei ragazzi che adesso è diventato membro attivo, lo abbiamo trovato per strada una sera mentre passeggiavamo con le mie sorelle, e stavamo cercando di farci un selfie a Piazza del Campo. Questo ragazzo ci ha visto in difficoltà, dice: vuole che vi aiuto, e da lì abbiamo attaccato bottone, adesso insomma, ecco. C'è Alessandro anche tra i nostri.
0: Molto te, vatti a fidare, Don Vittorio, quando una foto, insomma,
2: scherzi da prete, ma anche da suo
0: a voglia. Don Vittorio, che tipo di comunità aiuta a costruire la pastorale universitaria dal tuo punto di vista? Perché di fatto sì, cambiano i ragazzi, cambia la città, cambia il fatto di fare rete anche rispetto a questo progetto di cui abbiamo parlato. Qui ci sono tante, diciamo, entità che entrano in gioco, e di fatto cambia la società dal punto di vista proprio di solidarietà, di apertura all'ascolto, mi viene da dire.
2: Sì, allora io credo che quando sull'orizzonte c'è l'accoglienza, l'accoglienza per quello che si è, non per quello che ci si aspetta, e ognuno trova il suo spazio. Non raramente gli universitari vengono a fare servizio di volontariato, non lo so, alla mensa oppure in Caritas, nei vari servizi nel doposcuola, con i bambini più svantaggiati.

0: avvantaggiati, eccetera. E questo ti fa sentire, ti fa maturare un senso di appartenenza, no, profondo, che ti fa sentire accolto. E io credo che come comunità cristiana il tema dell'accoglienza a qualunque livello credo che sia fondamentale, perché magari ti scordi quello che uno ti dice, ma ti ricorderai sempre l'affetto con cui vieni accolto, certo. Il senso di casa che sperimenti in un determinato luogo, e questo vale per la cappella universitaria come anche per le nostre comunità parrocchiali o i gruppi o quelle realtà anche di Caritas, no, che noi andiamo a vivere. Si fa famiglia e secondo me le comunità cristiane devono crescere e rafforzarsi ancora di più da questo punto di vista.
1: Abbiamo 40 secondi su Rosaria, e poi il bello magari di questa storia che ci avete raccontato è quando si passa da utente a membro della comunità. Su Rosaria. Quando si passa da bello quando si passa da utente a parte della comunità, un ragazzo che viene aiutato e poi magari diventa protagonista di una storia.
2: Esatto, e molti di loro poi diventano quelli che attirano gli altri, no? Fanno da passaparola, e siccome hanno fatto una bella esperienza, diventa il loro vieni e vedi, in qualche modo.
1: Certo. Io vi ringrazio per questa testimonianza. Allora, un saluto a tutta la pastorale universitaria della diocesi di Siena, arcidiocesi. Grazie a Don Vittorio Giglio e a Suor Rosaria Straniero. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: E allora solo qualche secondo per ringraziare il gruppo di Lavoro in Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, a coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Oggi, 14 maggio, ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh. Fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione «colui che tradì il Signore». Durante le peregrinazioni apostoliche, Gesù e i discepoli ricevevano doni offerte dalle folle entusiaste e riconoscenti per i malati che guarivano. Si impose perciò la necessità di affidare a qualcuno di loro l'incombenza di economo. Fu scelto Giuda, ma ci dice San Giovanni che non fu onesto nel suo ufficio. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù fu invitato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro risuscitato dai morti a un banchetto in casa di Simone, il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libbra d'unguento di nardo genuino di molto valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: perché quest'unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri? Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro, andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena, Gesù fece più volte allusione al suo traditore. Anzi, lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani, baciandolo. Il rimorso però non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà, anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione, alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme nel cenacolo. Di comune accordo essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne,
con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo. Caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo nel loro idioma fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti, nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti. E ancora: prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione.»

ne presentarono due, Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore come di vento impetuoso e pervase tutta la casa dove essi si trovavano, e videro delle lingue che sembravano come di fuoco dividersi e posarsi sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo il modo in cui lo Spirito concedeva loro di esprimersi. Ora, in Gerusalemme, dimoravano pii giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. Udito quel fragore, si radunò una gran folla che rimase sbalordita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli 11, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi, e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli dunque che accettarono la sua esortazione si fecero battezzare, e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa, ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno, e frequentavano insieme assiduamente il tempio ogni giorno. Spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando il Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti, tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giù livi per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi
li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto, per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie, tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La conoscenza non sia strumento di esclusione, ma al servizio della dignità umana. L'ha affermato il Papa nel suo messaggio in occasione del 60° anniversario dell'Università Cattolica Boliviana San Pablo II. Il Pontefice ha ricordato il motto nell'Ateneo Veritas in Caritate per ribadire l'importanza della verità. Per il cristiano, ha detto Leone XIV, è un atto d'amore che edifica, guarisce e orienta la persona verso la sua pienezza. Leone XIV all'udienza generale in piazza San Pietro ieri mattina ha ricordato l'attentato che Papa Wojtyła subì il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si è celebrata la memoria della Vergine di Fatima. Il Papa ha pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a Giovanni Paolo II. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi, sottolineandone la concretezza storica in quanto giovane donna chiamata a vivere una straordinaria esperienza. Alla Madonna il Papa ha affidato il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Fernandez alla Fraternità San Pio X ha detto: ordinare i nuovi vescovi è un atto scismatico. Nuovo avvertimento dunque del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede sulle ordinazioni episcopali senza mandato pontificio che il gruppo tradizionalista ha annunciato per il prossimo luglio. Il Papa continua a pregare intanto affinché i lefebvriani tornino sui loro passi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata dall'arcivescovo Marcel Lefebvre, nonostante gli inviti del Papa, ha annunciato intanto però di voler persistere nel progetto di ordinare nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, come chiarimento a fronte di diverse domande ricevute, ha pubblicato la nuova dichiarazione dopo averla portata alla conoscenza di Leone XIV. I poveri sono la bussola per camminare nella Chiesa, lo ha affermato Monsignor Louis Marin de Saint-Martin, raccontando ai media i primi due mesi come prefetto del Dicastero per il servizio della carità, una sfida importante che coinvolge vari ambiti, come spiega, dalle benedizioni apostoliche fino all'ambulatorio per i poveri, da Palazzo Migliori agli interventi nei paesi feriti dalla guerra attraverso le nunziature. A volte, ha affermato Marin de Saint-Martin, parliamo di poveri come categoria, ma bisogna andare oltre. È il povero, con un volto, con una storia. In lui troviamo Cristo. Sono state consegnate in Vaticano le onorificenze a 13 ambasciatori presso la Santa Sede, i riconoscimenti ai diplomatici dopo due anni di servizio presso la Santa Sede. Così l'altro ieri in Vaticano, proprio in occasione dell'anniversario dell'elezione del Papa, sono state consegnate le tradizionali onorificenze. Il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli, ha consegnato le relative insegne e pergamene ai 13 diplomatici che hanno ricevuto il titolo di cavaliere o dama di Gran Croce dell'Ordine Piano. Santa Sede al via una programmazione quotidiana su maxischermi digitali. Il Dicastero per la Comunicazione, in collaborazione con Selfie Street, diffonderà immagini e contenuti relativi al Vaticano in alcune delle location più iconiche di Roma e Milano. In occasione del Natale 2025 erano stati proiettati i messaggi di Papa Leone XIV. Notizie dal mondo. Adesso Donald Trump vuole annettere il Venezuela e farlo diventare il 51° stato. Donald Trump ha detto di stare davvero considerando l'idea durante un'intervista a Fox News. Poco dopo è arrivata la risposta della presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha affermato che il paese non è una colonia, ma una nazione libera, sottolineando l'amore dei venezuelani per la loro indipendenza. Dopo le parole della nuova leader venezuelana, Donald Trump ha pubblicato un post sul suo social Truth, in cui ha postato un'immagine del Venezuela messo nella cartina geografica del Sud America, dipinto a stelle e strisce con soprastante la scritta 51° stato. L'Iran ha minacciato di costruire la bomba atomica se gli Stati Uniti non fermeranno davvero la guerra. A parlare esplicitamente per la prima volta dell'arma nucleare è stato il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezai. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto. I campioni biologici dell'uomo italiano in quarantena obbligatoria per l'antivirus verranno analizzati all'ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di un uomo di 25 anni che avrebbe dei sintomi riconducibili all'antivirus. Il giovane ha viaggiato a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Israele istituirà un tribunale militare speciale per processare pubblicamente i palestinesi accusati di aver preso parte all'attacco terroristico del 7 ottobre, l'ha stabilito il Parlamento israeliano, approvando una legge con 93 voti favorevoli, 23 tra assenti e astenuti e nessun contrario. La legge non solo consente l'istituzione di tribunali militari speciali per processare 300 presunti terroristi, ma anche di rendere i processi pubblici. Inoltre, alcuni imputati potranno essere condannati per genocidio, un reato per il quale è anche prevista la pena di morte. Diverse organizzazioni israeliane per i diritti umani hanno condannato la nuova misura, sia perché contrarie alla pena di morte, sia perché c'è il rischio di processi farsa basati su informazioni ottenute sotto tortura. Il portavoce del Cremlino ha detto che il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine della guerra in Ucraina sia vicina. Il viceministro degli esteri russo, Grushko, ha invece accusato l'Unione Europea di voler prolungare il più possibile il conflitto, escludendola quindi dal ruolo di mediatore per il raggiungimento della pace. Al momento non si hanno tuttavia notizie di concreti passi avanti nei negoziati diplomatici tra i due paesi. L'ex braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro per la costruzione di un complesso residenziale di lusso. L'ufficio del procuratore anticorruzione, SAPO, e l'ufficio nazionale anticorruzione, NABU, gli hanno notificato il coinvolgimento come persona sospetta che anticipa l'incriminazione formale. L'ex capo di gabinetto è già sotto inchiesta per un'indagine su un sistema di corruzione sul monopolio nucleare statale Energoatom. Gli Stati Uniti stanno negoziando con la Danimarca perché vogliono essere più presenti in Groenlandia. Le trattative vanno avanti da mesi, da quando Trump ha cominciato a parlarne e avrebbero già registrato esiti positivi. La notizia è stata confermata da un alto funzionario statunitense che ha indicato come obiettivo l'apertura di 3 nuove basi nel sud del paese ed è stata confermata dal Ministero degli Esteri danese. L'Albania non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030, l'ha detto il ministro degli esteri albanese, Ferit Hoxha, in un'intervista a Euractiv, aggiungendo che non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell'Unione Europea, ha detto. L'accordo è stato fatto per permettere all'Italia di utilizzare le due strutture di Gladir e Schengen come centri di detenzione per i migranti a cui è stato negato l'asilo nel paese. Meta sarà obbligata a pagare gli editori online italiani per utilizzare i loro contenuti. L'ha stabilito la Corte di Giustizia Europea su richiesta del TAR del Lazio. Secondo la Corte, l'utilizzo da parte delle piattaforme Meta delle anteprime di articoli, foto e video giornalistici di editori online deve essere retribuito e deve essere autorizzato dagli stessi. Si tratta di un'importante sentenza, in particolare per l'editoria italiana.
4: Notizie dagli interni. Il piano pandemico funziona e l'Italia ha agito in modo tempestivo e coordinato a livello internazionale. Da un lato il ministro della salute Orazio Schillaci rassicura i cittadini che devono stare tranquilli perché l'antivirus non è il Covid ma un virus che conosciamo. Dall'altro i medici ospedalieri mettono in guardia. Oggi non c'è un rischio reale di diffusione nel nostro paese ma se ciò avvenisse il sistema non reggerebbe una nuova pandemia. Di fatto le terapie intensive sono state potenziate e sono quasi 8.800 ma circa 2/3 sono al nord. Anche la rete di dipartimenti di malattie infettive degli ospedali è solida. Sono già definiti i poli di riferimento nei quali verrebbero smistati eventuali casi e le strutture iniziano a dotarsi di test e tamponi. Dietro al fatto che il sistema sanitario non sarebbe pronto ad un'altra emergenza pandemica, c'è ormai la costante e continua carenza di medici. La presenza dei medici da dopo il Covid avrebbe dovuto essere potenziata, ma non è mai realmente decollata. Le case di comunità sono partite a singhiozzo. L'Agenzia Europea dei Medicinali, tramite la sua task force di emergenza, è comunque pronta a supportare sviluppo e valutazione regolatoria, con un'attenzione particolare agli antivirali che possono ridurre la pericolosità dell'infezione. Braccio di ferro su Hormuz, Mattarella, Israele, abbandonare lo stato di guerra permanente. Iran commenta, lo stretto è sotto il nostro controllo, diventerà il più grande cimitero USA. Crosetto afferma, avviciniamo due cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace. Il presidente Mattarella definisce inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. E a proposito di Mattarella, sarebbe un'Italia povera e anche triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. Nel salone delle feste del Quirinale è stato circondato dall'affetto di personaggi del calibro di Paolo Sorrentino e Carlo Verdone, in un colloquio che si è sviluppato tra il serio e l'informale, costellato da diversi sorrisi del presidente e più aperte risate del pubblico. Diverse presenze di personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio e della televisione, delle arti figurative. Così il presidente ha celebrato i 145 anni della SIAE, parlando degli autori come figure da tutelare. Giorgia Meloni parla di porte aperte al dialogo, ma il Premier Time al Senato alla fine diventa uno scontro aperto con le opposizioni su diversi temi. Il Presidente del Consiglio non rinuncia a rispondere punto su punto alle accuse e agli insulti, che secondo lei sono le uniche armi che affilano le minoranze quando la chiamano in Parlamento. Giorgia Meloni affronta dunque il Senato con un copione oramai rodato, che vede il suo clou nei battibecchi soprattutto con l'ex Premier Matteo Renzi. Al Senato la lite si concentra sulle tasse e sul superbonus, l'ironia di Renzi, che definisce il governo come la famiglia Adams. Applausi, bandiere britanniche e folla festante in piazza Duomo a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton. Ad accogliere la cittadina, autorità locali, delegazioni dell'ambasciata inglese, stampa internazionale e i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children, alla finestrella dello storico negozio di cappelli duri un drappello di eleganti signori inglesi con i loro cappellini e le velette. Kate Middleton si trova a Reggio Emilia per una visita ufficiale di due giorni incentrata sullo studio degli asili d'infanzia d'eccellenza. Si tratta della sua prima missione di lavoro all'estero dopo il periodo di cure e convalescenza per il tumore. Il programma prevede incontri negli asili, attività laboratoriali, incontri istituzionali e anche esperienze locali, con approfondimento sulla cultura del territorio, visitando un centro di riciclo creativo, il Remida, pranzando con specialità locali come l'erbazzone e assistendo alla preparazione della sfoglia in un agriturismo. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti, l'attrice Lori del Santo, l'ex portiere dell'Inter Dario Cordaz e lo stilista d'alta moda Alberto Del Biondi, tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e dalla polizia postale. Tra i nomi degli spiati anche imprenditori e di aziende farmaceutiche ai vertici, un membro del board di Leonardo, manager di generali appartenenti a famiglie nobiliari. Le indagini sono scattate da una segnalazione dell'INPS su accessi giornalieri sospetti alla loro banca dati. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Prezzo della benzina in rialzo mentre scende quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,936 euro al litro per la benzina e 1,988 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,011 euro al litro per la benzina e 2,067 per il gasolio. Mancano 100 giorni all'accensione del tripode dei 20esimi giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva del conto alla rovescia. Dal 21 agosto al 3 settembre il capoluogo ionico e altri 20 comuni pugliesi ospiteranno la più grande manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino mediterraneo. Oltre 4.000 atleti provenienti d'Europa, Africa e Asia si sfideranno in una trentina di discipline, con un programma che il ministro per lo sport Andrea Bodi ha definito molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina. ASVIS, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, fa tappa a Torino con l'evento Si fa presto a dire sostenibilità. E quanto avverrà quest'oggi, mentre ieri l'appuntamento era a Parma, l'altro ieri a Bologna, l'11 maggio ancora a Bologna, l'8 maggio è partito da Bruxelles. Notizie locali, crisi Electrolux convocato un tavolo preliminare tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'incontro si terrà lunedì prossimo 18 maggio alle 16 alla presenza dei sindacati e gli esponenti delle due regioni. Nel frattempo partono forte gli scioperi a sorpresa davanti ai cancelli. Rovesce temporali, la protezione civile dirama per quest'oggi l'allerta meteo di colore giallo attivo dalle 9 di questa mattina. Sono infatti probabili rovesce temporali più frequenti durante il pomeriggio, che potranno essere forti specialmente verso sera. Le previsioni le andremo poi a vedere nel dettaglio fra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. Pordenone 2027 prende forma già nel 2026. Cantieri culturali, spazi rigenerati e progetti diffusi sul territorio. Sono 42 i progetti finanziati nell'anno di avvicinamento a Capitale Italiana della Cultura, come ha dichiarato lo stesso sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, andando a spiegare quello che sarà un mosaico articolato che unisce arti, territori e comunità, con un obiettivo chiaro: fare della cultura un'infrastruttura permanente, capace di lasciare un segno ben oltre il 2027. Con un decreto dell'azienda sanitaria sono state avviate le attività del maxi presidio pordenonese alla Cittadella della Salute in via Montereale 32. La struttura è stata aperta il 12 maggio per un costo complessivo di 12.195.800 euro. Servirà ai comuni di Porcia e Pordenone, afferenti al distretto del Noncello, per un totale di 67.272 residenti. Per l'assistenza infermieristica l'hub garantirà il servizio dalle 8 alle 20, quindi per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. I medici invece saranno presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questa domenica 17 maggio Pordenone si tinge di rosa per la solidarietà. Torna la Pordenone in rosa, la camminata benefica finalizzata alla raccolta fondi a favore del reparto di senologia del Crodiaviano. Prenderà il via alle 9.30 dal Parco San Valentino, punto di partenza e di arrivo dell'evento, con conclusione prevista attorno alle ore 12. Una manifestazione che ormai è un appuntamento atteso in città, che unisce sport, partecipazione e impegno sociale, richiamando ogni anno numerosi partecipanti. Notizia dal Bellunese. Ve ne parlavamo nelle notizie dall'Italia, della rete di accessi abusivi ai database dello Stato, informazioni riservate vendute come merce al mercato nero e un giro di soldi che ha coinvolto poliziotti e dipendenti pubblici infedeli. L'inchiesta della Procura di Napoli sulla compravendita di dati sensibili arriva anche in provincia di Belluno, tra le 5 toccate dall'operazione che ha portato a 29 misure cautelari. La presenza del territorio nella maxi inchiesta conferma come il fenomeno non sia confinato ai grandi centri, ma tocchi anche realtà periferiche e montane. Una mattinata di protesta davanti a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Cittadini e attivisti arrivati da tutto il Veneto hanno denunciato quella che definiscono la deriva della sanità territoriale, con un presidio organizzato dal COVESAP, il coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Al centro della mobilitazione il futuro delle case della comunità, le strutture finanziate dal PNRR che dovrebbero rappresentare il nuovo perno dell'assistenza di prossimità. In prima fila anche il comitato Feltrino per il diritto alla salute, a ricordare come le criticità colpiscano con particolare forza la provincia di Belluno e le aree montane. Sarà inaugurato questo sabato mattina 16 maggio il nuovo ponte sul Ruì della Croce lungo la comunale che collega Dogna e Provagna, un'opera attesa da anni dalla comunità di Longarone, realizzata da Veneto Strade dopo una serie di criticità legate agli eventi alluvionali che avevano danneggiato la struttura esistente. Accanto al viadotto l'intervento incluso anche opere idrauliche e geologiche per la difesa del Ruì della Croce a monte e a valle della strada, con l'obiettivo di ridurre i rischi legati al movimento di detriti e alle piene. Per Longarone si tratta di un passaggio significativo sul fronte della sicurezza del territorio e dei collegamenti tra le frazioni. Una collaborazione tra scuola e sanità per sostenere la pediatria e trasformare la creatività in gesto di cura. A Feltri, liceo linguistico Dal Piazzi, la scuola in ospedale si sono uniti in un progetto dedicato ai bambini ricoverati, con la realizzazione di magliette personalizzate destinate a sostenere le attività del reparto.

Dal mondo dello sport calcio, l'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince anche la decima Coppa Italia. Trionfo dei nerazzurri a Roma, decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro, battendo così la Lazio per 2-0. E dal tennis internazionale a Roma, Darderi da sogno batte Jodar e vola in semifinale. L'azzurro vince in 3-7 una battaglia di oltre 3 ore, adesso affronterà Ruud. Nel frattempo maledizione a Musetti, si ferma ancora e addio a Roland Garros. Per l'azzurro una lesione al retto femorale, non sarà nemmeno ad Amburgo. Intanto Sinner si prepara per i quarti di finale dell'Internazionale d'Italia. Infine Świątek in semifinale battuta Pegula in 2-7. La polacca supera la statunitense, se la vedrà con una tra Svitolina e Rybakina. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 14 maggio avremo cielo da nuvolosa coperto, probabili rovesce temporali più frequenti durante il pomeriggio, temporali forti specie tra il pomeriggio e sera con maggior probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese. Attese piogge in genere abbondanti anche intense su Alpi, Prealpi Giulia e relativa pedemontana. Sulla costa sofferrà vento da moderato sostenuto proveniente da sud. Domani venerdì 15 maggio nella notte residui rovesce temporali, al mattino cielo nuvoloso con qualche rovescio localizzato, nel pomeriggio coperto con rovesci temporali più diffusi. Attese piogge moderate a ovest, abbondanti a est, anche intense sulle Prealpi Giulie. Sulla costa sofferrà vento moderato ancora da sud. Tendenza per dopodomani, sabato 16 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più consistente sulla fascia orientale. Possibili rovesci temporali sparsi durante il corso della giornata. Precipitazioni moderate ad est, abbondanti ad ovest. Quota neve attorno a 1300-1500 metri circa. Sofferrà vento moderato da nord in quota. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 5 gradi e una massima di 19. Concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Radio Voce nel deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato, mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. È normale che un fariseo inviti un rabbì a sedere alla sua tavola. Gesù appariva appunto come un uomo di Dio, un maestro, e per giunta non uno qualsiasi, visto che il suo insegnamento era dato con autorità e senza guardare in faccia a nessuno. In ogni caso, un interlocutore interessante, tale da giustificare un invito a pranzo. Gli uomini amano i loro simili, quelli cioè che sono simili a loro, e così tra dottori della legge ci si invita. Non è misericordia, è cortesia, una specie di dovere sociale. Gesù dirà qualche capitolo dopo: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Il quadro non si apre nella compassione o nella carità, ma nella cortesia e nel bon ton di come ci si tratta tra pari grado. Nella scena tra gentiluomini, tra rabbì di rango, quali dovevano in certo senso apparire Gesù e il fariseo, irrompe una donnaccia, una peccatrice di quella città. Infrange troppe regole. Una donna non entra in un pranzo tra maschi, e ancora meno tra dottori della legge, e men che meno se è una prostituta, impura per costumi e per definizione. Un uomo di Dio non frequenta le prostitute. Possiamo immaginare lo stupore imbarazzato dei presenti per un fatto tanto sconveniente. Per giunta, la donna porta con sé un vasetto di olio profumato, un oggetto non così innocente. L'olio profumato è, per intendersi, un attrezzo del mestiere per quelle donne che fanno appunto le massaggiatrici. E come oggi questo termine è equivoco, così allora quelle lì venivano chiamate profumiere, e non nel senso che vendevano profumi asettici in negozi scintillanti, ma nel senso che con unguenti profumati e roba simile adescavano la clientela con le loro arti. Una di quelle unge un uomo di Dio, come se fosse un uomo qualsiasi, come un altro dei suoi clienti. Veramente, questa donna fa compassione. Si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Di nuovo mette in moto tutti gli attrezzi del mestiere. Le labbra con le quali bacia i piedi di Gesù e con le quali chissà quanti altri avrà baciato. Ancora mostra i capelli e li usa per asciugare i piedi, mentre tutte le brave ragazze non mostrano i capelli ma li velano, poiché in quel mondo solo al marito si mostra la propria bellezza, della quale i capelli sono simbolo. Ma chissà a quanti altri quella donnaccia avrà mostrato i capelli. E poi i piedi. Il massaggio ai piedi non è così innocente, neanche questo è preludio di altro. E di nuovo l'olio profumato, un unguento per uso francamente erotico. Questo è troppo. Sta dietro, rannicchiata come un cucciolo, come un animale, come era stata in effetti trattata da molti. Non ha nemmeno il coraggio di guardare.

Il fariseo sa che è una peccatrice e che se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. E infatti lo sa, e proprio perché lo sa la ama molto. E così le è perdonato tanto, perché ha tanto peccato, ma anche tanto amato, mostrando il suo amore con le sue opere, quelle che poteva fare una donna così. Certo, le aveva fatte anche ad altri, ma questa volta non le fa per soldi, invece per fiducia e nel disperato bisogno di essere accolta. Potremmo interpretare alla luce di questo episodio quanto dirà Giovanni: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità». Così la peccatrice amò perché cercò con tutto il cuore colui nel quale aveva posto la sua fiducia, fiducia di essere accolta nonostante tutto. Di nuovo Giovanni commenta: «Davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa». Quel profumo, quei baci, quei capelli sono tutto ciò che la donna aveva, il suo mestiere, la sua vita. Sono come le reti di Pietro e dei primi quattro discepoli. Possono tenere prigionieri se la paura o la diffidenza ci bloccano. «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Ma possono diventare un'offerta e diventare una benedizione. Se diventano un'offerta, un magari, un eccomi, come quello di Maria, diventano la strada della tua uscita dal peccato e dall'uomo vecchio, per essere un uomo nuovo, una donna nuova, rinnovati da colui che è venuto a fare nuove tutte le cose. Il fariseo ha amato poco e per questo gli è perdonato poco. Che cos'è questo poco? Questo poco è la fede concepita in termini di osservanza anziché di amore, di doveri da compiere anziché di sequela. Possiamo ottenere il perdono dei nostri peccatucci quotidiani, ma rimarremmo sempre bloccati in questo poco se non iniziamo a pensare in termini grandi. Però possiamo pensare in grande soltanto se abbiamo conosciuto la grandezza dell'amore di Dio come manifestato in Gesù. A ognuno di noi, come alla peccatrice, Gesù dice: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Quella distanza che noi poniamo tra noi e Dio e che chiamiamo peccato è superata perché Lui si china su noi ed è già stata superata. Possiamo vivere tutto questo offrendo a Dio noi stessi, tutta la nostra vita. E con ciò la legge non è abolita, ma adempiuta. L'amore, infatti, ci conduce a fare quel che la legge non ci può chiedere. La legge chiede qualcosa, l'amore ci porta a offrire noi stessi, che è molto di più. L'amore è più esigente del dovere, ma è più soave. Non si nutre della paura, ma della fiducia. Non condanna gli altri, perché sa che sono stati gratuitamente accolti, come lui stesso lo è stato, perché sa che tutti, farisei e peccatrici, siamo debitori condonati. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. E così Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.

cosa mai sarei, Signore, se tu non mi avessi cercato e raggiunto. Solo un peccatore di questa città. Ma tu mi hai visto là dove ero, mi hai amato, mi hai accettato, mi hai guarito. Hai avuto fiducia in me e io invece ho peccato ancora. Padre, senza diritto ritorno a te, ma tu mi vieni incontro a braccia aperte. Forse non ho neanche un piccolo vaso di profumo, forse ho soltanto un vaso di lacrime, un piccolo vaso di fede. Sono qui per romperlo ai tuoi piedi, per dirti che sei tu il tesoro del mio cuore. Ho un po' di fede, un po' di amore e molte cose andate in frantumi. Signore, ti prego, tu solo puoi raccogliere i cocci della mia vita e ricostruire il vaso prezioso e il profumo dell'amore buono. È la mia speranza grande. Amen.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronolone.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.

Simeone chiama spada la parola che ha la forza di mettere alla prova e di discernere i pensieri, e che giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. Ogni anima, infatti, al momento della passione, fu sottoposta ad una specie di dubbio, secondo quanto dice il Signore: «Tutti sarete scandalizzati per causa mia». Perciò Simeone profetizzò che Maria stessa, mentre stava presso la croce, osservando le cose che succedevano e ascoltando ciò che veniva detto, dopo la testimonianza di Gabriele, dopo l'arcana conoscenza del concepimento divino, dopo la grandiosa manifestazione dei miracoli, avrebbe conosciuto qualche sbandamento nella sua anima. Era necessario, infatti, che il Signore gustasse la morte per tutti e che, divenuto il propiziatore del mondo, giustificasse tutti nel suo sangue. Anche tu, o Maria, che pure hai appreso dall'alto le cose che riguardano il Signore, sarai colta dal dubbio. Questo è ciò che significa la spada, ha scritto San Basilio Magno, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Queste parole significano che allo scandalo derivato dalla croce di Cristo il Signore ha fatto seguire un pronto rimedio sia per i discepoli che per Maria, rimedio che rese fermo il loro cuore nella fede in Lui.

Il nucleo del sì mariano sta giusto al centro del figlio, ma senza scomparirvi dentro, poiché Maria il suo sì lo ha anticipato per collaborare lei prima fra tutti all'evento dell'incarnazione. E per noi, membri della Chiesa, il suo sì resta la risposta sostanziale e pienamente valida a quanto il Signore ci chiede. Il sì di Cristo e il sì di Maria sono completamente compenetrati tra loro. Per questo resta sempre vero che Maria manifesta la sua disponibilità di fede a partire da una grazia in ultima analisi cristologica, e il figlio da parte sua mai rinnega ciò di cui è debitore a sua madre. Un out-out tra Cristo e Maria è altrettanto impossibile e assurdo dell'out-out tra Cristo capo e la Chiesa suo corpo. Se Cristo venisse artificiosamente reciso da sua madre o dalla Chiesa, perderebbe nella pietà cristiana la sua afferrabilità storica, divenendo qualcosa di astratto, un aerolito caduto dal cielo per risalirvi subito senza mettere radici nella tradizione passata e futura degli uomini. Resta naturalmente aperto un vasto spettro di possibilità per l'imitazione del sì mariano, in quanto Maria ci viene incontro in tante situazioni diverse, come la donna coraggiosa nella fuga in Egitto, come la donna di casa modesta e sollecita che, per due volte ce lo fa notare la Scrittura, in silenziosa contemplazione serbava nell'intimo e meditava tutto quanto accadeva a suo figlio, come la mediatrice dei poveri che non hanno più vino, come colei che con premurosa e sofferta preghiera accompagna il figlio nello svolgimento della sua missione, come colei che in un'acutissima sofferenza si trasforma in prototipo della Chiesa. Vie di accesso ne esistono ovunque. Ogni singolo e ogni gruppo della Chiesa può scegliere la sua. Conducono tutte al medesimo centro, ha scritto Hans Urs von Balthasar in Maria, Chiesa nascente.

Nell'omilia della festa della presentazione del Signore del 2 febbraio 1979, il beato Giovanni Paolo II ha scritto: «Entra per la prima volta nel suo Tempio colui che è il suo Signore, portato dalle mani di Maria e di Giuseppe. Entra come un bambino di 40 giorni, al fine di adempiere alle esigenze della legge di Mosè. Benché tutto sembri indicare che nessuno qui, in questo momento, lo attenda e nessuno lo scorga, in realtà non è così. Il vecchio Simeone va incontro a Maria e a Giuseppe, prende il bambino sulle braccia e pronuncia le parole che sono la sintesi di tutta l'attesa, la sintesi dell'antica alleanza. L'uomo che le enuncia non parla da se stesso, è profeta. Parla dal profondo della rivelazione e della fede di Israele. Annuncia il compimento dell'antico e l'inizio del nuovo. Oggi la Chiesa benedice le candele che danno luce. Queste candele sono, nello stesso tempo, simbolo dell'altra luce, della luce che è proprio Cristo. È con noi la luce. Che cosa illumina? Illumina il buio delle anime umane, le tenebre dell'esistenza, perenne, immenso è lo sforzo dell'uomo per aprirsi la strada e arrivare alla luce, luce della conoscenza e dell'esistenza. Quanti anni a volte l'uomo dedica per chiarire a se stesso qualche fatto, per trovare la risposta ad una determinata domanda. E quanto lavoro su noi stessi costa ad ognuno di noi affinché possiamo, attraverso tutto ciò che in noi è oscuro, tenebroso, attraverso tutto il nostro io peggiore, attraverso l'uomo soggiogato alla concupiscenza della carne, degli occhi, alla superbia della vita, svelare ciò che è luminoso. L'uomo di semplicità, di umiltà, di amore, di disinteressato sacrificio, i nuovi orizzonti del pensiero, del cuore, della volontà, del carattere. Le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende, scrive San Giovanni. Se chiediamo che cosa illumini questa luce, riconosciuta da Simeone nel bambino di 40 giorni, ecco la risposta. È la risposta dell'esperienza interiore di tanti uomini che hanno deciso di seguire questa luce. In modo particolare, è in profondità che Cristo illumina il mistero dell'uomo. Particolarmente e profondamente, e con quanta delicatezza nello stesso tempo, discende nel segreto delle anime e delle coscienze umane. È il maestro della vita nel senso più profondo. È il maestro delle nostre vocazioni. Rendiamo grazie oggi per la luce che è in mezzo a noi. Rendiamo grazie per tutto ciò che mediante il Cristo è diventato in noi stessi luce, ha cessato di essere il buio e l'incognito. Questo giorno è la sua festa, la festa di Gesù Cristo nel 40° giorno della sua vita, nel Tempio di Gerusalemme secondo le prescrizioni della legge di Mosè. Ed è pure la festa di lei, di Maria. Lei regge il bambino nelle sue braccia. Lui, anche nelle sue mani, è la luce delle nostre anime, la luce che illumina le tenebre della conoscenza e dell'esistenza umana, dell'intelletto e del cuore. I pensieri di tanti cuori vengono svelati quando le sue materne mani portano questa grande luce divina, quando la avvicinano all'uomo. Ave, tu che sei diventata madre della nostra luce, a prezzo del grande sacrificio del tuo figlio, a prezzo del materno sacrificio del tuo cuore.

Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Giovanni al Giordano.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di grazia, prega per noi.
1: Gesù predicava nel regno il Vangelo e la conversione.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, conservaci al fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

tempio di tutte le grazie.

Grazie.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa ha la gioia di celebrare la festa dell'ultimo degli apostoli, vale a dire San Mattia. Leggiamo infatti negli Atti degli Apostoli che dopo l'ascensione al cielo di Gesù, San Pietro prese l'iniziativa, radunata la comunità, di eleggere un successore di Giuda, uno che prendesse il posto di Giuda. È scritto infatti negli Atti degli Apostoli San Pietro che dice: bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della risurrezione. E questo San Pietro lo fa, mosso anche dal Salmo che dice: il suo posto lo occupa un altro. E così avviene. Giuda si era ritirato dal collegio degli apostoli tradendo Gesù, e lo Spirito Santo ne nomina un altro. E allora convocano l'assemblea e scelgono due persone, due candidati. Il primo, un certo Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Ma prima di tirare a sorte, notate questo, fratelli, gli apostoli non si affidano alla sorte. La sorte è un concetto pagano, si affidano alla provvidenza. Perciò San Pietro prega dicendo: tu Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero apostolico che Giuda ha abbandonato. Vedete, gli apostoli non si affidano alla sorte, ma alla provvidenza, e affidano alla provvidenza la scelta, ma non al caso. Qui dobbiamo porre molta attenzione, fratelli, perché noi abbiamo tante relazioni morali e spirituali, ma con chi? A volte col nulla, col vuoto, con la morte, col destino. No, noi dobbiamo avere sempre, vivere in quella amicizia, in quella relazione personale, intima con Dio, da cui dipendere anche nelle minime cose. Certamente non sempre ci troviamo all'altezza, ma quando dobbiamo cercare è la relazione con Dio. Facciamo un esempio: muore una persona, non la affidiamo alla morte, no, la affidiamo alla grazia di Dio. Noi dobbiamo avere relazione con Dio e con coloro che vivono in Dio, mai con la morte o con i morti. I nostri cari estinti sono nel Signore, quindi noi abbiamo relazione di comunione con Lui, con loro, nello Spirito Santo. Pure dobbiamo fare una scelta: mi affida la sorte? No, mi affida la provvidenza, perché Dio è vicino a me, io vivo in Lui, chiedo al Signore il discernimento per conoscere per quale strada mi devo indirizzare. Allora posso anche tirare a sorte, ma affidando la decisione, la scelta, non al caso, ma alla provvidenza che ho invocato. Signore, tu mi puoi parlare anche attraverso questo mezzo, ma la relazione col Signore, non con la sorte, non col destino. Così un idolo pagano che regna spesso in mezzo anche a noi cristiani, la fortuna. Auguriamo buona fortuna? No, auguriamo la provvidenza. Auguriamo che cosa? dell'amore di Dio arrivi e provveda nel migliore dei modi per il nostro bene. Ecco l'atteggiamento altamente cristiano degli apostoli, che non si affidano al caso, non si affidano alla sorte, si affidano alla provvidenza di Dio. Quindi queste persone, questa preghiera facciamo la nostra: tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato. Mi affido a te, confido in te, e quando il cuore è nella pace seguiamo quella strada. E Gesù stesso nel Vangelo, fratelli, ricorda come noi dobbiamo vivere questa amicizia con Lui. Dice infatti: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone. E noi siamo amici di Gesù, fratelli, quando viviamo questa relazione nello Spirito Santo con Lui, affidandoci al suo amore, vivendo del suo amore e praticando la parola che Lui ci comunica. Chiediamo al Signore questa amicizia giorno e notte. Chiediamo questa amicizia. Ecco, allora possiamo avere davanti ai nostri occhi il carissimo San Carlo Acutis, che praticava l'adorazione eucaristica continuamente, ogni giorno, un'ora, per coltivare quell'amicizia. Noi purtroppo siamo dominati dalla fretta, dagli impegni molteplici, ma queste non sono scuse davanti a Dio. Siamo chiamati a fare delle scelte. Allora lascia perdere il giornale, sta per un po' di tempo davanti al Signore a tu per tu. Lascia perdere gli interessi notiziari, anche se vuoi interessarti delle guerre, certe cose importanti, ma Gesù prima di questi eventi. Lascia perdere la partita, Gesù prima di questi eventi. Mai posporre Gesù ad altri interessi, per quanto nobili e importanti. Allora sei molto impegnato, ma fermati, e anche mentre svolgi i tuoi impegni, il tuo cuore si è rivolto a colui che è la tua salvezza. Così al mister, perciò, fratelli, vogliamo dire: lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alto dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo. Signore Gesù, tu ci hai scelti, tu ci hai chiamati ad essere amici tuoi, e tu sei quell'amico fedele che non tradisce mai. Ti fa inghiodare alla croce, ma non tradisci. Ti fa coronare di spine, ma non tradisci. Accetti il tradimento, ma non tradisci. Tu sei eternamente fedele, e tu ce lo ricordi, Signore? Signore Gesù, che sei sempre pronto ad ascoltarci, sei sempre pronto a intrattenerti con noi per mezzo dello Spirito, nello Spirito Santo, attirici sempre più a te. fa che il tuo amore prevalga la nostra vita al di sopra di ogni altro interesse, di ogni altro affetto, che non sacrifichiamo il tuo amore per altri beni, per quanto nobili che possano essere su questa terra, poiché tu sei il nostro Salvatore, l'eterno amico che ci ama eternamente. A te Gesù gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Mamma amata, che continuamente ti manifesti su questa terra, come hai fatto a Fatima, manifestando il tuo zelo per i tuoi figli, portaci a Gesù. Conducici a Gesù, ma rivelaci il Figlio tuo Gesù Cristo e fa che il nostro cuore sciolto da altri vincoli e sciolto da altri interessi non cerca altra consolazione che nel cuore del Figlio tuo Gesù, che per noi ha donato la vita e morte del risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la benedizione del Signore scende su tutti voi, fratelli, vi ricolmi del suo Santo Spirito, vi leghi a sé con vincoli di amore eterno, vi arricchisca dei suoi santi doni, tutti i suoi carismi, perché la sua presenza attraverso ciascuno di voi si manifesta al mondo intero e tanti abbiano a seguire Gesù come Signore e Salvatore. E la benedizione del Signore quindi scende su tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E il vostro cuore si innamori di Gesù. Qualunque cosa tu stia facendo in questo momento, lascia posto a Gesù. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: trasmettiamo i Vespri nella festa di San Mattia Apostolo.
1: San Mattia Apostolo, eletto dagli Apostoli al posto di Giuda per render testimonianza della risurrezione del Signore, fu annoverato fra i dodici, come si legge negli Atti degli Apostoli.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Alleluia. Salmo 115. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì. Io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Alleluia.

0: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Alleluia. Salmo 125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
1: Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
0: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà in giubilo.
1: Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Alleluia.

0: Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. Alleluia. Cantico. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle nel cielo come quelle della terra.
1: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Non vi chiamo servi, ma amici. Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto udito dal Padre mio. Alleluia.

Lettura breve. È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.

0: annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.
0: Proclamate in tutte le nazioni.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.

0: Spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
1: perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Vi mando perché portiate frutto, che rimanga per sempre. Alleluia.

0: edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Dio, preghiamo con fede.
1: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
0: Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto.
1: Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.
0: Tu che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri.
1: Fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
0: Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola.
1: Concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo.
0: Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te.
1: Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.
0: Hai costituito il Cristo Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria.
1: Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia di essere contati nel numero degli eletti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abbiamo trasmesso i Vespri nella festa di San Mattia Apostolo.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci con un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, per raccontare una bella esperienza a sostegno dei giovani universitari.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui con noi. Don Vittorio Giglio, bentrovato Don Vittorio.
2: Bentrovati a voi.
0: Direttore Caritas, Ufficio Comunicazioni Sociali dell'arcidiocesi, collegata al telefono. Da dove sei collegata, suo Rosario Straniero?
3: Da Siena,
0: precisamente dal capoluogo. E allora, lei fa parte dell'equipe della pastorale universitaria dell'arcidiocesi, è una figlia della Chiesa. Grazie per essere con noi, suor Rosaria.
3: Grazie a voi, buonasera.
0: E allora, prima di entrare un po' nello specifico dell'iniziativa su cui vogliamo fare uno zoom questa sera qui alla radio, Don Vittorio, che chiesa è quella di Siena? Sappiamo della grande vitalità, anche del grande territorio, ma questo approccio, questo abbraccio ai giovani studenti fuori sede, con che spirito viene messo in campo quotidianamente?
2: Beh, come ha detto il nostro vescovo, che voi conoscete bene, Siena è un salotto buono, però che ha i problemi e che si deve evitare il rischio di nascondere la cenere sotto il tappeto,
0: certo,
2: perché i problemi ci sono. È chiaro che è una diocesi abbastanza articolata, che da qualche anno cammina insieme a un'altra chiesa sorella che il nostro vescovo è stato chiamato a guidare, la diocesi Montepulciano-Chiosipienza, e quindi diciamo il territorio abbraccia tutta la provincia di Siena e un pezzettino della provincia di Grosseto. E territorio sì, abbastanza articolato, abbastanza vasto, e diciamo che l'emergenza, soprattutto che riguarda i giovani, tocca più la Siena città.
0: Perfetto.
2: Dove appunto trovano spazio due università, l'università statale e l'università per stranieri, e quindi diciamo ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà che tra le altre cose tocca la nostra città, e cerchiamo di dare risposta e farlo sempre lavorando insieme in rete, perché questo è un po' lo spirito della nostra Caritas a tutti i livelli, sia per l'accoglienza degli immigrati sia anche per le situazioni di povertà che stanno sul territorio. E proprio il mondo giovanile vede queste difficoltà legate proprio al mondo universitario, almeno per quello che noi come sportello Caritas abbiamo potuto.
0: Questa è un po' una novità dal nostro punto di vista, perché cerchiamo di raccontare le diocesi, abbiamo fatto tante puntate anche sulla pastorale universitaria, ma mettere insieme la Caritas con appunto i giovani, questa è un po' una novità nel racconto, perché che cosa avete ascoltato proprio come sportelli Caritas che vi ha poi messo lì l'idea di avere un sostegno, un percorso per loro?
2: Beh, noi diciamo che ormai da qualche anno con Caritas Italiana e Università di Siena portiamo avanti il progetto Unicore, quel corridoio universitario per i rifugiati.
0: Certo.
2: E proprio nei mesi scorsi c'è stata la laurea di una delle ragazze che ora è in Uganda, si è ritrasferita in Uganda. Noi abbiamo ascoltato questo, cioè tanti giovani che magari arrivano in Italia convinti di avere la borsa di studio e per qualche problema si ritrovano senza, oppure convinti di avere un alloggio del DSU, il diritto allo studio universitario, e invece un po' le restrizioni, un po' le difficoltà, questo non avviene, e quindi si ritrovano veramente in difficoltà, soprattutto quando hanno problemi di documentazione alla base. E quindi abbiamo notato subito un aumento, per esempio, di coloro che si affacciano alla mensa dei poveri di San Girolamo di Siena, e sono aumentati i ragazzi che vanno lì perché, non avendo diritto alla borsa di studio, non
0: neanche
2: hanno diritto alla mensa,
0: certo,
2: eccetera eccetera. E quindi poi ci siamo allarmati su questo, abbiamo aperto gli occhi, abbiamo aguzzato un po' l'orecchio e ci siamo accorti che questo è il problema, per cui ci siamo detti nell'equipe Caritas cosa facciamo, come certo rispondiamo a questo problema che stiamo rilevando. Non è gravissimo,
0: però c'è,
2: e quindi cerchiamo di dare insieme una risposta.
0: Suor Rosaria Straniero, in che modo la proposta della pastorale universitaria può aiutare i giovani a identificarsi nel percorso e nella scelta di vita che stanno compiendo, anche alla luce appunto dei eventuali problemi anche economici che ci raccontava Don Vittorio?
3: Allora, dalla mia esperienza, che sono a Siena dal 2026, Diciamo che non abbiamo riscontrato problemi di natura fondamentalmente economica, quanto più umana, a volte psicologica, spirituale, per cui noi attualmente ci rivolgiamo o ci apriamo, insomma, a questo tipo di bisogni da parte dei giovani. Loro sanno che qui, quando insomma ci incontrano, quando vengono qui, hanno uno spazio dove possono trovare amici, persone che gli vogliono bene in maniera gratuita, che vogliono il loro bene, li possono sostenere, a volte anche concretamente, laddove, ecco, sappiamo che i ragazzi non possono sostenere delle spese per partecipare ad un ritiro, ad un'iniziativa. Questo non è mai e non deve essere mai un motivo perché loro non possano partecipare.
0: Quanto è importante trovare per uno studente fuori sede una casa lontano da casa?
3: Per noi molto. Abbiamo incontrato, conosciuto anche i genitori di alcuni di questi ragazzi, soprattutto delle matricole, che ci ringraziano davvero in maniera proprio dal cuore, dal profondo del cuore, perché sanno che i loro figli si sentono custoditi, sono custoditi, loro stessi sanno che insomma possono affidarli a noi e in qualche modo vivono più serenamente anche la realtà dell'università, con tutte le fatiche, no? Che questo può comportare, lo stress degli esami, i momenti di blocco che possono vivere.
0: Don Vittorio, quello che ci raccontavi prima anche di questo intervento, di questa collaborazione tra Caritas e Pastorale Universitaria, poi è andata a finire in un progetto Semi di Senape, no? E questo qua che ci raccontavi, questo, esatto. Anche il titolo insomma rende un po' l'idea, no? Della direzione presa.
2: Sì, noi ci sforziamo in Caritas sempre, come dicevo, di dare risposte ai problemi che si presentano e di in qualche modo collegarli al Vangelo, perché noi dobbiamo anche narrare questo come azione Caritas. E con i collaboratori, con l'equipe Caritas, quando ci siamo posti il problema, elaboriamo un progetto. Come lo chiamiamo? La proposta è venuta proprio in questa qui, di Semi di Senape, perché ci è venuto in mente proprio il seme di Senape citato nel Vangelo, in tutti e tre i Vangeli, che è il più piccolo, ma una volta cresciuto diventa un albero capace di offrire la sua ombra agli uccelli. E questa immagine ci è piaciuta particolarmente, perché aiutare un ragazzo che si trova in difficoltà significa coltivare quel seme che poi chissà dove andrà a germogliare, a fiorire e a offrire riparo magari a tanti altri. E per cui il progetto è nato con questo nome proprio per questa ragione. È chiaro che noi facciamo i conti soprattutto con ragazzi che vengono da paesi stranieri. Qualche italiano con difficoltà trova altri tipi di risposte e altri tipi di sostegno, e quindi al momento i ragazzi che si stanno affacciando sono tutti provenienti da paesi diciamo poveri, africani e non solo, alcuni paesi in guerra, e quindi ecco, una mano tesa a coltivare questo seme ci sembrava appropriata, ma non da soli, perché la prima cosa che ci siamo detti in Caritas è stata quella di dire: ok, elaboriamo un progetto, ma pensiamolo insieme a tutti quelli che possono essere gli attori interessati a sostenere il cammino di questi giovani, di queste persone che sono come delle piante da curare. E qui innanzitutto è venuta in mente la Cappella Universitaria e poi chiaramente le due università che citavo, certo, prima, che sono state disponibilissime e pronte a rispondere, insomma.
0: Hai parlato di mani tese, c'è anche un brano che andiamo ad ascoltare, cantautore romano Michele Zarrillo, che ha questo titolo: Mani nelle mani.

0: nelle mani Michele Zarrillo, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando un bel progetto dell'Arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa Montalcino dedicato ai giovani universitari. Abbiamo parlato di semi di senape, stiamo parlando anche insomma di una vita ordinaria della pastorale universitaria, un racconto che stiamo facendo con Don Vittorio Giglio, che è direttore della Caritas e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, e con Suor Rosaria Straniero, che fa parte dell'equipe della pastorale universitaria. Torno da Suor Rosaria anche per capire come l'educazione, che potremmo definire così, integrale della pastorale universitaria, riesce a far superare le barriere anche economiche e sociali, che alcune volte anche per i giovani sono difficili da superare. Così anche nella tua esperienza?
1: Sì, noi ecco cerchiamo di provare ad ascoltare, ad accogliere i ragazzi, ad ascoltarli davvero in tutto quello che anche loro stessi magari non riescono ad esprimere direttamente, quindi proviamo così a intercettare, no, quelli che sono i loro bisogni, e ripeto, innanzitutto i bisogni più profondi, anche quelli di desideri che loro stessi non conoscono. Lo facciamo attraverso una formazione al discernimento, proprio all'arte di scegliere, attraverso ritiri spirituali.
0: Spesso la pastorale universitaria riesce a far mettere a fuoco anche gli obiettivi di un percorso universitario.
1: Sì, ecco, una delle cose che ci sta a cuore è proprio aiutare i giovani a capire chi vogliono essere, chi sono innanzitutto, a partire dalla propria storia, e poi chi vogliono essere nel futuro, nella società, nella Chiesa. E noi proviamo a metterci accanto a loro per tirar fuori quelli che sono i doni che hanno, no? Come giustamente diceva Don Vittorio, quel piccolo seme che ha in sé una grandissima potenzialità e che loro sono chiamati a mettere a servizio, perché la vera realizzazione poi è proprio nel donarsi, no? Nella loro vita.
0: Certo. Don Vittorio, aiutare i giovani anche nel loro percorso, diciamo così, di formazione universitaria può aiutare anche a trasformare la città.
2: Le città, certo. Perché chiaramente io ormai sono a Siena da tanto tempo, 30 anni e passa, e ho visto con la cappella universitaria, ho avuto sempre a che fare sì da quando studiavo anch'io, e ho visto che ecco, accompagnare questi giovani significa poi formare il mondo professionale di domani e quindi animare le città, costruirle in un modo diverso, portando dentro un'esperienza che la cappella universitaria o comunque l'attenzione al loro cammino inevitabilmente lascia come traccia, no? E questa traccia poi sarà sviluppata, vissuta nel loro ambiente, e quindi certamente sono costruttori di futuro in qualche modo. L'esperienza serve per questo.
0: Chi è che si avvicina alla pastorale universitaria a Siena, Suor Rosaria? Solo ragazzi che magari arrivano da esperienze già di parrocchia, così semplicemente, insomma dicendolo semplicemente, oppure magari in modo anche per annunciare un messaggio, annunciare una proposta di fede?
1: Allora, il modo in cui i ragazzi arrivano a noi sono molteplici. Qualcuno appunto, come dicevi, viene già da un'esperienza diocesana, quindi ci cerca, arriva a Siena e cerca una realtà pastorale in cui inserirsi. Qualcun altro anche proprio in maniera molto casuale, uno dei ragazzi che adesso è diventato membro attivo, lo abbiamo trovato per strada una sera mentre passeggiavamo con le mie sorelle, e stavamo cercando di farci un selfie a Piazza del Campo. Questo ragazzo ci ha visto in difficoltà, dice vuole che vi aiuto, e da lì abbiamo attaccato un bottone, adesso insomma c'è cioè Alessandro anche tra i nostri.
0: Molto te, vatti a fidare, Don Vittorio, quando una foto insomma
2: scherzi da prete, ma anche da suo
0: a voglia. Don Vittorio, che tipo di comunità aiuta a costruire la pastorale universitaria dal tuo punto di vista? Perché di fatto sì, cambiano i ragazzi, cambia la città, cambia il fatto di fare rete anche rispetto a questo progetto di cui abbiamo parlato. Qui ci sono tante, diciamo, entità che entrano in gioco, e di fatto cambia la società dal punto di vista proprio di solidarietà, di apertura all'ascolto, mi viene da dire.
2: Sì, allora io credo che quando sull'orizzonte c'è l'accoglienza, l'accoglienza per quello che si è, non per quello che ci si aspetta, e ognuno trova il suo spazio. Non raramente gli universitari vengono a fare servizio di volontariato, non lo so, alla mensa oppure in Caritas, nei vari servizi nel doposcuola, con i bambini più svantaggiati, eccetera, e questo ti fa sentire, ti fa maturare un senso di appartenenza, no, profondo, che ti fa sentire accolto. E io credo che come comunità cristiana il tema dell'accoglienza a qualunque livello credo che sia fondamentale, perché magari ti scordi quello che uno ti dice, ma ti ricorderai sempre l'affetto con cui vieni accolto, certo, il senso di casa che sperimenti in un determinato luogo. E questo vale per la cappella universitaria come anche per le nostre comunità parrocchiali o i gruppi o quelle realtà anche di Caritas, no, che noi andiamo a vivere. Si fa famiglia, e secondo me le comunità cristiane devono crescere e rafforzarsi ancora di più da questo punto di vista.
0: Abbiamo 40 secondi su Rosaria, e poi il bello magari di questa storia che ci avete raccontato è quando si passa da utente a membro della comunità. Su Rosaria. Quando si passa da è bello quando si passa da utente a parte della comunità, un ragazzo che viene aiutato e poi magari diventa protagonista di una storia.
1: Esatto, e molti di loro poi diventano quelli che attirano gli altri, no? Fanno da passaparola, e siccome hanno fatto una bella esperienza, diventa il loro vieni e vedi, in certo, qualche modo.
0: Certo. Io vi ringrazio per questa testimonianza. Allora, un saluto a tutta la pastorale universitaria della diocesi di Siena, arcidiocesi, e grazie a Don Vittorio Giglio e a Suor Rosaria Straniero. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E allora solo qualche secondo per ringraziare il gruppo di Lavoro in Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibiglio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, a coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

siamo giunti a metà del mese di maggio, mese del fioretto, in onore della nostra Mamma Celeste. Abbiamo celebrato ieri la solennità della Pentecoste e l'abbiamo celebrata con tantissimo fervore. Alcuni di noi che partecipano al gruppo del rinnovamento dello Spirito ieri hanno ricevuto, mediante la preghiera dei fratelli, l'effusione dello Spirito Santo. E noi desideriamo che questa sera, in questo nostro incontro di preghiera, lo Spirito Santo si effonda abbondantemente su ciascuno di noi, portandoci i suoi doni, i suoi carismi più straordinari, per la gloria di Dio e per la edificazione della nostra comunità, per l'edificazione della Chiesa che siamo noi. Noi chiediamo questa straordinaria effusione di Spirito Santo questa sera per intercessione della nostra Mamma Celeste, che vogliamo ancora festeggiare anche questa sera nel mese a lei consacrato, a conclusione della festa delle mamme che abbiamo celebrato ieri. Intanto desidero spiegare in questa catechesi, per chi non lo sapesse, che cosa significa effusione dello Spirito Santo, di cui sentite parlare tante volte. La parola già esprime il significato. Effusione deriva dal verbo effondere, che vuol dire far traboccare, una misura colma, vuol dire versare, spargere, meglio vuol dire dilagare, espandersi, perché lo Spirito Santo possa effondersi, espandersi, dilagare dentro di noi. È necessario possederlo. Un recipiente non può traboccare se non è pieno. Ecco, noi abbiamo quindi bisogno, per poter vivere l'effusione dello Spirito Santo, fare esperienza dell'effusione dello Spirito Santo, possedere lo Spirito Santo, cioè aver ricevuto la infusione dello Spirito Santo nella nostra vita. E questo è avvenuto quando siamo stati battezzati. In quel momento il nostro peccato originale, cioè la nostra macchia che portiamo come eredità della nostra natura umana ferita dal peccato, è stato cancellato e lo Spirito Santo è sceso dentro di noi, ci ha riempiti della sua presenza, ci ha fatti diventare figli di Dio, tempio dello Spirito Santo. Ecco perché lo ricordiamo spesso, questo grande dono che possediamo, San Paolo che ce lo richiama continuamente. Sapete che siete tempio dello Spirito Santo, chiede San Paolo. Da quando abbiamo ricevuto il battesimo, lo Spirito Santo, che è stato infuso dentro di noi, ha cercato di trovare uno spazio sempre più ampio di azione dentro di noi, perché lo Spirito Santo ha bisogno della nostra accoglienza, ha bisogno della nostra disponibilità per poter agire, per poter compiere la sua opera di santificazione. È questo il modo con cui il Signore vuole realizzare la sua opera di salvezza con noi. È ormai famoso quel detto, quell'espressione, che Dio, che ci ha creati senza di noi, non può salvarci e santificarci senza di noi. La creazione l'ha compiuta Lui, senza nessuna nostra collaborazione. Non ha potuto neanche chiederci il consenso, perché prima di nascere, prima di essere creati, non potevamo neanche esistere. Però una volta che Lui ci ha creati gratuitamente, adesso Lui può salvarci e santificarci solo se noi diamo la nostra adesione, la nostra collaborazione. E può succedere che dopo di aver ricevuto il battesimo, quindi dopo di aver ricevuto lo Spirito Santo, può succedere che noi opponiamo resistenza allo Spirito Santo che è dentro di noi.
può darsi che lo rattristiamo, secondo l'espressione di San Paolo. Può darsi addirittura che noi anche abbiamo da spegnerlo, lo Spirito Santo dentro di noi. Per cui, da Tempio dello Spirito Santo, possiamo trasformarci in Tempio del peccato. Ecco, io credo che questa sia l'unica grande separazione dell'umanità. Nell'umanità c'è chi in questo momento è Tempio dello Spirito Santo e chi è Tempio del peccato. Anche chi è Tempio dello Spirito Santo resta peccatore, però il peccato viene coperto. Dove però non c'è lo Spirito Santo, allora c'è il peccato, siamo schiavi, dominati dal peccato. Il Signore sta operando in noi che siamo Tempio dello Spirito Santo, perché abbiamo da collaborare a far crescere la potenza dello Spirito Santo dentro di noi, a farlo effondere dentro di noi. E poi agisce su quei fratelli che sono tempio del peccato perché si convertano. E io posso pensare che tutti noi eravamo tempio del peccato. Lo eravamo prima del battesimo, ma quella volta non era una colpa nostra. L'abbiamo ereditata, la colpa originale. Però durante la nostra vita, forse tante volte, siamo stati tempio del peccato. E il Signore è venuto in nostro aiuto. E forse tante volte ci ha liberati dal peccato e noi siamo diventati ancora tabernacolo dello Spirito Santo e poi siamo ricaduti tempio del peccato e poi tempio dello Spirito Santo. Il Signore non si stanca mai, ci perdona 70 volte 7. Ecco, io spero questa sera che siamo qui un unico tempio dello Spirito Santo, che nessuno di noi sia in peccato. E se qualcuno fosse in peccato, ci sono tantissimi sacerdoti che sono pronti per trasformarvi, per fare di voi questo miracolo, farvi diventare tempio dello Spirito Santo attraverso il sacramento della confessione. E perché noi possiamo trasformarci e conservarci in questo tempio dello Spirito Santo, ecco perché ci riuniamo costantemente nei nostri gruppi di preghiera. Noi sempre cerchiamo di dare delle motivazioni di questa nostra esperienza che stiamo vivendo. Quindi ci riuniamo a pregare costantemente in questi nostri incontri di preghiera per conservarci tempio vivo dello Spirito Santo. Perché noi riusciremo a conservarci tali continuando a pregare, senza mai stancarci, dice il Signore. E ci riuniamo per conservarci templi vivi dello Spirito Santo, ascoltando la parola di Dio, liberandoci continuamente dai peccati, non soltanto con la confessione, ma anche continuamente chiedendo perdono al Signore, perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi noi sempre, tanto o poco, contristiamo, rattristiamo lo Spirito Santo. E allora ecco la preghiera del cuore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovremmo questa preghiera ripeterla spesso, anche mentre facciamo i nostri lavori, lavori domestici, lavori in casa, lavori nella fabbrica, a scuola, continuamente, quando andiamo per la strada. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovrebbe diventare una melodia. Questo non per rattristarci, ma per sperimentare che il Signore non ci fa mai pesare il nostro peccato e sempre ci ricolma della sua misericordia. E ci conserviamo tempio vivo dello Spirito Santo, soprattutto in questi nostri incontri di preghiera durante la celebrazione dell'Eucaristia, perché qui Gesù viene dentro di noi, ci fa crescere proprio come corpo vivo suo, ci fa crescere come Chiesa, ci fa vivere la pienezza dell'amore, la pienezza della comunione fraterna, ci dà la capacità di servire e di compiere con fedeltà la nostra missione. Ecco sempre la preghiera in riferimento alla nostra missione. Dobbiamo essere templi dello Spirito Santo in stato di missione. Perché lo Spirito Santo è un fuoco divorante, non può accettare il quietismo, l'inattività, vuole agire e vuole agire per mezzo nostro.
E fare tutto questo significa collaborare con lo Spirito Santo e quindi esercitarci nella docilità alla sua azione e quindi a consentire che lui ci faccia crescere nella santità, perché lui possa darci sempre maggiori doni, perché possiamo esercitare sempre di più i nostri carismi. E tutta questa azione dello Spirito Santo si chiama effusione dello Spirito Santo, che può espandersi questo Spirito dentro di noi, può agire, può compiere la sua opera in noi e per mezzo di noi, non lo ostacoliamo. Voi capite quindi che non basta essere battezzati per essere dei veri cristiani, bisogna che facciamo crescere dentro di noi questa collaborazione con lo Spirito Santo, perché lui ci trasformi e ci renda capaci di agire nella sua potenza. Quindi bisogna passare da quello che è il possesso dello Spirito Santo alla sua effusione. Se non si arriva a questa effusione, si resta paralizzati nella nostra attività cristiana. Anche lo Spirito Santo resta impotente, inattivo dentro di noi. Lo Spirito Santo resta come imprigionato, impotente, oppure peggio, abbiamo già detto, spento, perché si vede allontanato da noi con il nostro peccato. Ora, la nostra Mamma Celeste ha avuto un rapporto singolare con lo Spirito Santo ed è su questo che voglio attirare brevemente la vostra attenzione stasera, proprio perché abbiamo da comprendere sempre di più che la nostra risposta alla chiamata cristiana deve passare sempre attraverso la nostra Mamma Celeste. È lei che nei nostri gruppi di preghiera vuole aprirci all'azione dello Spirito Santo, come è stata aperta lei, come è stata docile, disponibile lei. C'è stato un cardinale carismatico, cardinale Sinens, che ha detto con tanta efficacia che la nostra unione con lo Spirito Santo dipende dalla nostra unione con Maria. E chi non accetta Maria non può diventare strumento dello Spirito Santo, o resta uno strumento molto impoverito. Ecco perché noi ringraziamo Dio di aver aperto il cuore alla nostra Mamma Celeste e di trovarci qui tutti i lunedì come gli apostoli nel Cenacolo, insieme con Maria, in comunione con lei, uniti da questa potenza dello Spirito di Dio. E Maria è la sposa dello Spirito Santo, quindi ha un grande potere sullo Spirito Santo. Maria ha potere su tutta la Santissima Trinità, perché lei è la figlia prediletta del Padre, concepita senza peccato originale, quindi ha potere di intercessione presso il Padre, ha potere di intercessione presso il Figlio, perché è suo Figlio, ha potere di intercessione presso lo Spirito Santo, perché è il suo sposo. E allora ecco la Vergine Maria sotto l'azione dello Spirito Santo. Esaminiamo questi momenti della sua vita che sono stati molto significativi. La prima effusione di Spirito Santo che la Vergine Maria ha ricevuto è stato nel momento del suo concepimento immacolato nel seno di sua madre, Sant'Anna, la quale è diventata madre della sua figlia Maria nella forma naturale, per opera di suo marito, San Gioacchino. Quindi il concepimento di Maria non è il concepimento di Gesù, che è avvenuto per opera dello Spirito Santo. Il concepimento di Maria nel seno di sua madre Sant'Anna è avvenuto in forma normale, come avviene tra gli sposi il concepimento di un figlio. Soltanto che in quel concepimento immacolato, fortunati quei genitori, gli unici, perché tutti i nostri figli, anch'io per mia mamma, e tutti possiamo dire: Signore, mia madre mi ha concepito nel peccato. Non è colpa nostra, siamo nati in questa natura umana peccatrice. Gli unici genitori che possono dire abbiamo concepito non nel peccato
sono i genitori della Madonna, Sant'Anna e San Gioacchino. E lì lo Spirito Santo si è effuso in quel concepimento e ha preservato quel concepimento dal peccato originale e da qualsiasi altra macchia di peccato. Per cui lì c'è stata la prima effusione di Spirito Santo nella Vergine Maria. E in quell'istante la Vergine Maria fu posseduta dallo Spirito Santo in forma assoluta, incondizionata, totale, senza una minima ombra di peccato. Pensate che rapporto quello dello Spirito Santo con la Vergine Maria e della Vergine Maria con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in lei non è mai stato rattristato, mai. Non ha mai avuto la minima resistenza. La Santa tra tutte le creature, anche lei però in previsione dei meriti di suo figlio, però ecco la donna perfetta, la mamma perfetta alla quale noi guardiamo con tanta ammirazione, con tanta speranza, perché ciò che Dio ha compiuto in lei lo compirà anche in noi tutti, in misura diversa, però alla fine tutti saremo davanti a Dio santi e immacolati. Su quale strada meravigliosa noi stiamo camminando. Nella Vergine Maria lo Spirito Santo ebbe la massima libertà di azione e successivamente Maria ebbe altre due straordinarie effusioni di Spirito Santo. La prima a Nazareth, quando le apparve l'Arcangelo Gabriele, che le portò il grande annuncio che doveva diventare la madre del Figlio di Dio. Abbiamo ascoltato la lettura nel Vangelo. Abbiamo già ricordato che la nostra Mamma Celeste, di fronte a questo annuncio, non ha resistito. Ha dato il suo sì incondizionato. Ha soltanto domandato se questo doveva avvenire in una forma naturale o in una forma soprannaturale, divina, perché lei non conosceva uomo. Aveva consacrata la sua vita a Dio. Ed ecco l'angelo che risponde e dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato Figlio di Dio. E noi sappiamo che in quel momento il Verbo di Dio si fece carne nel seno verginale e immacolato della nostra Mamma Celeste, della Mamma di Gesù. Ecco l'effusione di Spirito Santo che ha portato il Figlio di Dio nel seno della Vergine. Giustamente l'Arcangelo la salutò: Ave piena di grazia. Ecco, traboccante, quale effusione! Tanto grande questa effusione che lei i suoi doni li può distribuire a tutti, è madre di tutti. È stata questa della nostra Mamma Celeste una effusione unica, specialissima, irrepetibile. Maria fu totalmente invasa dalla forza dello Spirito e immersa nelle fiamme dell'amore di Dio, da diventare quasi una sola cosa con lo Spirito Santo, come avviene la perfetta unità tra gli sposi. E così insieme Maria e lo Spirito Santo generarono il corpo fisico di Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Quale missione! Come potremmo noi allontanare Maria? Come potremmo osare di non portarcela in casa se Gesù ce la affida? L'altra effusione è avvenuta nel Cenacolo, nel giorno della Pentecoste, abbiamo ricordato ieri. Ecco, vi do questo sguardo generale che mi sembra tanto bello, proprio anche sotto il punto di vista catechistico. L'Immacolato Concepimento di Maria nel seno di Sant'Anna. Il Verginale Concepimento di Gesù nel seno di Maria. La Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo gli apostoli con Maria, la madre di Gesù. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì la casa dove si trovavano riuniti.
apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. In quel momento nacque la Chiesa. E così, ancora insieme, lo Spirito Santo e Maria diedero vita al corpo mistico di Cristo, generarono insieme, cioè, le membra del corpo di Cristo. Ed è questa una chiarificazione di verità, di fede, straordinariamente importante per noi, perché Maria è madre del corpo fisico di Gesù, di quel Gesù di Nazareth che è vissuto 33 anni nella Palestina, vero Dio e vero uomo, che tutti pensavano fosse figlio di Maria e di Giuseppe, ma era figlio di Dio. Ecco, quel corpo che è stato messo in croce, quello è corpo di Maria, e anche nell'Eucaristia c'è questo corpo vivo, vero, fisico di Gesù, tanto vero che la liturgia canta: ti saluto, o vero corpo di Cristo, nell'Eucaristia, nato dalla Vergine Maria. Questo è il corpo fisico, ed è questo il corpo che la Vergine Maria ha offerto al Padre, è la sua carne, il suo sangue. Ma poi c'è il corpo mistico, cioè siamo tutti noi, che nel battesimo diventiamo membra del corpo di Gesù Cristo. Noi che siamo nati dall'acqua e dallo Spirito Santo e siamo incorporati a Gesù Cristo e riceviamo le caratteristiche di Gesù Cristo, di sacerdote, di re, di profeta, e tutta l'umanità è chiamata a formare questo corpo. Questo ve l'ho già ricordato in altre catechesi, ma sono verità così consolanti che non ci stanchiamo mai di ripetere, perché alla fine la Vergine Maria nel giudizio universale sarà accanto al suo figlio, perché tutta l'umanità sarà riunita e sarà diventata il corpo di Gesù, e quindi la Vergine Maria dirà: ecco, questo è il mio corpo. Tutte le membra che Gesù Cristo ha riscattato con il suo sangue, che sono diventate il suo corpo glorioso, mistico, questo è anche il mio corpo, che ho generato nella Chiesa e che mi è stato affidato dalla croce, dal mio Gesù, nella persona di Giovanni. Ecco tuo figlio, questo corpo della Chiesa. Restiamo in grande contemplazione di fronte a questo grande mistero, questa grande grazia straordinaria, per cui questa sera non ci resta altro che considerare quale potere ha la nostra Mamma Celeste su questo corpo che siamo noi. Ecco perché la nostra devozione alla Madonna diventa sempre più sostanziosa, sempre più forte, sempre più autentica, vera, motivata. Per cui siamo continuamente invitati e anche aiutati a non cadere nel sentimentalismo, perché abbiamo collocato la Vergine Maria proprio lì dove Dio la vuole e dove Lui vuole che noi abbiamo da accoglierla. E allora ecco che questa sera la nostra Mamma Celeste, così tanto premurosa, così tanto buona, così tanto presente e operante nella Chiesa, viene a darci una risposta alla meravigliosa preghiera, al dono stupendo che abbiamo presentato a Gesù lunedì scorso con tutte le centinaia di mamme che si sono riunite qui attorno al nostro altare. Io penso che abbiate vissuto tutti un momento di grande commozione, anch'io, perché la mamma è mamma. E quando ci si trova in questa comunione con Gesù e con la Mamma nostra Celeste, non si può se non essere travolti anche da una profonda commozione. E la commozione fa parte anche questa della vita cristiana. Non è sentimentalismo la commozione. Anche Gesù si è commosso. Anche Gesù ha pianto. E come? I sentimenti sono un dono di Dio. Dobbiamo soltanto incanalarli bene, non farli diventare sentimentalismo. E la nostra Mamma Celeste rivolge il suo grazie per la festa che noi abbiamo fatto a lei lunedì scorso, perché la prima festeggiata, abbiamo detto, lunedì era lei, e lei
ci rivolge il suo grazie, perché è mamma ed è sensibile, e quindi vi rendo grazie per questa festa. La mamma celeste però riconosce che se ha ricevuto una grande festa lunedì scorso è perché attorno di lei c'erano tante, tante sue sorelle. E quindi lei rivolge un grazie particolare a tutte le mamme che compiono ogni giorno nelle loro famiglie questa continua missione materna e che effondono ogni giorno nella loro casa un continuo amore per i figli che accolgono come dono di Dio. La mamma celeste non si accontenta di paroline dolci, va al sodo e ci mette in evidenza proprio quella che è la nostra essenziale missione. Ecco mamme, accogliete questo ringraziamento della nostra mamma celeste. Lei vi ringrazia perché voi continuate ogni giorno, accogliete questo ringraziamento della mamma celeste. Lei vi ringrazia perché voi continuate ogni giorno nella

tutti i figli del mondo. La mamma celeste ci affida, ci dona la sua maternità universale, spirituale, divina, tutti i nostri figli, dono di Dio. Ecco perché abbiamo cantato e canteremo anche questa sera che il cuore della mamma è grande come Dio. Dio, sei grande come il mondo, sei grande come il cuore di ogni mamma sulla terra. E la mamma celeste sa che nel cuore delle mamme non c'è soltanto l'amore, ma c'è anche il dolore. E allora lei, da buona mamma, che ha sperimentato il dolore, dice: capisco il vostro dolore. E allora ecco che ci indica ancora una volta quella che è la vera missione della mamma. E vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Vuol dire che mamma non è soltanto una parola, ma è veramente una missione. Che questo titolo di mamma non può essere applicato a tutte le mamme, ma deve essere un titolo che ogni mamma deve meritarselo, perché vera mamma è colei che ha il gusto vero della vita e della maternità, perché siete la sorgente della vita. Per cui, se vi ricordate quella famosa preghiera che ci ha un po' impressionato, che è stata recitata dalla mamma di Maria Stefania, la ricordiamo, che la bambina è stupenda, che abbiamo presentato a Gesù, e quella mamma ha detto: Signore, io voglio essere mamma, non assassina. Io capisco il vostro dolore e vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Perciò la mamma celeste si mette in una condizione di vera umiltà, perché lei è mamma come voi, non vuole sentirsi più grande di voi. Lei ha ricevuto la missione di essere mamma di Gesù, ma i vostri figli sono Gesù. Chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, dice Gesù. Quindi la mamma celeste ci dà una visione stupenda della maternità. I vostri figli sono Gesù. Accogliendo i figli avete accolto Gesù, perché la parola di Gesù è questa: chi accoglie uno di questi piccoli in nome mio accoglie me. Perciò la mamma celeste si mette accanto a voi come una sorella, si sente anche mamma, ma soprattutto si sente sorella, e vi considera anche delle maestre sue. Lei vi ascolta, è una cosa stupenda questa. Così ci rendiamo conto di vivere in una comunione divina straordinaria, in cui non c'è nessuno che fa il primo, che fa il secondo. L'unico primo è Dio, l'unico maestro è Gesù. Noi siamo tutti discepoli, e poiché lei vede in tutti Gesù, lei si sente discepola di tutti, discepola di me, di voi, di tutti. Lei è sempre in ascolto, perché vuole insegnarci a restare sempre in ascolto nell'umiltà. Lei non ha mai giudicato nessuno, non ha mai rifiutato nessuno, non si è mai sentita superiore a nessuno, e ci dà quindi una lezione stupenda di umiltà e di verità. Per cui la nostra mamma celeste desidera di dare in modo particolare a tutte le mamme una grandissima, straordinaria, speciale benedizione con tutto il suo cuore, riconoscendo però che il suo cuore umano non può reggere al confronto di tutto l'amore di tutte le mamme del mondo. In qualche maniera lei dice: io come mamma, sì, ho avuto una capacità grande, perché ho amato il figlio di Dio, ma anche voi amate il figlio di Dio nei vostri figli. E perciò, se io metto insieme tutto l'amore di tutte

Le mamme per i loro figli, anch'io sono una di voi. Il mio amore, anche se è grande, non potrà mai superare l'amore di tutte le mamme. Quasi per dire, unitevi al mio amore, completiamo insieme il nostro amore. La mamma celeste in qualche maniera ci chiede proprio di unirci a lei, di rendere pieno, perfetto questo amore materno con tutte le mamme del mondo insieme con la nostra mamma celeste. E allora lei, che è già entrata nella vita eterna, ci promette la sua protezione. Quindi ci dà il suo amore, ci dà la sua benedizione come una protezione eterna per ogni mamma e per ogni figliolo. E noi siamo felici che la mamma celeste ci faccia anche una grande promessa e ci dice che lei veglia su ogni nostro figlio. È il regalo. Noi stasera ci sentiamo pieni di gioia per questo. Lei, che ha ricevuto l'effusione piena dello Spirito Santo, ci promette la sua eterna protezione, perché ormai è nell'eternità, e ci promette di vigilare su ogni nostro figlio. Noi sappiamo che ci sono tante mamme che piangono per i loro figli, perché sono scappati di casa, perché sono drogati, perché sono ammalati, perché hanno perso la fede, perché bestemmiano, perché hanno compagnie cattive, perché non hanno seguito la strada che avete insegnato voi, perché forse hanno perso anche la fede in Dio. La mamma vi dice, non preoccupatevi, mettiamo insieme il nostro amore, che diventa come il cuore di Dio. E io vi prometto di vigilare su ognuno dei vostri figli, non su tutti insieme, su ognuno. Ecco, questa sera noi glieli mettiamo tutti nel cuore della Vergine Maria, nostra mamma, i nostri figli, tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre situazioni familiari difficili, tutte le separazioni, le incomprensioni, le nevrosi, gli esaurimenti, le situazioni difficili di disagio che ci possono essere. Io capisco la vostra sofferenza, dice la mamma, datemi tutto, io porterò tutto nel cuore di Gesù. E allora veramente ci sentiamo di dire, sei grande Dio, sei grande, infinitamente grande con noi, pieno di misericordia, che sai portarci su strade luminosissime, piene di speranza, di serenità, dove non abbiamo più nulla da temere, ma da restare sicuri e sereni, perché nel cuore di una mamma e di tutte le mamme unite insieme, noi troveremo la presenza e la salvezza e la gioia e la santità di Dio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Quarto mistero della luce. La trasfigurazione.
1: La trasfigurazione avvenne in un momento di svolta decisivo dell'esistenza di Gesù. Erano passati più di 2 anni da quando sul fiume Giordano aveva iniziato la sua vita pubblica. I suoi discepoli, col passare dei mesi, si stavano convincendo con crescente certezza che il loro maestro era il Messia promesso dai profeti. Non avevano mai visto un uomo così buono e così misericordioso, che non concedeva niente alla menzogna, ma insegnava la via di Dio senza guardare in faccia a nessuno. Dalle sue mani usciva una forza capace di guarire qualunque malattia. Una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù stava diventando troppo popolare. I capi del popolo, posseduti dall'invidia, cercavano il momento opportuno per eliminarlo. Se non avessero avuto paura della folla, che lo considerava un profeta, lo avrebbero già fatto arrestare. Una triste constatazione abitava ormai da tempo nell'animo del Signore. Il suo tentativo di convincere i capi del popolo circa l'autenticità della sua missione non avrebbe avuto esito favorevole. Gli anziani aspettavano solo il momento propizio per catturarlo. Gesù aveva deciso nel suo cuore che non sarebbe più sfuggito alla cattura, come aveva fatto fino a quel momento. Per tale ragione mise le basi perché la sua missione potesse continuare anche dopo la sua dipartita. Era giunto il momento di fondare la Chiesa. Pertanto Gesù si rivolse a Pietro, dicendogli: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». Proprio per far crescere la fede di ciascuno di noi, Cristo edificò la sua Chiesa sulla roccia di Pietro. Le nostre anime sono troppo instabili perché la nostra fede si possa basare solo sulla nostra luce interiore. Per vincere le insidie del nemico che cerca di ingannarci, è necessario vivere uniti a tutto il corpo della Chiesa. Un uomo isolato non avrebbe mai la forza di sostenere la battaglia contro il male. Solo quando Gesù vide che la fede dei discepoli era ben salda in lui, iniziò a insegnar loro che avrebbe dovuto soffrire molto, morire per il rifiuto degli uomini e il terzo giorno risuscitare. Come era prevedibile, i discepoli si ribellarono di fronte a una tale prospettiva. Erano atterriti. Il principe degli apostoli diede voce ai sentimenti di tutti i discepoli. Traendo in disparte Gesù, gli disse: «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Com'è naturale e comprensibile la reazione di Pietro. Egli amava così tanto Gesù che avrebbe voluto morire al suo posto. Nessuno di noi vorrebbe veder soffrire le persone che ama. Il Messia promesso avrebbe dovuto essere circonfuso di gloria piuttosto che umiliato e ucciso. Eppure Gesù rimproverò severamente Pietro. Egli non ragionava secondo Dio, ma secondo gli uomini. I pensieri di Dio, infatti, non sono i nostri pensieri. Le sue vie non sono le nostre. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le sue vie sovrastano le nostre vie. I suoi pensieri sovrastano i nostri pensieri. Gesù non si spaventò della ristrettezza mentale di Pietro. Il maestro era consapevole che l'immagine di un Messia crocifisso era lontanissima dalle attese dei discepoli. Pertanto decise di donare, almeno ai suoi più intimi amici, una certezza incrollabile nella sua divinità. Solo così avrebbero saputo affrontare la terribile prova della croce. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, racconta l'Evangelista Matteo. Gesù concesse a Pietro, Giacomo e Giovanni un momento di vera e totale beatitudine. Videro l'umanità di Gesù rilucente in tutto il suo divino splendore. Gli apostoli erano completamente rapiti da tale bellezza. Sperimentarono una gioia sconfinata. Nessuna letizia poteva essere paragonata al gaudio in cui si trovarono di colpo immersi. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Il figlio del falegname era un uomo come gli altri, ma contemporaneamente era il Dio presente in ogni tempo e in ogni spazio. Per questo poteva discorrere con Mosè ed Elia, come aveva dialogato fino a qualche attimo prima con i discepoli. Gesù parlò con Mosè ed Elia della sua dipartita, che avrebbe portato a termine a Gerusalemme. Pieni di gioia, i 3 apostoli avrebbero voluto che l'istante della trasfigurazione non finisse mai. Racconta l'Evangelista Marco, prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Tuttavia, sulla terra non si può durare a lungo in una tale estasi. Il Signore ritorna a mostrarsi nella sua carne mortale per riprendere la sua strada verso Gerusalemme. Ciò che avvenne sul monte Tabor confermò quanto gli apostoli avevano già intuito nella fede. Gesù era veramente il Figlio di Dio. Come ulteriore prova, fu concesso ai discepoli di udire la voce del Padre, che dalla nube gloriosa esclamava: «Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo». Gesù desidera che tutti gli uomini possano prendere parte alla sua gioia. Tuttavia, perché ciò accada, sarà necessario che il Cristo sia crocifisso. Così i discepoli, ai quali è concesso assistere alla trasfigurazione, sono rimandati da Cristo nel mondo per testimoniarlo. Essi non si dimenticheranno più che un destino di gloria li attende, ma dovranno soffrire con Cristo la notte del rifiuto degli uomini. Solo la sofferenza della croce renderà la loro fede perfetta. Infatti, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Tutti coloro che vogliono seguire Gesù dovranno abbracciare la croce. Tale prospettiva non può che inorridirci. Siamo fatti per la felicità, perché allora dobbiamo caricarci della nostra croce? Perché dobbiamo veder soffrire coloro che amiamo? Gesù non rispose a questa domanda. Si limitò a dire che per entrare nella sua gloria avrebbe dovuto caricarsi della croce e morire. Questo era il disegno del Padre, e lui desiderava ardentemente aderirvi, senza risparmiare nulla di sé. Tuttavia la croce non è mai presentata da Gesù come il fine della vita, ma sempre come il passaggio a una vita più vera. Già dal punto di vista puramente umano, Nessuno diventa grande senza infiniti sacrifici. Nessuno diventa un uomo senza una moltitudine di rinunce. Ben più profondamente, nessuno diventa santo senza la parte di croce che la divina provvidenza gli assegna. Oggi, come allora, la trasfigurazione è un'esperienza concessa solo a pochi eletti. Gesù portò con sé solo Pietro, Giacomo e Giovanni. Tale esperienza fu donata loro perché potessero confortare nella fede tutto il popolo cristiano. Come fece Pietro, scrivendo alle prime comunità. Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Se l'esperienza della trasfigurazione, strettamente parlando, è riservata a pochi eletti, a tutti noi sono donati momenti di entusiasmo durante i quali veniamo rapiti dalla bellezza sconfinata di Gesù. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù trasfigurato sul Monte Tabor. Saliamo, con lui e gli apostoli, la santa montagna. Ci tornano in mente i momenti della nostra vita nei quali lo Spirito Santo ci ha donato di scorgere l'umanità della Chiesa trasfigurata nel suo divino splendore. Domandiamo con Pietro di rimanere nella contemplazione dell'umanità trasfigurata di Cristo, ma al contempo obbediamo a Gesù che ci invia nel mondo a rendergli testimonianza. Preghiamo affinché la memoria delle luci che ci sono state donate ci dia la forza di sostenere lo scandalo e la prova della croce.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
2: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei? A cui, ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
2: a chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
2: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata.

scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita.
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo,

0: specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio, non è solo Acerra, lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che l'ha Laudato Si. Questo è il motivo proprio specifico e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della Terra dei Fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
0: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuochi sono tanti, e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
0: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazzi giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà. Quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
0: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un ambienti cosiddetti laici, che non invece delle comunità ecclesiali. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione alla cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
0: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Mileti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Oggi, 14 maggio, ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh. Fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione «colui che tradì il Signore». Durante le peregrinazioni apostoliche, Gesù e i discepoli ricevevano doni offerte dalle folle entusiaste e riconoscenti per i malati che guarivano. Si impose perciò la necessità di affidare a qualcuno di loro l'incombenza di economo. Fu scelto Giuda, ma ci dice San Giovanni che non fu onesto nel suo ufficio. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù fu invitato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro risuscitato dai morti a un banchetto in casa di Simone, il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libbra d'unguento di nardo genuino di molto valore, unse i piedi di Gesù e gli li asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: «Perché quest'unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri?» Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro, andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena, Gesù fece più volte allusione al suo traditore, anzi, lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani, baciandolo. Il rimorso però non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà, anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione, alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme nel cenacolo. Di comune accordo essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne,
con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo. Caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo nel loro idioma fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti, nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti, e ancora: prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione.

Ne presentarono due, Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore come di vento impetuoso e pervase tutta la casa dove essi si trovavano e videro delle lingue che sembravano come di fuoco. E pervase tutta la casa dove si stava. Videro delle lingue che sembravano come di

a parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli undici, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio, Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi, e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli dunque che accettarono la sua esortazione si fecero battezzare, e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa, ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno, e frequentavano insieme assiduamente il tempio ogni giorno. Spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando il Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti, tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giù lì per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto, per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie. Tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

0: Dio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi
5: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
6: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio nostro Padre. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen. Seduti, accogliamo la parola di Dio.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro di Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
2: Carissimi fratelli e sorelle, con profonda gioia ci ritroviamo oggi in questo santuario benedetto della Madonna del Rosario di Pompei per celebrare l'Eucaristia nella festa di San Mattia Apostolo. Negli Atti degli Apostoli abbiamo ascoltato un momento importante per la Chiesa nascente. Dopo il tradimento di Giuda, il collegio apostolico deve essere ricostituito. Pietro, guidando la comunità, propone di scegliere uno tra coloro che hanno seguito Gesù fin dall'inizio della sua vita pubblica fino alla sua ascensione. Vengono presentati due uomini, entrambi degni e entrambi fedeli. Ma prima della scelta gli apostoli pregano: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale hai scelto. È una preghiera bellissima, perché riconosce che la vera scelta appartiene a Dio, fratelli e sorelle, e la sorte cade su Mattia. Da quel momento egli viene associato agli undici. Mattia non era tra i più visibili, era rimasto con Gesù nel silenzio del discepolato, nell'umiltà di chi segue senza cercare onori. È proprio questa sua fedeltà nascosta lo rende pronto quando arriva il momento della chiamata. È una grande consolazione, fratelli e sorelle, anche per noi, perché ci ricorda che Dio non guarda come guarda il mondo. Il mondo spesso cerca l'apparenza, il prestigio, la forza. Dio invece guarda la fedeltà, l'umiltà, la disponibilità del cuore. Ciascuno ha una vocazione particolare, una strada a cui realizzare la propria santità. Dobbiamo farci santi, fratelli e sorelle. E poi questo Vangelo di Giovanni abbiamo ascoltato. Noi siamo amici di Gesù. Nel Vangelo secondo Giovanni abbiamo ascoltato parole tra le più profonde e consolanti di Gesù: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Ecco il centro della vita cristiana: rimanere nell'amore di Cristo Gesù. Tutto parte da qui. Non si tratta semplicemente di credere in modo astratto, ma di vivere una relazione concreta, continua, profonda con Gesù. rimanere nel suo amore significa lasciarsi amare da Lui, accogliere la sua grazia, vivere nella sua presenza, custodire la sua parola, osservare i suoi comandamenti. Gesù stesso ci dice: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Dunque la fedeltà a Cristo si misura nella concretezza della vita, non nelle parole soltanto, ma nelle scelte quotidiane. Quando più siamo fedeli nelle piccole cose, tanto più rimaniamo nella sua carità. La santità, fratelli e sorelle, si costruisce nel quotidiano, nella misericordia, nella pazienza, nel perdono, nella preghiera, nella bontà e nella perseveranza. Gesù ci consegna il cuore del suo comandamento. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non dice soltanto Gesù di amarci, ma di amarci come Lui ci ha amati. E come ci ha amati Gesù? Fino al dono totale di sé, fino alla croce. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Queste parole ci mostrano che l'amore cristiano non è un sentimento superficiale, non è una semplice emozione, ma è dono, un rafforzare la fede, la speranza e la carità. E allora, fratelli e sorelle, in questo santuario di Pompei, ai piedi della Vergine del Rosario, affidiamo a Maria la nostra vocazione, ognuno di noi lo faccia, la nostra vita, il nostro desiderio di santità. Maria è il modello perfetto di ogni chiamata vissuta pienamente, ha detto il suo sì con umiltà, ha custodito la parola nel cuore, è rimasta fedele fino alla croce. A lei affidiamo tutte le nostre famiglie, i giovani in ricerca, chi è nella prova, chi si sente smarrito, chi cerca il senso della propria vita e essere disponibili alla volontà di Dio, pronti a rispondere con amore e perseveranza. E concludiamo: o Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Vergine Santa del Rosario di Pompei, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, Gesù risorto ci ha donato la pienezza della sua gioia. Con questa certezza rivolgiamo al Padre le nostre suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: E che la Chiesa diventi la casa della verità, aperta a tutti i popoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i credenti, perché trovino nella fede, nella speranza e nella carità la gioia intramontabile donata da Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ogni uomo che è tentato di estinguere la sua fame e la sua sete nelle realtà mondane, perché viva di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i fratelli che sono perseguitati nelle varie parti del mondo a causa della loro testimonianza cristiana, perché la Chiesa tutta li sostenga con la preghiera e la solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ognuno di noi porta tante situazioni della nostra vita, li affidiamo alla Vergine Maria. O Dio, nostro Padre, che hai scelto gli Apostoli e i suoi loro successori per testimoniare la risurrezione del tuo Figlio, fa che siamo docili e attenti ascoltatori del loro insegnamento, per poter un giorno ottenere il premio da te promesso, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, San Mattia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità

0: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, dice il Signore. Alleluia. Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia,

0: fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi della luce. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire, non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump, Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, attenzione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
3: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
4: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e sicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
3: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
5: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
6: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani, sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
5: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità, queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
6: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
5: Sono inquieti questi ragazzi?
6: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
2: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
7: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
8: Sì, buonasera, c'è una foto qui alla porta di Damasco che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti. Erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata, questo Gerusalemme Day, oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Gerusalemme Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
9: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
10: Buonasera Pier Achille, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. E per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute. sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Scione.
4: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
2: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
11: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti, previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
12: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Volfieri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero. Questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
2: Grazie, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. È normale che un fariseo inviti un rabbì a sedere alla sua tavola. Gesù appariva appunto come un uomo di Dio, un maestro, e per giunta non uno qualsiasi, visto che il suo insegnamento era dato con autorità e senza guardare in faccia a nessuno. In ogni caso, un interlocutore interessante, tale da giustificare un invito a pranzo. Gli uomini amano i loro simili, quelli cioè che sono simili a loro, e così tra dottori della legge ci si invita. Non è misericordia, è cortesia, una specie di dovere sociale. Gesù dirà qualche capitolo dopo: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Il quadro non si apre nella compassione o nella carità, ma nella cortesia e nel bon ton di come ci si tratta tra pari grado. Nella scena tra gentiluomini, tra rabbì di rango, quali dovevano in certo senso apparire Gesù e il fariseo, irrompe una donnaccia, una peccatrice di quella città. Infrange troppe regole. Una donna non entra in un pranzo tra maschi, e ancora meno tra dottori della legge, e men che meno se è una prostituta, impura per costumi e per definizione. Un uomo di Dio non frequenta le prostitute. Possiamo immaginare lo stupore imbarazzato dei presenti per un fatto tanto sconveniente. Per giunta, la donna porta con sé un vasetto di olio profumato, un oggetto non così innocente. L'olio profumato è, per intendersi, un attrezzo del mestiere per quelle donne che fanno appunto le massaggiatrici. E come oggi questo termine è equivoco, così allora quelle lì venivano chiamate profumiere, e non nel senso che vendevano profumi asettici in negozi scintillanti, ma nel senso che con unguenti profumati e roba simile adescavano la clientela con le loro arti. Una di quelle unge un uomo di Dio, come se fosse un uomo qualsiasi, come un altro dei suoi clienti. Veramente, questa donna fa compassione. Si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Di nuovo mette in moto tutti gli attrezzi del mestiere. Le labbra con le quali bacia i piedi di Gesù e con le quali chissà quanti altri avrà baciato. Ancora, mostra i capelli e li usa per asciugare i piedi, mentre tutte le brave ragazze non mostrano i capelli, ma li velano, poiché in quel mondo solo al marito si mostra la propria bellezza, della quale i capelli sono simbolo. Ma chissà a quanti altri quella donnaccia avrà mostrato i capelli. E poi i piedi. Il massaggio ai piedi non è così innocente, neanche questo è preludio di altro. E di nuovo l'olio profumato, un unguento per uso francamente erotico. Questo è troppo. Sta dietro, rannicchiata come un cucciolo, come un animale, come era stata in effetti trattata da molti. Non ha nemmeno il coraggio di guardare.

Il fariseo sa che è una peccatrice e che se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. E infatti lo sa, e proprio perché lo sa la ama molto. E così le è perdonato tanto, perché ha tanto peccato, ma anche tanto amato, mostrando il suo amore con le sue opere, quelle che poteva fare una donna così. Certo, le aveva fatte anche ad altri, ma questa volta non le fa per soldi, invece per fiducia e nel disperato bisogno di essere accolta. Potremmo interpretare alla luce di questo episodio quanto dirà Giovanni: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità». Così la peccatrice amò perché cercò con tutto il cuore colui nel quale aveva posto la sua fiducia, fiducia di essere accolta nonostante tutto. Di nuovo Giovanni commenta: «Davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa». Quel profumo, quei baci, quei capelli sono tutto ciò che la donna aveva, il suo mestiere, la sua vita. Sono come le reti di Pietro e dei primi quattro discepoli. Possono tenere prigionieri se la paura o la diffidenza ci bloccano. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Ma possono diventare un'offerta e diventare una benedizione. Se diventano un'offerta, un magari, un eccomi, come quello di Maria, diventano la strada della tua uscita dal peccato e dall'uomo vecchio, per essere un uomo nuovo, una donna nuova, rinnovati da colui che è venuto a fare nuove tutte le cose. Il fariseo ha amato poco e per questo gli è perdonato poco. Che cos'è questo poco? Questo poco è la fede concepita in termini di osservanza anziché di amore, di doveri da compiere anziché di sequela. Possiamo ottenere il perdono dei nostri peccatucci quotidiani, ma rimarremmo sempre bloccati in questo poco se non iniziamo a pensare in termini grandi. Però possiamo pensare in grande soltanto se abbiamo conosciuto la grandezza dell'amore di Dio come manifestato in Gesù. A ognuno di noi, come alla peccatrice, Gesù dice: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Quella distanza che noi poniamo tra noi e Dio e che chiamiamo peccato è superata perché Lui si china su noi ed è già stata superata. Possiamo vivere tutto questo offrendo a Dio noi stessi, tutta la nostra vita. E con ciò la legge non è abolita ma adempiuta. L'amore, infatti, ci conduce a fare quel che la legge non ci può chiedere. La legge chiede qualcosa. L'amore ci porta a offrire noi stessi, che è molto di più. L'amore è più esigente del dovere, ma è più soave. Non si nutre della paura, ma della fiducia. Non condanna gli altri, perché sa che sono stati gratuitamente accolti, come lui stesso lo è stato, perché sa che tutti, farisei e peccatrici, siamo debitori condonati. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. E così Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.

cosa mai sarei, Signore, se tu non mi avessi cercato e raggiunto. Solo un peccatore di questa città. Ma tu mi hai visto là dove ero, mi hai amato, mi hai accettato, mi hai guarito. Hai avuto fiducia in me e io invece ho peccato ancora. Padre, senza diritto ritorno a te, ma tu mi vieni incontro a braccia aperte. Forse non ho neanche un piccolo vaso di profumo, forse ho soltanto un vaso di lacrime, un piccolo vaso di fede. Sono qui per romperlo ai tuoi piedi, per dirti che sei tu il tesoro del mio cuore. Ho un po' di fede, un po' di amore e molte cose andate in frantumi. Signore, ti prego, tu solo puoi raccogliere i cocci della mia vita e ricostruire il vaso prezioso e il profumo dell'amore buono. È la mia speranza grande. Amen.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Ricordiamo l'ascensione del Signore al cielo. Conclude la sua missione quaggiù. Ritorna alla destra di Dio Padre. Da là era partito, spinto da un amore che non conosceva limiti. Si è fatto uomo, servo, vittima per noi. E ritorna in cielo portando i segni della nostra umanità. Ancora i piedi forati, le mani trapassate dai chiodi. Lassù allora c'è la carne del Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, che ha subito il rifiuto, il dramma degli uomini che voltano le spalle alla verità e alla luce, ne porta i segni per l'eternità, senza rancore nei nostri confronti, ma continuando a rispondere al male che riceve, alla nostra durezza di cuore, con il bene e con la misericordia. Torna in cielo e riceve l'approvazione di Dio Padre. Noi diremmo con questa parola quello che il testo dice: la gloria, la pienezza del compiacimento di Dio. Hai fatto davvero bene il tuo compito, hai portato a termine la missione per cui sei stato inviato. Dove avviene questo distacco? Secondo l'Evangelista Luca, che ne dà relazione nelle prime righe del libro degli Atti degli Apostoli, nella città di Gerusalemme. Secondo l'Evangelista Matteo, su una montagna della Galilea. Sono luoghi simbolici. Gerusalemme, per dire, quella era stata la città cercata da Gesù durante tutta la sua vita e che gli ha riservato il rifiuto e la condanna a morte. Per dirla con Matteo, il monte è il luogo dove Dio manifesta all'umanità il suo cuore, le sue preoccupazioni, i segni della sua presenza. Noi allora sentiamo che cosa è avvenuto in quel momento. Secondo San Luca, gli apostoli restano con gli occhi al cielo. E questo sguardo ci deve far pensare. L'ascensione è un guardarsi attorno e non vedere più Gesù in carne ed ossa, accompagnarlo in alto e poi vedere che i nostri occhi rimangono coperti da una nuvola che ci distacca da Lui. Può mettere nel nostro cuore un sentimento di angoscia, di lutto, di paura. Di chi saremo se il Signore non è più in mezzo a noi? Immaginiamo che cosa hanno provato i Suoi amici. Ebbene, ci diceva l'Apostolo Paolo, il Signore vi conceda gli occhi del cuore, l'intelligenza del cuore, per poter conoscere quello che spetta a voi. Ricordatevi le sue parole, ricordate soprattutto quello che ha fatto in mezzo a noi con la sua vita, non dimenticate la sua eredità spirituale. Siate davvero forti nel riconoscervi oggi Suoi discepoli. Può essere questo occhio nuovo della fede che noi domandiamo nel giorno dell'ascensione, quando sorgono in noi dei dubbi, quando ci sentiamo smarriti e vorremmo avere delle prove del cielo, della presenza di Dio. Ricordiamoci le promesse di Gesù. È Lui il capo del corpo che è la Chiesa, è Lui che lega tutti noi nella preghiera, e attraverso di Lui che continua a salire a Dio Padre la nostra invocazione. È qui in mezzo a noi, allora se n'è andato in cielo, ma per diffondersi meglio nel cuore di tutti i credenti e per diventare Lui il centro di unità, lo scopo della nostra vita, l'unico Maestro, l'unico Salvatore. Se seguiamo l'Evangelo di Matteo, cogliamo meglio l'incarico, la missione, il compito che Lui affida a tutti noi. Si trovano in 11 su quella montagna, si inginocchiano davanti a Lui, però sottolinea l'Evangelista, alcuni dubitarono, segno della nostra umanità, sempre fragile, noi poveri peccatori, gente del sì e del no, che fa fatica a dichiararsi totalmente per il Signore. E questa la nostra condizione anche oggi di cristiani. Non possiamo essere incriminati per grandi colpe, ma neppure abbiamo grandi slanci. Siamo un po' mediocri, proprio come questa gente che saluta Gesù. Ma Gesù non ha scelto i migliori. Proprio a loro, con le loro debolezze, affida una missione incomprensibile: andare per tutto il mondo, negli angoli della terra, a portare il suo Vangelo, la lieta notizia, a gente debole come noi. In ogni assemblea liturgica, dopo ogni celebrazione dell'Eucaristia, affida il compito di portare con la vita il suo Vangelo di gioia e di speranza là dove ci troviamo. Il Signore ha fiducia, vorrei dire ha fede nella nostra poca fede, quella poca fede che spesso dobbiamo riconoscere davanti a Lui. Continua a chiederci di muovere i nostri piedi e i nostri passi. C'è a Gerusalemme, nel luogo dove si ricorda l'ascensione di Gesù al cielo, una pietra bianca che porta l'impronta di un piede. Si dice nella tradizione che lì ha lasciato Gesù l'ultimo passo, l'ultima impronta del suo piede su questa terra. Si va, la si tocca e ci si ricorda del grande dono del Signore. Io credo che quel piede, quell'orma, deve diventare la nostra oggi. Noi ci muoviamo nel mondo portando questo segreto di gioia e di consolazione. Forse non ne abbiamo ancora le forze, forse dobbiamo ammettere, come gli apostoli, non ce la facciamo. Gesù che ci conosce assicura: vi manderò lo Spirito Santo, Lui vi ricorderà tutto quello che vi ho raccontato, narrato, Lui vi darà la forza per portare la mia testimonianza ai fratelli. Anche noi allora, da questa festa dell'Ascensione fino a domenica prossima, ci raccogliamo come nel cenacolo per invocare assieme alla Vergine Maria la forza dall'alto, la medicina per le nostre ferite, soprattutto per le paure, per i compromessi e i cedimenti che ci sono nella nostra vita. È urgente portare al mondo il lieto annunzio, una parola di speranza per chi è desolato, triste, una parola di affetto per chi si sente inutile, abbandonato, troppo solo, una parola di verità per chi si illude di aver ragione e continua a vivere nel peccato, una parola che tocchi insomma il cuore e lo trafigga nel nome di Dio che è così vicino a noi quando i suoi testimoni sono liberi e coerenti. Per questo oggi si fa la giornata per le comunicazioni sociali. Che cosa è chiamato a comunicare il cristiano? Attraverso la radio, lavorando alla televisione, sui giornali, nei nostri discorsi, anche quelli che facciamo nel luogo dove ci divertiamo, dove passiamo un'ora insieme. Siamo chiamati a portare un po' di questo amore di Dio che brucia dentro i nostri cuori, un po' della sua luce che rischiara le tenebre, un po' della sua presenza che dà a noi il coraggio di affrontare ogni giorno anche i sentieri più duri della vita.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo sedicesimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Questo è il Vangelo del Signore.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Ecco, care sorelle e cari fratelli, con queste parole Gesù si rivolge ai discepoli nella sera dell'ultima cena. E spesso anche noi ci rendiamo conto che il valore delle parole, che hanno un peso, ci sfuggono. Il valore delle parole che hanno un peso

passeranno, aveva detto Gesù, ma la mia parola non passerà. Ed è vero, la parola del Vangelo rimane e cerca in ogni generazione, in ogni tempo, uomini e donne che ne portino il peso, cioè rendano queste parole vere, visibili, concrete in questo mondo. Ma Gesù riconosce che neanche i discepoli possono essere capaci di questo, cioè portare questo peso, e per questo promette loro il dono dello Spirito. E c'è un legame allora tra il dono dello Spirito e proprio la parola del Vangelo. E noi ascoltiamo queste parole mentre ci avviciniamo proprio alla festa delle Pentecoste, in cui si realizza questa promessa di Gesù, il dono di questo Spirito di verità. Abbiamo bisogno di questo Spirito proprio per portare il peso della parola di Gesù, cioè per viverlo ogni giorno. E queste parole del Vangelo allora hanno un peso anche perché non lasciano mai chi le riceve e chi le accoglie così com'è. Non si possono farle scivolare via come parole qualsiasi, abitudinarie. E per questo il dono dello Spirito le trasforma e ci aiuta a trasformare queste parole in vita. E che cos'è allora questo dono dello Spirito, se non proprio quell'amore che apre gli occhi del nostro cuore? Quando verrà lo Spirito di verità, promette Gesù, vi guiderà la verità tutta intera. Cos'è questa verità tutta intera? Aveva chiesto Pilato a Gesù in catene che cos'è la verità, perché c'è una ricerca in fondo nell'uomo e nella donna di questo mondo di cose vere, soprattutto quando attorno a sé tutto sembra essere ingannevole, transitorio, confuso. Per Gesù non c'è una verità parziale, c'è una verità intera. Non è un concetto filosofico, è ciò per cui vivere e per cui arrivare anche a dare la vita. Io sono la via, la verità e la vita, aveva detto Gesù, perché la verità della vita in fondo è proprio l'amore, quell'amore testimoniato dalle catene di Gesù e dalla sua croce, che ci uniscono alle catene e alle croci di tanti uomini e donne oggi in questo mondo. Le catene della guerra, della sofferenza, della malattia. E questo noi possiamo portarlo insieme a tanti come il peso di un amore, un peso portato per amore. E questo è l'amore di Dio che si comunica proprio attraverso Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E l'amore è anche ciò che ci permette di vedere il futuro e di sperare. Lo Spirito di verità, dice Gesù, vi parlerà delle cose future. E questo Spirito allora è ciò che resta, che non passa. In questo mondo in cui si parla anche di verità alternative, di verità contrapposte, di tante falsità che circolano in questo mondo confuso, in cui alla fine si vuol far credere che niente è vero, lo Spirito di Gesù ci guiderà alla verità e ci parlerà delle cose future, perché c'è sempre un futuro. Quando questa parola è accolta nella vita degli uomini, il futuro comincia a vivere con il Vangelo. E Gesù spiega ai discepoli che questo Spirito ascolta il Padre e il Figlio, ascolta e prende le parole che ascolta. E questo, fratelli e sorelle, è proprio il principio della preghiera che ci raccoglie la sera attorno alla parola di Dio: prendere dall'ascolto di questa parola e trasformare queste parole in vita. Allora ogni parola, e quindi tutto l'amore del Vangelo, cioè la sua verità, può essere sempre messo in pratica, vissuto ogni giorno. E chi riceve e accoglie questo Spirito non può essere rassegnato, perché c'è una speranza che viene allora da questa promessa di Gesù. E allora, cari fratelli e care sorelle, mentre ci prepariamo proprio a vivere il tempo del dono dello Spirito, guardiamo a questo mondo.

mondo, non con rassegnazione, ma con tutto l'amore del Vangelo. Prepariamo il nostro cuore a portare il peso delle parole di Gesù e a dare peso ad ogni parola che esce dalla nostra bocca. Sia una parola che sappia dare speranza, consolare, sostenere e illuminare il futuro. Possano cioè le nostre parole, nutrite da questa parola di Dio, comunicare quell'amore del Padre che Gesù ci ha dato senza limiti. Nel suo nome, con la sua presenza e con il suo amore, siamo sempre protetti e guidati nelle vie del mondo, e che lo Spirito di verità illumini anche la vita della nostra comunità in ogni parte del mondo.

0: Il Signore ponga le sue mani anche sui nostri occhi, affinché cominciamo a guardare non le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono. Ci apra gli occhi della mente, perché non restino fissi sul presente, ma guardino al futuro. Renda limpido lo sguardo del cuore per contemplare Dio nel suo Santo Spirito, per Gesù Cristo nostro Signore, ora e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto. Per certi versi, a volte dico, sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani. Quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni. Con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo, e lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, non che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, mi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
2: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
2: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
2: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che se d'obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancora prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. E come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. E facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano, le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: In chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: amiche ed amici in ascolto, un saluto dalla redazione, da Roberto Fortunato che si occupa per noi della parte tecnica. Oggi potrete seguire una trasmissione speciale dedicata a Santa Maria Mazzarello. A tutti buon ascolto.
1: Rosario Tronolone e Monia Parente presentano Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio. Vita di Maria Mazzarello. Uno speciale di Roberto Paravagna.
2: Mornese, in provincia di Alessandria, conta oggi 700 abitanti. Ma quando Maria Mazzarello nacque nel 1837, ne contava molti di meno. Una realtà rurale lontana da tutto, dispersa nella campagna piemontese. Cosa ha fatto sì che tutto iniziasse da qui? Maria nasce il 9 maggio del 1837 da Giuseppe Mazzarello, contadino del luogo, e da Maria Maddalena Calcagno, originaria di un piccolo paese della zona, tramontana. Onesto campagnolo lui, dotata di evangelica semplicità, lei. Secondo la ricerca dell'archivio parrocchiale del paese, Maria era la prima di 13 figli, di cui 12 subito battezzati. Come primogenita, dovette abituarsi in fretta alla tipica vita dura della campagna, acquistando per sé, parallelamente, quel senso di appartenenza alla famiglia sviluppatosi anche per il fatto che doveva occuparsi dei suoi tanti fratelli.
0: A Mornese è tempo di riconversione della fede. Nascono le confraternite e si riscopre l'Eucaristia. Maria scopre la propria via all'iniziazione cristiana nei primi anni della sua vita. I principi del papà Giuseppe sono lavoro e preghiera, rafforzare la dignità personale, porre l'uomo al centro di tutto, sviluppare la dignità nell'amore del Signore. I luoghi dell'adolescenza sono per lei come dei campi di battaglia in cui si concretizzano i presupposti delle future figlie di Maria Ausiliatrice. Tutto nasce tra quelle vigne, quelle genti, quelle quotidiane difficoltà, quei silenzi assordanti della Valponasca. Un silenzio più volte inseguito, ardentemente ricercato per meglio capire il significato del cuore.
2: Nel 1855 Maria, insieme ad altre quattro giovani, dà vita ad una pia unione sotto la guida di Don Pestarino. Il sacerdote, nato a Mornese e formatosi in seminario a Genova, gioca un ruolo assolutamente primario nei progetti ancora embrionali della giovane di Mornese. Fu un Don Pestarino estremamente battagliero a restaurare a Mornese la vicinanza con Dio. Proprio grazie al sacerdote tornerà la buona abitudine della messa, del catechismo e delle opere di carità.
0: Nell'aprile del 1848 Maria riceve la prima comunione e il sacerdote che la segue ha modo di apprezzare la sua capacità di avvicinarsi alla fede e si accorge che la giovane è forte, sconfigge le piccole debolezze della sua età, lascia intravedere i contorni di un capo che guarda oltre. Il suo punto fermo è la partecipazione alla messa, sempre, con ogni tempo, ma quando questo non è possibile, ecco lo stratagemma.
3: Osservò che la casa aveva una finestra che guardava la chiesa parrocchiale e si recava a quella finestra. E vedendo da lontano il debole chiarore delle candele accese, riflesso sulle invetriate, si univa al popolo con il pensiero e adorava Gesù e lo ringraziava della buona giornata e gli domandava la benedizione.
2: Appena il lavoro lo permette, si esercita nella lettura. Istruirsi è importante, è necessario leggere per capire i tempi che si stanno vivendo. Tempi di libertà di stampa e con essa scambio di idee, opinioni, confronto continuo con il mondo esterno, mentre l'Italia va avanti. Si era inaugurata da poco la ferrovia Torino-Genova alla presenza di Camillo Cavour.

Tornese intanto prende forma il progetto di un gruppo di giovani. Maria, che ha ora 16 anni, si ritrova insieme ad Angela Maccagno, Maria Arecco, Rosina Mazzarello e Giovanna Ferrettino, sotto la guida di Don Pestarino. Si succedono incontri, riunioni a Maccagno, Maria Arecco, Rosina Mazzarello e Giovanna Ferrettino, sotto la guida di Don Pestarino.

0: semplice e pia unione in cui riserbo, modestia, pazienza, fermezza nella fede e un ordine autoimposto erano le qualità irrinunciabili. Una parte del regolamento di allora recitava così: le ascritte si propongono di essere unite a Gesù in spirito, cuore e volontà.
1: Secondo le idee di Angela Maccagno,
2: bisognava lavorare unite e nascoste, imitando in bene quelli che con unioni segrete promuovono il male.
1: Maria trova nel gruppo una famiglia, un capo e l'opportunità di crescere come carattere e personalità. Certamente il lavoro non manca, con tutte quelle madri di famiglia a cui badare. Quelle stesse madri che piano piano si affezionano alla giovane Mazzarello e, ascoltandola, capiscono l'autenticità del suo messaggio. Tutto questo fa sì che Maria superi brillantemente il periodo, per lei piuttosto difficile, dettato da una sorta di confusione, che pesa però come un macigno, ma che altro non è se non una semplice esperienza di vita.

Maria ha 20 anni e quando alcuni malviventi, dopo essere entrati nell'abitazione di famiglia alla cascina Valponasca, rubano una bella somma. Dopo l'episodio, il padre Giuseppe si decide a traslocare in paese. È il 1858. L'anno seguente l'Italia assisteva alla guerra tra piemontesi e francesi da una parte e austriaci dall'altra, un evento bellico in cui lo sviluppo della strada ferrata ha giocato un ruolo importante. I treni infatti spostano decine di migliaia di soldati impegnati sui campi di battaglia come Magenta, Solferino e altri. Ma al di là delle vittorie e delle sconfitte, restava sul terreno un numero incredibile di morti.

0: dato di sapere come nel 1860 scoppiasse un'epidemia di tifo a Mornese, ma è certo che il paese si trova a vivere una realtà di estrema sofferenza nella quale Maria viene coinvolta in prima persona. Giuseppe, un cugino della giovane, si ammala. Le donne della Pia Unione si trovano così a dare una mano, e quando Don Pestarino chiede alla famiglia di Maria il permesso affinché la loro figlia faccia assistenza, sulle prime riceve un no dal padre, ma subito dopo, quasi cambiando idea repentinamente, Giuseppe Mazzarello lascerà che sia Maria a decidere. Il contagio del tifo è cosa certa per chiunque venga a contatto con i malati, ma se così chiede Don Pestarino, così sia. Su tutto prevale quella voce interna che chiama ad assistere chi ha più bisogno, aiutare chi soffre, nonostante tutto.
1: Dopo aver assistito i familiari nel superamento della malattia, Maria stessa si ammala con forte rischio della vita. Fu per lei un momento molto intenso per vivere la vicinanza con Dio, un Dio che decide in maniera assolutamente sovrana i nostri destini di piccoli uomini e alla cui volontà tutti dobbiamo rassegnarci. Maria supera il contagio da tifo, per quanto grave fosse, perché così aveva deciso il Signore per lei, e si alza dal letto proprio nel giorno della grande festa del Rosario.
2: Signore, ebbe a dire in seguito, se nella vostra bontà volete concedermi ancora alcuni anni di vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti fuorché da voi, da tutti dimenticata.
1: Passano le sofferenze, ma resta un'infinita fragilità. Ora bisogna costruire una nuova Maria, una nuova persona più fragile di fuori ma più forte di dentro, che sente avvicinarsi a lei una grande idea.
0: Durante la convalescenza che Maria si rende conto del suo attuale stato di salute. La debolezza fisica però non deve essere una debolezza mentale.

0: In questo momento di forzato riposo, il suo pensiero è alla sua attività di sarta, un mestiere da imparare per poterlo insegnare alle altre giovani. E la provvidenza le rivela quanto l'idea possa essere giusta. Come lei stessa racconterà in seguito, trovandosi a camminare in una zona dove sarebbe sorto il primo edificio delle figlie di Maria Ausiliatrice, ebbe una visione, una grande casa, tanti giovani all'interno, e una voce che diceva: «A te li affido». Racconterà tutto a Don Pestarino e a Petronilla, dopodiché decide di andare dal sarto del paese a imparare il mestiere. Detto e fatto. Era il 1861.
1: Dopo un periodo di tirocinio insieme ad Angela Maccagno, lascia la sartoria per aprire un locale proprio e, anche se a qualcuno non piace troppo l'idea, le ragazze incominciano ad arrivare.
2: Non temevo rumori, schiamazzi né altro disturbo, purché non vi fosse pericolo per l'anima.
1: Maria adottava semplicemente una strategia diversa: meno divieti e più inviti a fare festa, a divertirsi. E perché no? Già che ci siamo, anche con un po' di musica. È il 1863. Nel frattempo, un passo importante. Don Pestarino viene invitato a Valdocco da Don Bosco. Il futuro di Maria sta tutto in quell'incontro.

0: Valdocco, Don Pestarino, nella sua visita, scopre i giovani di periferia che dalla strada hanno trovato finalmente un rifugio nella struttura di Don Bosco. Una lezione di vita da tenere in serbo per Mornese, dove nel 1864 il gruppo delle giovani dà il via alla propria esperienza. Lo stesso sacerdote chiede a Maria una prova forte, perché se c'è chi pensa che la Mazzarello sia trattata con particolare riguardo da parte di Don Pestarino, ebbene non è così. Le viene chiesto di lasciare tutti i propri impegni e di trasferirsi alla Valponasca dai suoi genitori. In pratica, una pausa forzata di silenzio nel luogo che le ricorda la fatica di vivere di tutti i giorni. Una trasferta che lei accetta volentieri, nonostante oramai quel gruppo sia per lei diventato una ragione di vita. Non è un ordine religioso, ma per Maria è come se lo fosse. È quasi una scelta definitiva. Accade così che le giovani ospiti soffrano di questa sua improvvisa assenza. Ma così deve essere. È un momento di sofferenza interiore. Suor Esther Posada ci rivela che le origini dell'apostolato di Maria Mazzarello sono collegate a questa sofferenza, che si chiama incomprensione, solitudine, e che, vissuta in un silenzio libero da ribellioni e colmo di fiducia, prepara la genesi d'un'autentica missione ecclesiale.
1: Cosa sta succedendo fuori da Mornese? Firenze diventa la capitale del regno. La notizia giunge improvvisa. Torino è scossa da tumulti tra la gente, con scontri anche forti. Don Bosco, dovendo recarsi a Mornese, sarà costretto ad aspettare che le acque si calmino prima di raggiungere il paese dell'Alessandrino, dove già tantissimi giovani hanno saputo di Valdocco e vogliono unirsi. Qui incontra Maria.
2: Mi pareva che le parole di Don Bosco fossero come l'eco di un linguaggio che sentivo nel cuore, senza saperlo esprimere.
1: Dopo aver espresso apprezzamento per quelle giovani così distaccate dalle cose terrene e che mostravano tanto slancio per le cose celesti, discusse dell'apertura di un collegio, la cui prima pietra sarebbe stata posta nel giugno del 1865. In seguito, nel 1866, lo stesso sacerdote di Valdocco si trovava a discutere con Don Lemoine dell'eventualità di un istituto di suore collegato a opere salesiane. Perciò l'intuizione di Maria, sempre guidata dalla Divina Provvidenza, iniziava ad avere una possibilità in più. È ora tempo di dare una vera casa alle figlie dell'Immacolata, e la decisione di Don Pestarino di sistemarne una giunge proprio come una bella sorpresa. Oltre a una migliore organizzazione, c'è bisogno di una religiosa al vertice. Maria viene eletta all'unanimità. Se prima Maria e Petronilla, oltre ad aiutarsi a vicenda dividendosi i compiti, si consigliavano, ora c'è la necessità di avere una vera e propria responsabile.
0: A Torino, Don Bosco è ora impegnato nella costruzione della grande chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice. I problemi sono tanti e di non facile soluzione. Tuttavia egli trova il tempo di pensare ai giovani di Mornese, ai quali indirizza messaggi attraverso Don Pestarino. Nel frattempo, il governo italiano, anch'esso alle prese con problemi di denaro, spera di risolverli confiscando i beni della chiesa per installare all'interno delle varie case e seminari i diversi edifici pubblici necessari alla gestione della vita pubblica. Non solo, vengono colpiti anche i cittadini, che sono spremuti con ulteriori tasse. L'impoverimento della classe media e le precarie condizioni di vita impongono ad alcuni italiani una soluzione drastica: emigrare. Un momento difficile per la Chiesa e quindi anche per Don Bosco, superato solo dopo diversi mesi, e a testimoniare il buon epilogo giunge la tanto desiderata conclusione dei lavori alla grande chiesa di Valdocco, inaugurata alla presenza di migliaia di persone provenienti anche da Mornese. Mancano però Maria e Petronilla.
1: La mente di Don Bosco è un vero vulcano. Nonostante le preoccupazioni e i pensieri per l'opera che sta portando avanti, continua a riordinare i progetti per una grande istituzione di suore, progetti e presupposti che si concretizzano grazie a tutta una serie di incontri e colloqui con Don Pestarino. Con alcune delle giovani, al tempo già impegnate a Mornese, si può dare il via al cammino che avrebbe portato di lì a breve alla creazione di una struttura nuova, qualcosa di molto simile agli stessi oratori di Don Bosco a Torino. Il sacerdote non perde tempo, ne parla immediatamente a Papa Pio IX, che, dopo aver riflettuto, dimostra il suo interesse. Ora si tratta di scrivere le costituzioni e dare finalmente il via. Il resto, così aveva sottolineato Sua Santità, sarebbe venuto dopo. A questo punto il passo più importante è stato fatto. Ora Don Pestarino segue le giovani in maniera molto più intensa nella gestione quotidiana del lavoro, vigila su di esse e si accorge che proprio Maria guida le altre. Di questo riferirà a Don Bosco che nel frattempo, siamo nel 1872, purtroppo si ammala.
0: Intanto a Mornese, al primo scrutinio, su 27 giovani, Maria Mazzarello viene nuovamente eletta responsabile dell'istituto, ma lei per ora non si sente ancora pronta. Il collegio che le famiglie attendevano per i loro figli maschi sarebbe invece andato alle giovani. Una notizia che pesa, che finisce per creare addirittura problemi di convivenza tra le giovani donne e gli stessi abitanti del paese. Qui qualcuno semina zizzania, ma gli ostacoli servono a irrobustire la volontà. E allora, con le tre qualità, il lavoro, il gioco e lo scherzo, si prosegue sino al 5 agosto del 1872, data in cui Maria emette la professione religiosa alla presenza dello stesso fondatore dei Salesiani, che però viene accolto gelidamente dagli abitanti del paese, proprio a causa della sua decisione sul collegio femminile anziché maschile. D'ora in poi ci saranno regole per tutte. La giornata sarà divisa secondo orari precisi per dare un ordine maggiore rispetto al passato. Nonostante le difficoltà organizzative che permangono, arrivano nuove postulanti e con esse anche nuovi problemi per il vitto. Ma già i giornali scrivono d'un buon istituto fondato a Mornese. Don Bosco scriveva:
3: Maria Mazzarello ha doni particolari da Dio. Alla sua limitata istruzione suppliscono abbondantemente le sue virtù, la sua prudenza, lo spirito di discernimento e le sue doti di governo basate su carità e incrollabile fede nel Signore.
1: La Men della Valponasca va a Torino per la prima volta all'età di 37 anni. Sono quelli i tempi della grande emigrazione verso le Americhe e da Genova partono le navi dirette in quel continente. Dall'Argentina, il vescovo di Buenos Aires chiede a Don Bosco aiuto per l'evangelizzazione di quelle terre. Le figlie di Maria Ausiliatrice andranno davvero in America? Certamente, ma prima c'è bisogno qui in Italia. Nella casa di Mornese, Maria interviene perché tutte le giovani ospiti pensino prima di tutto alla propria salute, il bene più importante. Per lei, invece, non c'è tempo da perdere in lamentele. Ora bisogna visitare le case che sono tante e lei, così straordinariamente umile, ha persino paura che altri possano accorgersi della sua poca istruzione. Ma non sa che sono proprio i potenti ad avere soggezione di lei.

0: Prima della sua scomparsa, il Papa Pio IX vuole che Maria visiti l'ex convento di Nizza Monferrato, dove le prime suore entreranno a settembre di quello stesso anno. Sarà questo, per la giovane di Mornese, un primo passo verso il distacco totale dalla sua terra.
1: Ormai il Sud America sembra essere diventato la loro seconda patria. All'inizio del 1879, un gruppo di figlie di Maria Ausiliatrice sale sulla nave per dirigersi ancora una volta in quel continente, e Maria le saluta immaginando per loro un futuro dove a trionfare saranno educazione e cultura. Col tempo, Mornese diventa il passato. Nizza Monferrato è ora più che mai la vera casa, la casa generalizia. Tutti intorno a lei, le buone notizie si mischiano con quelle cattive. Muore infatti il papà Giuseppe, fonte indiscutibile di tante domande, mentre dal Sud America tutti si dichiarano soddisfatti dallo straordinario lavoro delle sorelle.
0: Maria Mazzarello ha ora 43 anni e ben poca salute addosso. Don Bosco ne ha 65, ma la lotta continua per tutti e due. Gli inizi del 1880 rappresentano un momento difficile. Gli scritti su di lei ci riportano che per descrivere le difficoltà si rifà alle vicende del Cristo stesso, sottolineando «Lui qui», dice mostrando la croce. Dopodiché, voltando il crocifisso, aggiunge «E noi qui».
1: La casa di Mornese viene venduta e Maria dovrà recarsi al suo paese proprio per prelevare le ultime suore rimaste lì. Chiudere tutto e vendere proprio quell'edificio non è una decisione facile, ma è assolutamente necessaria per cercare di far fronte almeno ai pagamenti più urgenti. Vengono alla mente le parole di alcune sorelle che, a cose avvenute, hanno voluto scrivere qualche commento sulla vicenda. Tutto abbandonato, tutto squallido come la miseria. Povero Mornese. Povero il nostro cuore nel lasciare un luogo così caro e adatto per la sua solitudine a conciliare i santi pensieri nel disprezzo del mondo e le ascensioni verso la perfezione.
0: Ora Maria è stanca. Con la salute malandata indica il nome di colei che a suo avviso dovrebbe e potrebbe sostituirla, ma non sarà così. E di nuovo le toccherà guidare le tante giovani. In una lettera indirizzata alle figlie lontane in America, scriverà:
2: «Desiderate sapere quando verrò a farvi una visita? Io vorrei poter partire subito, ma finché non mi mandano non posso andare. Don Bosco e Don Cagliero mi hanno promesso che mi lasceranno andare, ma non so quando sarà».
0: Quella, per Maria, è l'ultima estate. A Natale, infatti, giunge il tanto temuto ordine dei medici di riposarsi. È tempo ormai che dica la sua sulla situazione che sta vivendo la grande famiglia.
2: «Abbiamo tutte, oltre al pane e alla minestra, la nostra buona pietanza e un po' di frutta anche. Abbiamo una bella casa e una bella chiesa. Si aprono case in buon numero e quasi tutte senza grande preoccupazione per il necessario alla vita. Ma a chi ci servirà tutto questo se dovessimo perdere il buon spirito e diminuire nel fervore?»
1: Nell'ultimo periodo della sua vita si rivolge alle giovani invitandole a essere felici, chiedendo loro di sopportare anche
2: la minima quotidiana fatica. «Ogni volta che ci dovremmo scomodare per mettere a posto una sedia o raccogliere un pezzo di carta, facciamo un atto d'amore di Dio o recitiamo un requiem».
1: Trascorre a letto il suo 44esimo compleanno e si confida con Don Cagliero, parlandogli della sua famiglia. Poi, alle 3:45 di un sabato di maggio, Don Cagliero la benedice in nome di Giovanni Bosco. Dopo aver chiesto di essere ricomposta, si prepara a tornare alla casa del padre e, dopo aver chiamato Gesù e Maria, lascia per sempre questa terra. Era il 14 maggio 1881.
0: Giovanni Paolo II ebbe a dire, a proposito del centenario della scomparsa della Santa, che
3: «essere salesiani, seguendo le orme di Don Bosco e Maria Mazzarello, significa prima di tutto comprendere, stimare e vivere ad ogni costo la realtà della grazia ricevuta con il battesimo. Significa possedere il senso soprannaturale della letizia e della gioia. Significa sentire lo slancio apostolico di far conoscere l'amore e la misericordia del Divino Redentore a tutto il mondo.
1: Il 24 giugno del 1951 Maria Mazzarello veniva dichiarata santa. Il sogno di Maria, cioè radunare tanti giovani ovunque e portarle a Gesù attraverso l'educazione, è condiviso oggi da tantissime altre donne, ben decise a far proprio quel progetto.
4: Rosario Tronolone e Monia Parente hanno presentato Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio, vita di Maria Mazzarello, uno speciale di Roberto Paravagna. Hanno collaborato al microfono Raffaella Castelli e Marco Mete. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

siamo giunti a metà del mese di maggio, mese del fioretto, in onore della nostra Mamma Celeste. Abbiamo celebrato ieri la solennità della Pentecoste e l'abbiamo celebrata con tantissimo fervore. Alcuni di noi che partecipano al gruppo del rinnovamento dello Spirito ieri hanno ricevuto, mediante la preghiera dei fratelli, l'effusione dello Spirito Santo. E noi desideriamo che questa sera, in questo nostro incontro di preghiera, lo Spirito Santo si effonda abbondantemente su ciascuno di noi, portandoci i suoi doni, i suoi carismi più straordinari, per la gloria di Dio e per la edificazione della nostra comunità, per l'edificazione della Chiesa che siamo noi. Noi chiediamo questa straordinaria effusione di Spirito Santo questa sera per intercessione della nostra Mamma Celeste, che vogliamo ancora festeggiare anche questa sera nel mese a lei consacrato, a conclusione della festa delle mamme che abbiamo celebrato ieri. Intanto desidero spiegare in questa catechesi, per chi non lo sapesse, che cosa significa effusione dello Spirito Santo, di cui sentite parlare tante volte. La parola già esprime il significato. Effusione deriva dal verbo effondere, che vuol dire far traboccare, una misura colma, vuol dire versare, spargere, meglio vuol dire dilagare, espandersi. Perché lo Spirito Santo possa effondersi, espandersi, dilagare dentro di noi, è necessario possederlo. Un recipiente non può traboccare se non è pieno. Ecco, noi abbiamo quindi bisogno, per poter vivere l'effusione dello Spirito Santo, fare esperienza dell'effusione dello Spirito Santo, possedere lo Spirito Santo, cioè aver ricevuto la infusione dello Spirito Santo nella nostra vita. E questo è avvenuto quando siamo stati battezzati. In quel momento il nostro peccato originale, cioè la nostra macchia che portiamo come eredità della nostra natura umana ferita dal peccato, è stato cancellato e lo Spirito Santo è sceso dentro di noi, ci ha riempiti della sua presenza, ci ha fatti diventare figli di Dio, tempio dello Spirito Santo. Ecco perché lo ricordiamo spesso, questo grande dono che possediamo. San Paolo che ce lo richiama continuamente: sapete che siete tempio dello Spirito Santo, chiede San Paolo. Da quando abbiamo ricevuto il battesimo, lo Spirito Santo, che è stato infuso dentro di noi, ha cercato di trovare uno spazio sempre più ampio di azione dentro di noi, perché lo Spirito Santo ha bisogno della nostra accoglienza, ha bisogno della nostra disponibilità per poter agire, per poter compiere la sua opera di santificazione. È questo il modo con cui il Signore vuole realizzare la sua opera di salvezza con noi. È ormai famoso quel detto, quell'espressione, che Dio, che ci ha creati senza di noi, non può salvarci e santificarci senza di noi. La creazione l'ha compiuta Lui, senza nessuna nostra collaborazione. Non ha potuto neanche chiederci il consenso, perché prima di nascere, prima di essere creati, non potevamo neanche esistere. Però una volta che Lui ci ha creati gratuitamente, adesso Lui può salvarci e santificarci solo se noi diamo la nostra adesione, la nostra collaborazione. E può succedere che dopo di aver ricevuto il battesimo, quindi dopo di aver ricevuto lo Spirito Santo, può succedere che noi
opponiamo resistenza allo Spirito Santo che è dentro di noi. Può darsi che lo rattristiamo, secondo l'espressione di San Paolo. Può darsi addirittura che noi anche abbiamo da spegnerlo, lo Spirito Santo dentro di noi. Per cui, da Tempio dello Spirito Santo, possiamo trasformarci in Tempio del peccato. Ecco, io credo che questa sia l'unica grande separazione dell'umanità. Nell'umanità c'è chi in questo momento è Tempio dello Spirito Santo e chi è Tempio del peccato. Anche chi è Tempio dello Spirito Santo resta peccatore, però il peccato viene coperto. Dove però non c'è lo Spirito Santo, allora c'è il peccato. Siamo schiavi, dominati dal peccato. Il Signore sta operando in noi che siamo Tempio dello Spirito Santo perché abbiamo da collaborare a far crescere la potenza dello Spirito Santo dentro di noi, a farlo effondere dentro di noi. E poi agisce su quei fratelli che sono Tempio del peccato perché si convertano. E io posso pensare che tutti noi eravamo Tempio del peccato. Lo eravamo prima del battesimo, ma quella volta non era una colpa nostra. L'abbiamo ereditata, la colpa originale. Però durante la nostra vita, forse tante volte, siamo stati Tempio del peccato. E il Signore è venuto in nostro aiuto. E forse tante volte ci ha liberati dal peccato e noi siamo diventati ancora tabernacolo dello Spirito Santo e poi siamo ricaduti tempio del peccato e poi tempio dello Spirito Santo. Il Signore non si stanca mai, ci perdona 70 volte 7. Ecco, io spero questa sera che siamo qui un unico tempio dello Spirito Santo, che nessuno di noi sia in peccato. E se qualcuno fosse in peccato, ci sono tantissimi sacerdoti che sono pronti per trasformarvi, per fare di voi questo miracolo, farvi diventare tempio dello Spirito Santo attraverso il sacramento della confessione. E perché noi possiamo trasformarci e conservarci in questo tempio dello Spirito Santo, ecco perché ci riuniamo costantemente nei nostri gruppi di preghiera. Noi sempre cerchiamo di dare delle motivazioni di questa nostra esperienza che stiamo vivendo. Quindi ci riuniamo a pregare costantemente in questi nostri incontri di preghiera per conservarci tempio vivo dello Spirito Santo. Perché noi riusciremo a conservarci tali continuando a pregare, senza mai stancarci, dice il Signore. E ci riuniamo per conservarci templi vivi dello Spirito Santo, ascoltando la parola di Dio, liberandoci continuamente dai peccati, non soltanto con la confessione, ma anche continuamente chiedendo perdono al Signore, perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi noi sempre, tanto o poco, contristiamo, rattristiamo lo Spirito Santo. E allora ecco la preghiera del cuore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovremmo questa preghiera ripeterla spesso, anche mentre facciamo i nostri lavori, lavori domestici, lavori in casa, lavori nella fabbrica, a scuola, continuamente quando andiamo per la strada. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovrebbe diventare una melodia. Questo non per rattristarci, ma per sperimentare che il Signore non ci fa mai pesare il nostro peccato e sempre ci ricolma della sua misericordia. E ci conserviamo tempio vivo dello Spirito Santo, soprattutto in questi nostri incontri di preghiera, durante la celebrazione dell'Eucaristia, perché qui Gesù viene dentro di noi, ci fa crescere proprio come corpo vivo suo, ci fa crescere come Chiesa, ci fa vivere la pienezza dell'amore, la pienezza della comunione fraterna, ci dà la capacità di servire e di compiere con fedeltà la nostra missione. Ecco sempre la preghiera in riferimento alla nostra missione. Dobbiamo essere templi dello Spirito Santo in stato di missione. Perché lo Spirito Santo è un fuoco divorante, non può accettare il quietismo.
l'inattività, vuole agire e vuole agire per mezzo nostro. E fare tutto questo significa collaborare con lo Spirito Santo e quindi esercitarci nella docilità alla sua azione e quindi a consentire che lui ci faccia crescere nella santità, perché lui possa darci sempre maggiori doni, perché possiamo esercitare sempre di più i nostri carismi. E tutta questa azione dello Spirito Santo si chiama effusione dello Spirito Santo, che può espandersi questo Spirito dentro di noi, può agire, può compiere la sua opera in noi e per mezzo di noi, non lo ostacoliamo. Voi capite quindi che non basta essere battezzati per essere dei veri cristiani, bisogna che facciamo crescere dentro di noi questa collaborazione con lo Spirito Santo, perché lui ci trasformi e ci renda capaci di agire nella sua potenza. Quindi bisogna passare da quello che è il possesso dello Spirito Santo alla sua effusione. Se non si arriva a questa effusione, si resta paralizzati nella nostra attività cristiana. Anche lo Spirito Santo resta impotente, inattivo dentro di noi. Lo Spirito Santo resta come imprigionato, impotente, oppure peggio, abbiamo già detto, spento, perché si vede allontanato da noi con il nostro peccato. Ora, la nostra Mamma Celeste ha avuto un rapporto singolare con lo Spirito Santo ed è su questo che voglio attirare brevemente la vostra attenzione stasera, proprio perché abbiamo da comprendere sempre di più che la nostra risposta alla chiamata cristiana deve passare sempre attraverso la nostra Mamma Celeste. È lei che nei nostri gruppi di preghiera vuole aprirci all'azione dello Spirito Santo, come è stata aperta lei, come è stata docile, disponibile lei. C'è stato un cardinale carismatico, cardinale Sinens, che ha detto con tanta efficacia che la nostra unione con lo Spirito Santo dipende dalla nostra unione con Maria. E chi non accetta Maria non può diventare strumento dello Spirito Santo, o resta uno strumento molto impoverito. Ecco perché noi ringraziamo Dio di aver aperto il cuore alla nostra Mamma Celeste e di trovarci qui tutti i lunedì come gli apostoli nel Cenacolo, insieme con Maria, in comunione con lei, uniti da questa potenza dello Spirito di Dio. E Maria è la sposa dello Spirito Santo, quindi ha un grande potere sullo Spirito Santo. Maria ha potere su tutta la Santissima Trinità, perché lei è la figlia prediletta del Padre, concepita senza peccato originale, quindi ha potere di intercessione presso il Padre, ha potere di intercessione presso il Figlio, perché è suo figlio, ha potere di intercessione presso lo Spirito Santo, perché è il suo sposo. E allora ecco la Vergine Maria sotto l'azione dello Spirito Santo. Esaminiamo questi momenti della sua vita che sono stati molto significativi. La prima effusione di Spirito Santo che la Vergine Maria ha ricevuto è stato nel momento del suo concepimento immacolato nel seno di sua madre, Sant'Anna, la quale è diventata madre della sua figlia Maria nella forma naturale, per opera di suo marito, San Gioacchino. Quindi il concepimento di Maria non è il concepimento di Gesù, che è avvenuto per opera dello Spirito Santo. Il concepimento di Maria nel seno di sua madre Sant'Anna è avvenuto in forma normale, come avviene tra gli sposi il concepimento di un figlio. Soltanto che in quel concepimento immacolato, fortunati quei genitori, gli unici, perché tutti i nostri figli, anch'io per mia mamma, e tutti possiamo dire: Signore, mia madre mi ha concepito nel peccato. Non è colpa nostra, siamo nati in questa natura umana peccatrice.
gli unici genitori che possono dire abbiamo concepito non nel peccato sono i genitori della Madonna, Sant'Anna e San Gioacchino. E lì lo Spirito Santo si è effuso in quel concepimento e ha preservato quel concepimento dal peccato originale e da qualsiasi altra macchia di peccato. Per cui lì c'è stata la prima effusione di Spirito Santo nella Vergine Maria. E in quell'istante la Vergine Maria fu posseduta dallo Spirito Santo in forma assoluta, incondizionata, totale, senza una minima ombra di peccato. Pensate che rapporto quello dello Spirito Santo con la Vergine Maria e della Vergine Maria con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in lei non è mai stato rattristato, mai, non ha mai avuto la minima resistenza. La Santa tra tutte le creature, anche lei però in previsione dei meriti di suo figlio, però ecco la donna perfetta, la mamma perfetta alla quale noi guardiamo con tanta ammirazione, con tanta speranza, perché ciò che Dio ha compiuto in lei lo compirà anche in noi tutti, in misura diversa, però alla fine tutti saremo davanti a Dio santi e immacolati. Su quale strada meravigliosa noi stiamo camminando. Nella Vergine Maria lo Spirito Santo ebbe la massima libertà di azione e successivamente Maria ebbe altre due straordinarie effusioni di Spirito Santo. La prima a Nazareth, quando le apparve l'Arcangelo Gabriele, che le portò il grande annuncio che doveva diventare la madre del Figlio di Dio. Abbiamo ascoltato la lettura nel Vangelo. Abbiamo già ricordato che la nostra Mamma Celeste di fronte a questo annuncio non ha resistito, ha dato il suo sì incondizionato, ha soltanto domandato se questo doveva avvenire in una forma naturale o in una forma soprannaturale, divina, perché lei non conosceva uomo, aveva consacrata la sua vita a Dio. Ed ecco l'angelo che risponde e dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato Figlio di Dio. E noi sappiamo che in quel momento il Verbo di Dio si fece carne nel seno verginale e immacolato della nostra Mamma Celeste, della Mamma di Gesù. Ecco l'effusione di Spirito Santo che ha portato il Figlio di Dio nel seno della Vergine. Giustamente l'Arcangelo la salutò: ave piena di grazia. Ecco, traboccante, quale effusione! Tanto grande questa effusione che lei i suoi doni li può distribuire a tutti, è madre di tutti. È stata questa della nostra Mamma Celeste una effusione unica, specialissima, irrepetibile. Maria fu totalmente invasa dalla forza dello Spirito e immersa nelle fiamme dell'amore di Dio, da diventare quasi una sola cosa con lo Spirito Santo, come avviene la perfetta unità tra gli sposi. E così insieme Maria e lo Spirito Santo generarono il corpo fisico di Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Quale missione? Come potremmo noi allontanare Maria? Come potremmo osare di non portarcela in casa se Gesù ce l'affida? L'altra effusione è avvenuta nel Cenacolo, nel giorno della Pentecoste, abbiamo ricordato ieri. Ecco, vi do questo sguardo generale che mi sembra tanto bello, proprio anche sotto il punto di vista catechistico. L'Immacolato Concepimento di Maria nel seno di Sant'Anna. Il Verginale Concepimento di Gesù nel seno di Maria. La Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Gli apostoli con Maria, la madre di Gesù. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che
che si abbatte Gagliardo e riempì la casa dove si trovavano riuniti. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. In quel momento nacque la Chiesa. E così, ancora insieme, lo Spirito Santo e Maria diedero vita al corpo mistico di Cristo, generarono insieme, cioè, le membra del corpo di Cristo. Ed è questa una chiarificazione di verità, di fede, straordinariamente importante per noi, perché Maria è madre del corpo fisico di Gesù, di quel Gesù di Nazareth che è vissuto 33 anni nella Palestina, vero Dio e vero uomo, che tutti pensavano fosse figlio di Maria e di Giuseppe, ma era figlio di Dio. Ecco, quel corpo che è stato messo in croce, quello è corpo di Maria, e anche nell'Eucaristia c'è questo corpo vivo, vero, fisico di Gesù, tanto vero che la liturgia canta: ti saluto, o vero corpo di Cristo, nell'Eucaristia, nato dalla Vergine Maria. Questo è il corpo fisico, ed è questo il corpo che la Vergine Maria ha offerto al Padre, è la sua carne, il suo sangue. Ma poi c'è il corpo mistico, cioè siamo tutti noi, che nel battesimo diventiamo membra del corpo di Gesù Cristo. Noi che siamo nati dall'acqua e dello Spirito Santo e siamo incorporati a Gesù Cristo e riceviamo le caratteristiche di Gesù Cristo, di sacerdote, di re, di profeta. E tutta l'umanità è chiamata a formare questo corpo. Questo ve l'ho già ricordato in altre catechesi, ma sono verità così consolanti che non ci stanchiamo mai di ripetere. Perché alla fine la Vergine Maria, nel giudizio universale, sarà accanto al suo figlio, perché tutta l'umanità sarà riunita e sarà diventata il corpo di Gesù, e quindi la Vergine Maria dirà: ecco, questo è il mio corpo. Tutte le membra che Gesù Cristo ha riscattato con il suo sangue, che sono diventate il suo corpo glorioso, mistico, questo è anche il mio corpo, che ho generato nella Chiesa e che mi è stato affidato dalla croce, dal mio Gesù, nella persona di Giovanni. Ecco tuo figlio, questo corpo della Chiesa. Restiamo in grande contemplazione di fronte a questo grande mistero, questa grande grazia straordinaria, per cui questa sera non ci resta altro che considerare quale potere ha la nostra Mamma Celeste su questo corpo che siamo noi. Ecco perché la nostra devozione alla Madonna diventa sempre più sostanziosa, sempre più forte, sempre più autentica, vera, motivata. Per cui siamo continuamente invitati e anche aiutati a non cadere nel sentimentalismo, perché abbiamo collocato la Vergine Maria proprio lì dove Dio la vuole e dove Lui vuole che noi abbiamo ad accoglierla. E allora ecco che questa sera la nostra Mamma Celeste, così tanto premurosa, così tanto buona, così tanto presente e operante nella Chiesa, viene a darci una risposta alla meravigliosa preghiera, al dono stupendo che abbiamo presentato a Gesù lunedì scorso con tutte le centinaia di mamme che si sono riunite qui attorno al nostro altare. Io penso che abbiate vissuto tutti un momento di grande commozione, anch'io, perché la mamma è mamma. E quando ci si trova in questa comunione con Gesù e con la Mamma nostra Celeste, non si può se non essere travolti anche da una profonda commozione. E la commozione fa parte anche questa della vita cristiana. Non è sentimentalismo la commozione. Anche Gesù si è commosso. Anche Gesù ha pianto. E come? I sentimenti sono un dono di Dio. Dobbiamo soltanto incanalarli bene, non farli diventare sentimentalismo. E la nostra Mamma Celeste rivolge il suo grazie per la festa che noi abbiamo fatto a lei,
lunedì scorso, perché la prima festeggiata, abbiamo detto, lunedì era lei, e lei ci rivolge il suo grazie perché è mamma ed è sensibile, e quindi vi rendo grazie per questa festa. La mamma celeste però riconosce che se ha ricevuto una grande festa lunedì scorso è perché attorno di lei c'erano tante, tante sue sorelle. E quindi lei rivolge un grazie particolare a tutte le mamme che compiono ogni giorno nelle loro famiglie questa continua missione materna e che effondono ogni giorno nella loro casa un continuo amore per i figli che accolgono come dono di Dio. La mamma celeste non si accontenta di paroline dolci, va al sodo e ci mette in evidenza proprio quella che è la nostra essenziale missione. Ecco mamme, accogliete questo ringraziamento della nostra mamma celeste. Lei vi ringrazia perché voi continuate ogni giorno nella vostra famiglia la vostra missione materna. È una missione che non si può fare se non con amore, con donazione, con sacrificio, con fedeltà, con donazione totale. Un amore che si concretizza nei figli, che poi, secondo la catechesi che abbiamo fatto lunedì scorso, vostri figli non sono soltanto quelli che avete generato con il vostro sangue, ma tutti i figli del mondo. La mamma celeste ci affida, ci dona la sua maternità universale, spirituale, divina. Tutti i nostri figli, dono di Dio. Ecco perché abbiamo cantato e canteremo anche questa sera che il cuore della mamma è grande come Dio. Dio, sei grande come il mondo, sei grande come il cuore di ogni mamma sulla terra. E la mamma celeste sa che nel cuore delle mamme non c'è soltanto l'amore, ma c'è anche il dolore. E allora lei, da buona mamma, che ha sperimentato il dolore, dice: capisco il vostro dolore. E allora ecco che ci indica ancora una volta quella che è la vera missione della mamma. E vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Vuol dire che mamma non è soltanto una parola, ma è veramente una missione. Che questo titolo di mamma non può essere applicato a tutte le mamme, ma deve essere un titolo che ogni mamma deve meritarselo, perché vera mamma è colei che ha il gusto vero della vita e della maternità, perché siete la sorgente della vita. Per cui, se vi ricordate quella famosa preghiera che ci ha un po' impressionato, che è stata recitata dalla mamma di Maria Stefania, la ricordiamo, che la bambina stupenda che abbiamo presentato a Gesù, e quella mamma ha detto: Signore, io voglio essere mamma, non assassina. Io capisco il vostro dolore e vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Perciò la mamma celeste si mette in una condizione di vera umiltà, perché lei è mamma come voi, non vuole sentirsi più grande di voi. Lei ha ricevuto la missione di essere mamma di Gesù, ma i vostri figli non vuole sentirsi più grande di voi. Lei ha ricevuto la missione di essere mamma di Gesù.

accanto a voi come una sorella. Si sente anche mamma, ma soprattutto si sente sorella. E vi considera anche delle maestre sue. Lei vi ascolta. È una cosa stupenda questa. Così ci rendiamo conto di vivere in una comunione divina straordinaria, in cui non c'è nessuno che fa il primo, che fa il secondo. L'unico primo è Dio, l'unico maestro è Gesù. Noi siamo tutti discepoli, e poiché lei vede in tutti Gesù, lei si sente discepola di tutti, discepola di me, di voi, di tutti. Lei è sempre in ascolto, perché vuole insegnarci a restare sempre in ascolto nell'umiltà. Lei non ha mai giudicato nessuno, non ha mai rifiutato nessuno, non si è mai sentita superiore a nessuno, e ci dà quindi una lezione stupenda di umiltà e di verità. Per cui la nostra mamma celeste desidera di dare in modo particolare a tutte le mamme una grandissima, straordinaria, speciale benedizione con tutto il suo cuore, riconoscendo però che il suo cuore umano non può reggere al confronto di tutto l'amore di tutte le mamme del mondo. In qualche maniera lei dice: io come mamma, sì, ho avuto una capacità grande, perché ho amato il figlio di Dio, ma anche voi amate il figlio di Dio nei vostri figli. E perciò se io metto insieme tutto l'amore di tutte le mamme per i loro figli, anch'io sono una di voi. Il mio amore, anche se è grande, non potrà mai superare l'amore di tutte le mamme. Quasi per dire: unitevi al mio amore, completiamo insieme il nostro amore. La mamma celeste in qualche maniera ci chiede proprio di unirci a lei, di rendere pieno, perfetto questo amore materno con tutte le mamme del mondo insieme con la nostra mamma celeste. E allora lei, che è già entrata nella vita eterna, ci promette la sua protezione, quindi ci dà il suo amore, ci dà la sua benedizione come una protezione eterna per ogni mamma e per ogni figliolo. E noi siamo felici che la mamma celeste ci faccia anche una grande promessa, e ci dice che lei veglia su ogni nostro figlio. È il regalo. Noi stasera ci sentiamo pieni di gioia per questo. Lei, che ha ricevuto l'effusione piena dello Spirito Santo, ci promette la sua eterna protezione, perché ormai è nell'eternità, e ci promette di vigilare su ogni nostro figlio. Noi sappiamo che ci sono tante mamme che piangono per i loro figli, perché sono scappati di casa, perché sono drogati, perché sono ammalati, perché hanno perso la fede, perché bestemmiano, perché hanno compagnie cattive, perché non hanno seguito la strada che avete insegnato voi, perché forse hanno perso anche la fede in Dio. La mamma vi dice: non preoccupate, mettiamo insieme il nostro amore, che diventa come il cuore di Dio, e io vi prometto di vigilare su ognuno dei vostri figli, non su tutti insieme, su ognuno. Ecco, questa sera noi glieli mettiamo tutti nel cuore della Vergine Maria, nostra mamma, i nostri figli, tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre situazioni familiari difficili, tutte le separazioni, le incomprensioni, le nevrosi, gli esaurimenti, le situazioni difficili di disagio che ci possono essere. Io capisco la vostra sofferenza, dice la mamma, datemi tutto, io porterò tutto nel cuore di Gesù. E allora veramente ci sentiamo di dire: sei grande Dio, sei grande, infinitamente grande con noi, pieno di misericordia, che sai portarci su strade luminosissime, piene di speranza, di serenità, dove non abbiamo più nulla da temere, ma da restare sicuri e sereni, perché nel cuore di una mamma e di tutte le mamme unite insieme noi troveremo la presenza e la salvezza e la gioia e la santità di Dio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e noi siamo all'interno di una nuova puntata dedicata al mondo della fiaba insieme alla dottoressa Daniela Dose. Qui con noi oggi nei nostri studi insieme ad Isabella Salmuirago. Diamo subito lo spazio quindi alla dottoressa Daniela Dose, buongiorno e bentrovata.
1: Ben ritrovati alla rubrica Fiabe e intervista d'autore. Un caro saluto ai radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi avremo con noi Isabella Salmuirago, che è una pietra miliare nell'ambito della editoria e della scrittura per bambini e per ragazzi. Infatti da oltre 30 anni lei vive a Milano, ha studiato a Milano al Politecnico, da oltre 30 anni non solo pubblica suoi libri per bambini ma anche romanzi, in particolare romanzi fantasy, di cui fra un momento vi parlerò, ma è anche editor e tutor esperta che aiuta autori e autrici a scrivere le loro storie, al punto che qualcuno dei suoi allievi l'ha definita levatrice di storie, un termine bellissimo, no? Che ci ricorda le levatrici che andavano di casa in casa ad aiutare le donne partorienti, quindi la storia come una nuova vita che deve appunto spuntare, poter essere portata alla luce. Ovviamente con i libri è presente anche nelle scuole, nelle biblioteche, dove tiene laboratori sulle storie, ma soprattutto sul fare insieme esperimenti con le parole, giocare con le parole, perché le parole sono i semi, il tessuto delle relazioni e della vita. Insieme a Marco Rosso nel 1993 ha vinto il prestigioso premio Andersen con la fiaba Re Puzzone, ma poi ha vinto anche altri importanti premi sempre con storie dedicate ai più piccoli, ad esempio Il Principe Budino o I Racconti di Mago Alfredo. E ha lavorato per Mondadori e adesso continua a occuparsi di editoria ed è membro del direttivo di ICCHUA, che è l'associazione nazionale per gli scrittori, diciamo, per la letteratura per l'infanzia. E come vi dicevo, è scrittrice anche di fantasy, come ad esempio Il fuoco segreto di Altea, però la troviamo in libreria con lo pseudonimo, Isabel Harper. E ecco, adesso abbiamo il piacere di avere con noi Isabella Salmuirago.

0: Eccoci cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo con noi per la rubrica Fiaba e intervista d'autore la scrittrice Isabella Salmoirago. Come ho già detto, lei è anche una editor di professione e non solo scrive storie, ma anche aiuta altri a scrivere e diciamo pure a partorire storie. Buongiorno Isabella.
1: Buongiorno Daniela, grazie di avermi invitato a parlare con i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, è un vero piacere.
0: Grazie a te, era da un po' che diciamo ti corteggiavo, come si suol dire, no? Ma i tuoi impegni e anche i miei, comunque finalmente ci ascoltiamo e ci incontriamo. Allora intanto vorrei che ci raccontassi come nasce proprio la tua passione per la scrittura, in particolare la scrittura per l'infanzia, perché vedo che tutta la tua vita è dedicata a questo.
1: Sì Daniela, grazie di questa domanda. È una storia quella del mio amore per la letteratura per ragazzi e per la scrittura che nasce da molto lontano, nasce quando ero io una ragazza, perché è stato quando mi occupavo del mio fratellino più piccolo che ho cominciato a inventare storie, e quando mi sono accorta che si divertiva tantissimo mi è scattato questa magia, questo desiderio di creare questo stupore, questa gioia di ascoltare storie in altri, e ho coltivato questo sogno perché avevo 11 anni, quindi ci ho messo un po' a farlo diventare realtà, ma l'ho tenuto in caldo.
0: Quindi giovanissima.
1: Sì, inventavo per lui, erano storie che risentivano molto delle mie passioni di lettrice, perché per diventare scrittori la cosa importante, fondamentale è essere lettori all'inizio, certo, ed erano certo. Le storie di Rodari che mi avevano, e io le adoravo, e quindi le mie prime creazioni, che non ho mai scritto, sono rimaste così, erano molto rodariane.
0: Quindi Rodari ti ha ispirata e ti ha diciamo accompagnata.
1: Poi io sono nutrita di classici e anche di romanzi d'avventura, cioè ero una grandissima lettrice, e credo che questo amore per la letteratura che avevo da ragazza mi abbia poi spinto insieme al piacere di raccontare storie al fratellino a ricreare da sola anche questa magia.
0: Certo. Veniamo al libro di cui vorremmo parlare oggi, no? Sghembo. Ecco, il titolo stesso è già ci introduce già un po' nella storia, perché quando si dice è venuto sghembo, non è venuto proprio perfetto, no? Si dice così.
1: sì, esatto. Allora, il titolo del libro è Il Re del Bosco e il protagonista è Larix, cioè un piccolo Larix che tutti però chiamano sghembo, tanto che anche lui chiama se stesso così. Sghembo, che appunto è il termine, significa storto, lo descrive perché è un larice fragile, diverso dagli altri, che nasce tutto storto, cresciuto attorno a un masso, come spesso in realtà succede in natura, perché i larici spesso nascono così, si abbarbicano alle rocce, e lui è particolarmente piccolo e fragile proprio perché questa roccia l'ha costretto a nascere storto. In realtà questo aspetto della sua fragilità, che è uno dei temi centrali del libro, si rivelerà essere il suo punto di forza, come in realtà spesso accade nella vita di fronte alle sofferenze, alle malattie, alle difficoltà fisiche e non, poi si finisce per scoprire che hanno avuto un ruolo importante, che non sono del tutto qualcosa che ci rende solo fragili, ma ci rende anche forti.
0: Sì, questa è una prospettiva che ultimamente non solo nella letteratura diciamo specializzata della psicologia, della medicina, emerge, quindi anche il tema della resilienza, ma vedo che molte storie hanno fatto proprio questa idea, no? Vorrei chiederti una cosa in più, perché io ad esempio sono invalida all'80%, quindi è una situazione di malattia molto, molto forte, no? Ecco, hai provato, hai potuto osservare, perché sai, un conto è dire questa cosa, certo, e un conto poi è anche sperimentarla.
1: Allora,
0: per quanto importantissimo sia la dimensione immaginifica.
1: Certo, allora in realtà hai toccato proprio il cuore, no, di questa storia, anche di un punto importante della mia vita. Cioè, io stessa ho sperimentato su di me la fragilità, perché appunto ho sofferto per anni di una malattia cronica infiammatoria intestinale che mi ha, da quando avevo 20 anni, che mi ha creato davvero tantissimi problemi, portandomi a operazioni, a sofferenza. Ma mi sono resa conto che questo problema, che poteva essere un problema, che poteva limitarmi nella mia vita di giovane e poi di adulta, in realtà è stato qualcosa che mi ha reso molto forte, mi ha insegnato ad apprezzare davvero la vita fino in fondo, in ogni istante. Quindi questo è un po' il messaggio che volevo passare nel libro, cioè al di là del lato, diciamo, biografico, che non è mai fondamentale, mai del tutto fondamentale nella storia. Per me la cosa importante era passare a un concetto che poteva essere un po' universale, e mi ha fatto davvero tanto piacere quando sono stata in una scuola nella provincia di Vicenza e in classe c'erano tanti bambini portatori di diversi tipi di problemi fisici e psicologici, quindi diversi generi di disabilità, e si sono riconosciuti in Sghembo e si sono sentiti più forti, si sono sentiti rappresentati da questa storia. E
0: bello.
1: È stato un incontro che mi ha toccato moltissimo. Tutti gli incontri con i ragazzi per me sono meravigliosi, ma questo mi ha fatto capire che avevo centrato la storia, perché Sghembo è rappresentato in modo positivo, allegro, combattivo, ma anche consapevole di quelli che sono i suoi punti deboli, ecco. Quindi ecco, mi ha fatto piacere questa esperienza, ecco, mi ha molto rincuorato come scrittrice.
0: E poi i personaggi delle storie offrono proprio la possibilità di rispecchiarsi, no? Come diceva Winnicott, lui parlava del volto della madre, ma anche le storie hanno questa funzione.
1: Sì, in effetti è così, ed è tanto vero questo aspetto, è tanto profondo nelle storie per ragazzi, ma non perché dobbiamo fare delle storie, diciamo, costruite a tavolino perché rispecchino un bambino in qualche modo ideale.
0: Troverà il suo, lui che sceglie, che scatta la magia, diciamo.
1: Leggerà la storia a modo suo. Infatti io dico sempre ai ragazzi, quando li incontro, che una storia non è mai solo di chi la scrive, ma è fatta da chi la scrive e da chi la legge, perché per ognuno di loro la storia è un po' diversa e parlerà
0: certo.
1: in modo diverso.
0: Bello, mi piace molto questa definizione. Torniamo al re del bosco. Perché diventa re del bosco?
1: Ecco, questa storia racconta della tempesta Vaia, che è fatto reale, accaduto nel 2018, che in 5 giorni ha distrutto 14 milioni di alberi nel nord-est d'Italia.
0: Sì, una cosa devastante proprio.
1: Devastante, che io ho visto con i miei occhi tornando in uno dei miei luoghi del cuore, che è Rocca Pietore, che è stato uno dei luoghi più colpiti, e mi ha molto colpito. Quindi questa è stata l'origine, diciamo, concreta e reale, no, della storia. E il re del bosco è un personaggio mitico, cioè un albero, uno degli alberi madre, che però io qui pensiamo al maschile, quindi come re del bosco, che ha il compito di far rinascere la foresta. Cioè, il re del bosco verrà abbattuto, come la maggior parte degli alberi grossi, col fusto spesso, sradicato dalla tempesta, mentre l'Arix, proprio per il suo essere debole e flessibile come l'Arix è sottile, e anche protetto da quella roccia che in qualche modo l'ha deformato nella sua crescita, l'Arix Alex verrà incaricato dal re del Bosco Morente di portare delle informazioni che lui, il re del Bosco, possiede in quanto albero più antico, e di far rinascere il bosco. Ecco, questo potrà riuscire solo attraverso l'aiuto degli umani. Quindi verrà chiesto al re del Bosco in carica, il giovane Larix, stesso tempo, di ricostruire il bosco e di tornare a parlare agli umani, cosa che gli alberi non fanno più da tantissimo tempo, perché non si fidano giustamente degli umani. Ecco, quindi dovrà trovare un'alleanza, trovare un'alleanza con gli umani. È vera questa cosa, che è scientifica questa cosa, che gli alberi comunicano tra di loro attraverso la rete micorrizica, quindi formando una base molto scientifica, poi diciamo trasformata a livello poi magnifico, ecco.
0: Certo, certo. Infatti entra in scena Azzurra. Ci vuoi parlare di Azzurra? Com'è che è una umana diversa e suscita fiducia?
1: Allora, Azzurra è un'umana che lui chiama la bimba volpe, perché ha una coda, sempre i capelli raccolti in una coda ondeggiante, rossiccia dietro. E lui Gembo si fida moltissimo di Azzurra, perché la vede spesso con suo papà, che è un guardiaboschi, perché lui si mostra molto gentile, attenta con i suoi amici, Cervo, Mangiacorteccia, detto Blatta, e il Picchio, Beccolungo. Lui si fida perché lei è amorevole, a cura, no? A un certo punto gli regala uno specchio, appena prima della tempesta gli regala uno specchio e lo lega vicino a lui con un nastro dei suoi capelli. In realtà ha bisogno di raddrizzare, di curare, di sistemare tutto per problemi che nella storia non sono del tutto raccontati, però certo. La mamma quindi c'ha bisogno di ricostruire, di fare in modo che tutto vada bene, anche di voler raddrizzare quello che non può e non deve essere raddrizzato, come Sghembo, che va bene così com'è. Infatti alla fine del libro Sghembo stesso glielo dirà. Però nel momento in cui Sghembo decide di fidarsi e di parlare alla sua amica Azzurra, alla bimba volpe, lei ha appena saputo che da suo padre che passeranno delle lille ruste per spostare tutti i rami, gli alberi caduti, evitare quindi malattie, perché se gli alberi
0: erano certo, vivi, certo, ecco. Sì.
1: E quindi ha paura che venga vendicato anche Sghembo, quindi lo porta via, lo toglie dalla foresta e lo mette in un vaso, e Sghembo si sentirà tradito. Quindi in questo libro c'è anche la storia dell'amicizia tra Sghembo e la bimba volpe, che passa attraverso questa crisi, questa incomprensione iniziale, e verrà poi risolta alla fine del libro, quando lui capirà che lei l'ha fatto per salvarlo, di portarlo via, e non per una forma di egoismo, ecco, quindi cura poi
0: certo,
1: il Sghembo,
0: certamente,
1: quella di riportarla nel bosco, ecco.
0: Bello. Senti, questo è un romanzo, diciamo, che appunto ha anche una dimensione fortemente ambientalista. Come la percepiscono i bambini, dalla tua esperienza, questa attenzione all'ambiente?
1: La sentono in modo molto forte, direi quasi viscerale. Tengono tantissimo la natura i bambini, cioè al di là di tanti discorsi di moralismi o di la sentono
0: concetti,
1: loro,
0: certo.
1: Lo sentono questa missione di voler salvare il mondo in qualche modo, ce lo sentono. I giovani lo hanno fatto proprio fisicamente, no? Sono scesi in campo,
0: sì,
1: pensavo che
0: sì.
1: Che quando è iniziato aveva 11 anni, ma tutti i bambini che incontro la sentono tantissimo, quindi è una cosa che fa parte di loro, direi.
0: Sono anche preoccupati?
1: Sì, io li vedo anche preoccupati, sentono di dover fare qualche cosa, quindi c'è anche bisogno ogni tanto di rassicurarli, e non hanno tutto sulle spalle, ecco, e rassicurarli che attraverso dei piccoli gesti loro possono cominciare a cambiare le cose, perché questo fa molto bene, ecco. Quindi fare con le mani, per loro, quindi beh, io ho scritto anche altri libri tipo Quali erano le 52 sfide per salvare il pianeta, dove esploro questa dimensione pratica, no? Del fare, del compiere dei gesti piccoli ma importanti per cambiare le cose, e questo romanzo invece, Martina è proprio il simbolo, no, Martina azzurra, e Martino, il suo amico, il bimbo civetta, sono proprio il simbolo del voler fare qualche cosa a un certo punto, quindi si riconoscono i ragazzi, questo in qualche modo hanno una specie di soddisfazione.
0: Volevo chiederti anche riguardo al tuo essere, diciamo, levatrice di storie, come ti fa sentire questo?
1: Allora, a me piace tantissimo trasmettere quello che so agli altri. Non ho fatto l'insegnante, ma forse potevo essere una strada alternativa, e mi piace moltissimo aiutare gli autori a far bruciare le loro storie. C'è una cosa che mi rende felice, ecco, perché sono contenta quando una storia dà il meglio di sé e può arrivare al lettore, quindi aiuto gli autori a tirare fuori il meglio della loro storia, sia dal punto di vista della trama che dello stile. Resta la loro storia, io solamente veramente faccio la levatrice, ecco, sono molto rispettosa delle storie degli altri, ma mi dà veramente tanta soddisfazione fare prendere il volo a queste storie.
0: Bello, molto bello, e mi piace molto anche la dimensione del rispetto, perché non è facile, no? Appunto lasciare che rimanga e che sia la storia dell'autore.
1: Sì, diciamo che proprio questo è l'aspetto che mi piace di più, perché a volte seminate nelle trame che ricevo, oppure nei soggetti o nel testo magari abbozzato, io individuo subito, proprio per la mia esperienza, i punti di forza della storia che magari l'autore stesso in quel momento non ha visto. Cioè io faccio da specchio e li aiuto a tirare fuori proprio queste parti che magari non avevano visto, oppure che hanno bisogno di essere, diciamo, portate di più alla luce. Altre magari invece che sono un pochettino più già viste o banali, li aiuto a capire che magari c'è meglio,
0: certo,
1: da tirar fuori su quella,
0: certo,
1: storia.
0: Certo.
1: Ma sono poi loro, ecco, faccio un po' la levatrice in senso socratico.
0: Quindi diciamo che le storie nascono anche appunto dalle relazioni, perché fra voi si instaura una relazione tra te e l'autore.
1: Tutte le cose belle nascono dalle relazioni, anche l'apprendimento a scuola, no, per i ragazzi,
0: certo.
1: E l'amore per la lettura, e così anche sì, con i miei allievi, che sono sempre pochissimi, perché io più di massimo 10 non ne prendo, e non cerco altri finché qualcuno non ha finito di lavorare con me, perché c'è bisogno di tanta attenzione e cura in questo lavoro.
0: Immagino, sì, immagino. Bene, vuoi aggiungere qualcosa per i nostri radioascoltatori?
1: Quello che vorrei aggiungere è sicuramente un grazie per averci ascoltato, per aver
0: interagito
1: con noi, e un invito a continuare a cercare nelle storie tanti spunti per sognare, per anche cambiare e crescere.
0: Bello, grazie. Ti ringraziamo molto per questa partecipazione e per questo contributo.
1: Grazie. Grazie Daniela, è stato un vero piacere.
0: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Eccoci cari radioascoltatori, radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi Isabella Salmo Irago che vive a Milano, lavora a Milano ed è scrittrice e levatrice di storie perché aiuta appunto anche altri scrittori a poter far nascere le loro storie. E abbiamo presentato un romanzo per bambini, ragazzi, ma anche adulti, Il Re del Bosco, veramente molto bello, e dedicato, che prende spunto dalla tragedia della tempesta Vaia. Chi si è recato sul posto, anche io ho dei luoghi del cuore sui montagna, e vederli devastati da questa furia del vento mi ha veramente impressionato. Ho detto: caspita, basta veramente poco, no? Vediamo anche le onde dei fiumi, dei mari, come basta pochissimo per travolgere tutto. E questo protagonista, il piccolo Larice, sghembo, che appunto a volte si è sghembi nella vita, ma anche questa è una condizione che può rivelarsi, se accettata e conosciuta, può rivelarsi vincente e resistente. Grazie a voi e a risentirci.
1: E allora noi ringraziamo la dottoressa Daniela Dose e la sua ospite di quest'oggi, Isabella Salmo Irago, con noi oggi qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti una buona giornata.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
2: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei? A cui, ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
2: A chi è più adulto il malessere giovanile domanda: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università. Una cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
2: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita.
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio, non è solo Acerra. Lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che è la Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della terra dei fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord e al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuochi sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie, come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazze giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paese, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un ambiente, negli ambienti cosiddetti laici, che non invece è un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione alla cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Alleluia. Sostiamo per l'esame di coscienza.

confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore, la tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

0: proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre dinanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima.

0: anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore, nostro Gesù Cristo.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Lasciarsi prendere per mano da Maria. Buon ascolto.

Maria per noi non è opzionale. Maria per noi è necessaria. E cercherò, ecco, in questa meditazione di spiegarvi in che senso c'è un lato mariano della nostra vocazione cristiana e quindi anche della nostra consacrazione che non può essere in nessun modo trascurato, se non mettendosi in una vita più complicata del necessario, nel senso che è possibile vivere un Vangelo senza passare attraverso Maria? Qualcuno potrebbe storcere il naso davanti a questa mia affermazione, però ecco, voi che avete a che fare con tanti bambini, con tante realtà, è facile per un bambino crescere senza una madre? No, può crescere, cioè, però è tutto molto più complicato quando la vita non ti viene data quotidianamente, filtrata quotidianamente dall'amore di una madre. È come se l'amore di una madre spianasse un po' la strada, cioè l'amore di una madre rende possibili anche cose difficili. La vita spirituale funziona esattamente come funziona la nostra vita fisica, cioè ci sono delle cose che nella vita spirituale ci avvantaggiano e cose nella vita spirituale che diventano quasi insormontabili quando noi vogliamo viverle senza questo aiuto. Il peggio che possa accadere nella vita spirituale è pensare che nella vita spirituale bisogna diventare autosufficienti. La vita spirituale invece spalanca dentro di noi il profondo bisogno che tutti noi abbiamo, cioè è proprio nella vita spirituale che noi ci accorgiamo di aver bisogno. Più uno cresce nella vita spirituale, più uno sente quanto sia vera questa frase che Gesù dice nel Vangelo: senza di me non potete far nulla. E Gesù sta dicendo questo non perché vuole diminuire la nostra libertà, ma perché la vuole rendere possibile. La predica del demonio è esattamente il contrario. Il demonio ti dice: tu non devi avere bisogno di nessuno. E noi pensiamo che questa sia la libertà, cioè che la libertà è non avere bisogno di nessuno, ma noi siamo stati fatti l'uno per l'altro, cioè è proprio quando prendiamo sul serio il nostro bisogno che in un certo qual modo maturiamo anche. Allora, la vita spirituale, dove a un certo punto uno diminuisce l'aver bisogno e quindi diminuisce l'aiuto che gli può venire esternamente da tante altre cose, non è una vita spirituale che sta maturando, ma sta essiccando. E la teologia, per farci capire quanto siano importanti le relazioni nella vita spirituale, ci parla della comunione dei santi. Cioè ci dice che ciò che ci aiuta, così come a un bambino lo aiuta la maestra, il padre, la madre, la nonna, la zia, l'amico, cioè è un insieme di relazioni che rendono al bambino possibile la vita. E ognuna di queste relazioni ha un ruolo. La madre ha un ruolo, il padre ha un ruolo, la maestra ha un ruolo, l'amico ha un ruolo. E ciascuno di noi, per definirsi, guarda le sue relazioni fondamentalmente. Allora, se un bambino potesse ragionare così come ragiona un adulto e si comincia a convincere del fatto che lui sarà libero quando si libererà della madre o del padre o della maestra o dell'amico, capite che è una menzogna questa. E che io devo valorizzare invece certe relazioni. È proprio valorizzando certe relazioni che io cresco, che io maturo, che io sono avvantaggiato. Ora, nella vita spirituale, che cos'è che noi dobbiamo sottolineare nelle relazioni? Cioè, che cosa dobbiamo avvantaggiare alcune relazioni che noi chiamiamo di comunione dei santi, che ci aiutano a vivere meglio la nostra vita? Allora, una di queste relazioni decisive è proprio il rapporto con Maria. E per capire questa cosa dobbiamo tornare al Vangelo, facciamoci aiutare dal Vangelo. Allora, dobbiamo dire una cosa fondamentalmente, una cosa che ha un significato profondamente teologico. Allora, Maria ha una vocazione e poi una vocazione nella vocazione. Qual è la prima vocazione di Maria? Essere la madre di Dio. Quindi il suo eccomi al Signore tira fuori da questa donna la sua primaria vocazione, che è quella di essere la madre di Gesù, la madre di Dio. Se Gesù assomigliava a qualcuno, assomigliava a Maria. La carne e il sangue di Gesù sono la carne e il sangue di Maria.
Noi non possiamo che essere profondamente, intensamente grati a questa donna, perché attraverso il suo eccomi noi abbiamo concretamente Gesù. Gesù entra nella storia attraverso l'eccomi di questa donna. Quindi quando noi pensiamo qual è la vocazione di Maria, essere la madre di Dio e basta? No, perché Maria a un certo punto riceve una vocazione nella vocazione. E quando accade questo? Accade sotto la croce, è così che ce lo racconta l'evangelista Giovanni. Sono gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di vita di Gesù, e Gesù, ci dice l'evangelista Giovanni, testimone oculare sotto la croce, guardando sua madre disse: donna, ecco tuo figlio. E poi guardando il discepolo amato, figlio, ecco tua madre. E dice proprio Giovanni che da quel momento la prese in casa con sé. Perché il Vangelo ci racconta di questo testamento dell'ultima ora di Gesù? Per dirci che quella che è innanzitutto la vocazione di Maria, che è essere la madre di Dio, sotto la croce si allarga, cioè per vocazione Maria diventa madre di tutti noi. Tu puoi dire a una madre: per favore cerca di non pensare più da madre, non ragionare più da madre, non comportarti più da madre. Cioè è contro la sua natura. Cioè una madre ragiona da madre. Ora, noi possiamo anche ignorare per tutta la nostra esistenza Maria, ma questa cosa non toglierà nulla della sua preoccupazione nei nostri confronti, perché vocazionalmente è madre di ciascuno di noi. Non è devozionismo, non è decorativa la sua maternità, non è, dice, sai, chiamiamola madre così come un gesto di affetto e basta. No, è sostanzialmente, vocazionalmente chiamata ad essere madre di ciascuno di noi. Così come Dio l'ha chiamata ad essere madre del figlio, così sotto la croce il figlio la chiama ad essere madre di ciascuno di noi. Quindi il lato mariano della nostra fede è un lato che pienamente fondato teologicamente. Ma voi cattolici siete troppo eccessivamente attaccati a Maria, ma come facciamo a non essere attaccati a una donna che per vocazione ci è stata data come madre? Per vocazione. E la maternità di questa donna ha un ruolo specifico, ha una funzione specifica. La maternità di questa donna deve tirar fuori il figlio di Dio che è seppellito dentro ciascuno di noi, cioè ognuno di noi ha un potenziale, e questo potenziale lo tira fuori l'amore. Voi che insegnate a leggere e a scrivere i bambini, potenzialmente un bambino è capace di leggere e di scrivere, e però deve imparare, cioè uno man mano gli tira fuori questa capacità. Allora, nel battesimo siamo tutti diventati santi, siamo tutti santi potenzialmente. Maria tira fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, lo tira fuori. Esattamente come voi tirate fuori la capacità di leggere e di scrivere, Maria ha la capacità di tirar fuori la santità da ciascuno di noi. Quindi l'amore di questa madre è un amore che disseppellisce dentro ciascuno di noi il potenziale di santità che c'è dentro ciascuno di noi. Qual è la cosa che si avvicina di più alla maternità di Maria? La Chiesa. La maternità della Chiesa. Attenti però. Maria è l'immagine della Chiesa, non è la Chiesa immagine di Maria. Che significa? Che la Chiesa, per funzionare come Chiesa, deve ispirarsi a Maria. Cioè la Chiesa, quando vuole trovare il modo più materno di porsi, deve guardare Maria. Allora Maria è ciò che dovrebbe essere sempre la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? I teologi lo riassumono in una frase che sembra difficile, però è una frase che condensa tutto il significato più grande di che cosa sia la Chiesa. La Chiesa è sacramento universale di salvezza. Sacramento di salvezza. Significa uno strumento che dovrebbe aiutarci nel salvarci. Cioè la Chiesa è concretamente l'aiuto che dovrebbe tirar fuori da ciascuno di noi il santo che è dentro ciascuno di noi. Allora, se la Chiesa lo fa in maniera umana, in maniera anche, tra virgolette, imperfetta, perché è fatta da noi, Maria lo fa bene. Cioè, Maria fa bene questo lavoro di tirar fuori il santo che è dentro ciascuno di noi.
Quindi andare a recuperare una relazione decisiva con Maria significa andare a recuperare una relazione con qualcuno che per vocazione è chiamato ad essere mia madre. E in questa, il ruolo di questa maternità è tirar fuori il santo che è dentro di me. Apro e chiudo velocemente una parentesi. Che cosa significa essere santi? Significa diventare pienamente ciascuno noi stessi. Chi è Gesù? Gesù è il figlio unigenito del Padre. Che significa unigenito? Che è unico. È il figlio unico del Padre. Ora, davanti agli occhi di Dio, ciascuno di noi è unico. Ed essere santi significa tirar fuori la nostra unicità. Quindi uno è santo non quando scimmiotta qualcuno. Dice, io sono santo perché assomiglio a Sant'Agostino. Ma no, perché la santità di Sant'Agostino sta nel fatto che lui era pienamente Agostino. Luigi deve essere pienamente Luigi. Cioè ciascuno di noi deve essere unico. Quindi essere santi non significa assomigliare a qualcuno, ma diventare se stessi. Credo che questo sia molto importante, perché tante volte noi nel nostro tentativo di essere santi smettiamo di essere noi stessi per fingere di essere qualcun altro, no? Io faccio arrabbiare, dico spesso, i francescani, no? E quando vado a predicare i francescani dico, allora, quanti francescani esistono nella storia? Ah, si vantano perché hanno tutte le declinazioni possibili, no? Uno, dico, San Francesco. Dico, tutti gli altri sono tentativi ma riusciti. Perché li faccio arrabbiare? Perché uno pensa che per diventare santo deve assomigliare a Francesco. Ma veramente deve assomigliare a Francesco in una cosa, cioè Francesco è stato unico nel suo genere. Allora, se tu vuoi assomigliare a Francesco, devi essere unico come Francesco è stato Francesco. Quindi non devo fingere di essere Francesco se io sono Giovanni, ma devo essere pienamente Giovanni, così come Francesco è stato pienamente Francesco e ciascuno è stato pienamente ciascuno. Come si fa a diventare unici? Esattamente come succede a noi quando cresciamo, no? Allora, c'è un momento della nostra vita, che è il momento dell'infanzia, in cui non ci facciamo una domanda su noi stessi, perché pensiamo di essere il prolungamento di mamma e di papà. Poi arriva il momento dell'adolescenza, che è il momento della contestazione, in cui contestiamo qualcosa perché in realtà vogliamo capire chi siamo noi, no? E quindi diciamo no perché vogliamo cercare una definizione di ciascuno di noi. Ma quello è anche il momento in cui ognuno si crea delle persone a cui guardare, dei modelli. Allora, c'è un momento della nostra vita in cui vorremmo assomigliare a qualcuno, ma è una fase della nostra vita. Si diventa maturi quando si accetta di non essere diventati quel qualcuno, ma che nel tentativo di assomigliare a qualcuno io ho scoperto chi sono veramente io, cioè ho scoperto la mia unicità. È bello incontrare i santi, perché in realtà quando tu incontri autenticamente un santo, incontri sempre una persona unica, che è proprio unica nel suo genere. I santi si assomigliano nella loro unicità, nel fatto di essere unici. E che ruolo ha una madre? Una madre che è una buona madre non ama mai i figli tutti alla stessa maniera, se è una buona madre. Perché ogni figlio è diverso. Allora ogni madre considera il proprio figlio come se fosse unico. Quindi una madre che dà 10, 10, 10 a tutti e tre i figli non è una madre giusta, è una madre ideologica. Perché se io ho tre figli, sono tutti e tre diversi, anche se sono nati nella stessa famiglia, dallo stesso padre, nello stesso ambiente, sono tre diversi. L'amore riconosce sempre l'unicità di chi c'è davanti. Allora, noi siamo amati da Dio attraverso la maternità di Maria e attraverso la maternità della Chiesa, con addosso un amore che ci chiede di essere unici, cioè di emergere nella nostra unicità.
Quindi non un amore che ci uniforma, ma un amore che ci fa emergere nella nostra diversità, che ci fa amare anche in un certo senso la nostra diversità. E le persone che si riconciliano con la propria diversità, le persone che tirano fuori la propria unicità, sono le persone che sono più riconciliate. I veri santi sono persone rappacificate. Qualcuno, parlando di Papa Francesco, lo definisce come una persona risolta. Che significa risolta? Cioè che fondamentalmente, cioè, è in pace. Penso che avrà molti più problemi di noi, Però io penso che ciascuno di noi debba puntare umanamente, affettivamente, psicologicamente ad essere una persona risolta, cioè che ha fatto pace con la propria unicità, che ha fatto pace con la propria diversità. Sarebbe troppo bello però pensare che la nostra unicità è data solo dai talenti. Dice: io sono unico nel saper suonare il pianoforte, io sono unico nel saper dipingere, io sono unico nel saper parlare. A volte la nostra diversità è data dalla nostra storia, Sono le ferite che abbiamo vissuto, le ingiustizie che abbiamo vissuto, le difficoltà che abbiamo vissuto che ci rendono unici. Quindi quando uno fa pace con la propria unicità, con la propria diversità, significa che sta cercando di rappacificarsi con tutta la sua storia, non soltanto con la parte luminosa della sua storia, con i suoi talenti, no, anche con la propria fragilità, con la propria debolezza. Ecco perché i santi hanno sempre una visione di sé molto, molto concreta. I santi, quando parlano di sé, usano a volte delle parole molto, molto forti, però non leggi mai disprezzo. A me è capitato, una piccola condivisione. Certamente voi forse avete sentito parlare di questa persona, adesso c'è in atto il processo di beatificazione di questa donna che era una mamma di famiglia, ma anche una mistica, una donna del sud che si chiamava Natuzza Evolo. Ecco bene. Natuzza, io ho avuto la grazia di conoscere questa donna e io ho avuto la gioia di poter celebrare per lei la messa nel suo ultimo compleanno. Ero a casa sua, ho celebrato una messa per lei e lei, voi sapete che lei si definiva un verme di terra. Sugnono verme di terra, cioè sono un verme di terra. Beh, non è proprio bellissimo dire qualcosa, no, di se stessi così. Io non ho mai conosciuto una persona più dolce, più mite, più mansueta, più delicata, più tenera di quella donna. E che quando diceva "io penso di essere niente", lo diceva con una tenerezza che non aveva niente a che fare col giudizio con cui tante volte faceva "io sono un peccatore". Cioè, io sono questo. E dov'era la forza? È che quando l'amore di Dio ti raggiunge nella tua fragilità, nella tua debolezza, tu non hai paura di dire che sei niente, perché sei un niente amato. Allora io prendo la mia storia e dico: sì, è vero, io ho avuto questa famiglia, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio su quella ferita. Sì, è vero, io ho avuto questo problema, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio in quel problema. Io ho questo difetto, ma cerco di far arrivare l'amore di Dio in quel difetto. Quindi la narrazione di noi è una narrazione realistica, ma è la narrazione di uno che è amato, non di uno che è frustrato. Perché attenti, la linea di demarcazione tra l'umiltà e la frustrazione a volte è sottilissima. Sono due cose radicalmente diverse, ma certe volte noi chiamiamo umiltà ciò che è solo frustrazione. I santi sono umili, non sono frustrati però. Allora uno può avere di sé anche una consapevolezza tremenda della propria della propria povertà, della propria debolezza, ma lo può avere perché è l'amore di Dio che gli ha acceso la luce, capite? Non la paura, non il giudizio, ma l'amore di Dio. Allora,
Quando diciamo che Dio ci vuole amare tirando fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, stiamo dicendo che Dio vuole tirar fuori la nostra unicità e che la nostra unicità passa attraverso una visione realistica di noi e che la visione realistica di noi è la visione anche della nostra fragilità, della nostra debolezza, ma della nostra fragilità e della nostra debolezza profondamente amata da Dio. I santi sono peccatori che si sentono profondamente amati. Qual è il ruolo di una madre e quindi il ruolo di Maria? Veicolare quanto più possibile questo amore, cioè rendere possibile questa unicità. Normalmente davanti a una madre non si ha imbarazzo, dimostrarsi per ciò che si è, nella propria nudità, nel proprio limite, perché è la madre. Allora, avere Maria in quella che è la nostra vita spirituale, in quella che è la comunione dei santi, cioè come una relazione decisiva all'interno della nostra vita spirituale, significa avere una donna, una madre, che ci ama di un amore con cui noi possiamo essere pienamente autentici. Pienamente autentici. Se il suo essere immacolata non serve se non a farci mostrare nel nostro essere invece maculati, cioè segnati dalla macchia, allora Maria non serve. Cioè, se la presenza di una madre fa crescere il senso di colpa, non è una madre. Perché la presenza di una madre invece abbatte i sensi di colpa. È davanti agli altri che noi ci nascondiamo, ma non davanti a una madre. Ricordo questi ricordi dell'infanzia. Io non ho avuto la fortuna di andare a una scuola cattolica, io ho frequentato un asilo normale. E una volta mi ricordo che forse mi avevano tolto il pannolino da poco, non so, però avevo avuto un incidente di percorso. Allora le maestre avevano chiamato mia madre, ma io non dicevo a nessuno il problema. Ma penso che era evidente a tutti il problema, lo sentivano, credo. Però quando è arrivata mia madre, la prima cosa a lei potevo dirlo. Ecco, a lei potevo dire dov'era il problema, no? E senza sentirmi né rimproverato né giudicato, e può succedere. Allora, quando io parlo di una madre, parlo di un amore dove noi possiamo essere pienamente noi stessi. Quindi avere Maria come madre significa avere un luogo nella nostra vita spirituale, una relazione decisiva nella nostra vita spirituale, dove noi possiamo essere pienamente noi stessi, sbracati. Cioè, è una madre. Allora, due immagini allora del Vangelo ci aiutano. La prima è quella che ci dice la vocazione materna di Maria, che è il Vangelo di Giovanni che vi ho detto, e un'altra che la troviamo proprio all'inizio, cioè all'inizio della vita pubblica, il famoso brano delle nozze di Cana. Gesù inaugura i segni della vita pubblica attraverso il segno di Cana. Se vi prendete il Vangelo di Giovanni vi accorgerete che tutto il Vangelo è racchiudibile in due banchetti: le nozze di Cana e l'ultima cena, in due miracoli: la trasformazione dell'acqua in vino e la trasformazione del vino in sangue. Ecco, questo è il percorso, che il dialogo tra l'inizio e la fine del Vangelo è fatto da Maria, che all'inizio del Vangelo dice qualcosa e Gesù subito controbatte: non è ancora giunta la mia ora, donna, non è ancora giunta la mia ora. Ripeterà il termine donna sulla croce. Vedete, cioè, come l'inizio e la fine si ricollegano lì. Possiamo dire che a Cana c'è già tutto, c'è tutto potenzialmente presente lì, e poi la storia tirerà man mano fuori quel potenziale che è presente in Cristo nei 3 anni di vita pubblica. Maria però è presente all'inizio ed è presente alla fine di questo percorso. Che cosa succede all'interno di questo banchetto? Che manca il vino, tutti noi conosciamo benissimo questa storia.
Ma la cosa che colpisce di più non è il fatto che a un certo punto viene a mancare il vino, che voi sapete, ci hanno insegnato, che la simbologia del vino è la simbologia della gioia. All'interno di questa festa, che dovrebbe rappresentare la festa della nostra vita, ed è anche bello pensare che la nostra vita è una festa. Cioè, quando Dio concepisce la nostra vita, la concepisce come una festa. In questa festa manca la gioia. Manca già, cioè è già finito il vino, ma nessuno se ne accorge. Solo Maria se ne accorge. Cioè la lungimiranza dello sguardo di questa donna, che è poi la lungimiranza di una madre, che non ha bisogno che i figli parlino perché capisce le cose prima ancora che i figli se ne accorgano. Ma sentite, voi non sentite anche voi il bisogno di essere guardati da qualcuno così? Cioè, di essere guardati da qualcuno che sa già quello di cui noi abbiamo bisogno, prima ancora che ne abbiamo consapevolezza noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga che le nostre scorte di gioia si stanno consumando quasi del tutto. Abbiamo bisogno di qualcuno che intrallazzi per noi, per salvarci. Allora, Maria fa questo fondamentalmente, intrallazza come ogni madre, cerca di risolvere i problemi. Non hanno più vino, donna, non è ancora giunta la mia ora, non, cioè. Ma Maria è più ostinata ancora di questa apparente risposta brusca che Gesù dà a sua madre. E fa quello che vocazionalmente per tutta la storia della Chiesa e per tutta la storia del mondo questa donna continuamente farà. Cioè va dai servi e dice ai servi fate quello che vi dirà. Ora, è morto da pochissimo, credo da pochi mesi, questo grande mariologo francese, che però adesso ha un lapsus. Bravi, brave. Questo mariologo ha studiato tutte le apparizioni mariane nel corso di 2000 anni di storia, no? Se voi vi leggete, vi mettete una accanto all'altro, non soltanto quello che ci dice il Vangelo di Maria, ma quello che ci dice la Chiesa di Maria, la tradizione. Non c'è posto dove, non c'è un paese, io ero. Appena diventato prete sono stato mandato parroco in un paesino di 12 abitanti. Poi ce n'era un altro di 30, un altro di 20, comunque erano tre paesini piccoli. Ecco, in questo paesino piccolo c'era una chiesa dove era apparsa Maria. Punto. Ora vero, non vero, cioè, a me colpisce che non c'è posto del mondo che non sia segnato da questa donna, da Maria, dall'amore di questa donna, dall'amore per questa donna. Ora, per tutta la storia della Chiesa fino ad oggi, tutte le volte che Maria è intervenuta attraverso, non so, delle apparizioni approvate, dei messaggi che voi sapete non sono per noi vincolanti. Cioè, un'apparizione mariana è un'apparizione che non è vincolante per la fede, cioè uno può anche non crederci. La Chiesa ti dice Fatima è vera, ma tu se non credi a Fatima non sei meno cristiana. Ok? Quello è un aiuto, non è un fondamento però, cioè tu puoi anche non credere a Fatima e rimanere profondamente cristiano. Ma se andiamo a vedere il messaggio che Maria in tutte queste apparizioni dice fondamentalmente, è racchiudibile in questa frase, fate quello che vi dirà. Cioè, Maria invita costantemente a prendere sul serio il figlio, ad ascoltarlo. L'invito alla preghiera, alla penitenza, alla fiducia, a tutto quello che volete. Maria non è un'aggiunta al Vangelo, è come qualcosa che ci riporta costantemente alla nota più semplice del Vangelo, di ascoltare Gesù. Ascoltare Gesù, fate quello che vi dirà. E io credo che questo non sia assolutamente scontato, perché Maria soffre di quelle patologie, che sono le patologie materne. Le mamme sono noiose, ripetono quasi sempre le stesse cose, no? Ecco, Maria ripete quasi sempre questo. Ma io credo che noi abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci riporti sempre all'essenziale. Ma a che serve Maria nella nostra vita spirituale? A ricordarci di ascoltare il figlio. Sempre,
di pensare che la cosa che conta di più nella nostra vita è fare quello che ci dice il Figlio. Qual è il punto più decisivo e più faticoso dell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, il Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. È faticoso per noi far questo, perché è come se noi abbiamo sempre molto chiaro quale dovrebbe essere la volontà e vorremmo che Dio facesse la nostra volontà. Ora, il Vangelo è, per tornare all'inizio delle nostre riflessioni, è imparare a tornare dietro Gesù. Uno può dire di essere autenticamente cristiano, non quando smette di peccare. Diceva qualcuno che noi peccheremo anche un quarto d'ora dopo essere morti. C'è ancora un momento in cui il cervello è ancora in funzione, faremo qualche peccato di pensiero in quel momento, sicuro. Il problema è che la nostra santità non la si misura da quanto siamo in grado di non peccare, no? È come una persona, io mi ricordo che, non lo so, andare a messa la domenica da bambini significava mettersi il vestito bello, la raccomandazione è non ti sporcare. Ok, ma se io devo uscire da casa e arrivare in chiesa e so che ci stanno delle strade e delle piazze e che sicuramente non le farò camminando ma correndo e che sicuramente comincerò a prendere a calci qualcosa, è quasi matematicamente impossibile arrivare lindi e pinti, cioè fa parte del percorso, cioè un vestito, per quanto tu possa indossarlo, alla fine... Ma la santità non la si misura tanto dalla presenza o meno del peccato, quanto dalla capacità di rimanere sempre dietro Gesù, anche quando sbagliamo. Infatti c'è un modo di peccare cristiano e c'è un modo di peccare diabolico. Allora, diabolico significa che a volte noi pecchiamo sorpassando Gesù, cioè sbagliamo e poi da soli vogliamo fare giudici, maestri, educatori, imputati, colpevoli, tutto noi vogliamo fare. Invece c'è un modo cristiano di sbagliare, che è quello di imparare qualcosa anche dai nostri peccati, di capire che ha ragione San Paolo quando dice: chi ci separerà fondamentalmente dall'amore di Cristo? La tribolazione, la spada, la persecuzione, né morte né vita, né potestà né principati, li mette tutti, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo, niente. Allora nemmeno il peccato fondamentalmente può separarci dall'amore di Cristo se noi rimaniamo cristiani, cioè se rimaniamo dietro di Lui. Tutto può separarci dall'amore di Cristo se invece noi lo sorpassiamo. Ecco, la teologia come spiega questa differenza? Il peccato di cui si macchia di più il demonio e su cui ci tenta di più, ricordatevi che è la superbia. La superbia è la radice di tutti i nostri peccati. Perché la superbia è sorpassare Gesù e mettersi davanti a Lui. Allora, Maria ci insegna questa sequela. Maria ci ricolloca costantemente dietro Cristo. Maria è colei che ci rinsegna il Vangelo e che rende possibile il Vangelo. Perché una cosa è possibile, anche se è difficile, quando te la dà una madre? Perché il fatto che una madre ti porge qualcosa di difficile ti mette nelle condizioni di dire che quella cosa è possibile. Allora, il Vangelo vero è molto esigente nei nostri confronti. Il Vangelo è radicale. Uno che vuole vivere il Vangelo, ed è il motivo per cui a volte noi non siamo più affascinanti nei confronti dei giovani, perché abbiamo annacquato il Vangelo. Allora diciamo, se diciamo così li perdiamo, allora cominciamo ad abbassare il tiro. Allora, non bisogna abbassare nessun tiro. Se Cristo ha detto così, lo ha detto in quel modo, dobbiamo avere il coraggio di quella radicalità, di quello che Gesù ci domanda lì in quel momento nel Vangelo. Cioè di saper vivere il Vangelo radicalmente dentro la nostra vita. Chi è che ci riconsegna costantemente a vivere il Vangelo? È Maria. Maria. Come lo fa? Io credo attraverso due cose fondamentalmente. La prima è perché Maria ci guarisce lo sguardo. Cioè, voi sapete che il più grande biblista della storia, voi conoscete chi è, no?
è il demonio. Il demonio è il più grande biblista, è quello che cita meglio la scrittura. Se volete conoscere la traduzione migliore della Bibbia, rivolgetevi a lui. Sa fare anche tutti i riferimenti intertestuali. Avete presente la Bibbia di Gerusalemme che di fianco c'ha, no? I riferimenti. Ecco, il demonio vede meglio. Quindi attenti, perché la parola di Dio, che è parola di Dio, compreso il Vangelo, possono diventare un'arma. Cioè, non è che siccome è il Vangelo, è parola di Dio, allora stiamo tranquilli. C'è un modo corretto e un modo diabolico di leggere la parola di Dio. Uno può anche essere tentato attraverso la parola. Allora, come facciamo ad imparare la posizione giusta davanti alla parola? Qual è la posizione giusta davanti alla parola? La posizione giusta davanti alla parola è Maria. Questo è il motivo per cui nella gente più semplice, e spero anche in mezzo a voi, è rimasta così viva la tradizione del rosario. Che cos'è il rosario? Il rosario è un'educazione al Vangelo. Non è, ripeto, la matematica delle Ave Maria. Cioè, la contemplazione del rosario è il modo attraverso cui noi guardiamo la vita di Gesù in braccio a lei. Allora, qual è la visione migliore del figlio? Gli occhi della madre. Non possiamo dirlo proprio così di Maria, di Gesù, senza sembrare un po' blasfemi, però c'è questo detto popolare che dice: ogni scarafone piace a mamma soia, no? Cioè ogni figlio, anche però alla madre piace, no? Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo, che è il figlio di Dio, certamente è visto nella maniera più corretta dagli occhi della madre. Allora, nella preghiera del rosario soprattutto, noi attraverso di lei impariamo che sguardo avere sul figlio. Così la preghiera del rosario non è più una preghiera di riempimento. Cioè, che facciamo? Diciamoci il rosario, così inganniamo il tempo, no? No, per noi è una palestra. Il rosario è il modo che noi abbiamo di frequentare il Vangelo dalla parte di Maria, però. Facendoci educare da lei. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Benissimo, che cos'è che ci guarisce lì? Che ci è dato un pezzo di Vangelo, e che noi siamo chiamati ad entrare in quella pagina del Vangelo entrandoci dentro quel Vangelo con lo sguardo di Maria. C'è, innanzitutto, perché c'è Maria, anche quando non c'è lei c'è. C'è in quel momento, c'è come una ragazza impaurita che però con grande coraggio dice di sì a un angelo, a una storia che la metterà in grandissima difficoltà, ma che la renderà anche la madre di Dio. Allora, lo Spirito Santo, che è il vero protagonista della preghiera, ci porta in quella scena e ci fa partecipare a quella scena in maniera affettiva. E noi ci tratteniamo in quella scena del Vangelo per 10 Ave Marie. L'Ave Maria diventa quindi un modo di misurare la nostra permanenza lì, dentro quella pagina del Vangelo. Allora, interiormente, ciascuno di noi tira dentro quella scena tutto quello che gli sta a cuore, le persone, le situazioni, quello che gli fa male. E come dei bambini noi ci arrampichiamo su di lei, stiamo lì con lei, contempliamo con lei quello che c'è là dentro. Che cosa cambia in tutto ciò? Che non è una preghiera intellettuale, è una preghiera contemplativa. Che cosa fa la preghiera contemplativa? Quello che fanno italiani, l'Italia. Cerco di spiegarmi. Se voi andate in altre parti del mondo, ora, che ne vogliano altre parti del mondo, l'Italia è bellissima. Se voi vivete a Roma, ad esempio, siete cresciuti a Roma, e semplicemente a Roma, dimenticatevi i trasporti romani e le giunte comunali. Però Roma ha una sua bellezza, che è data da cosa? Dalle proporzioni, dalla simmetria, dal,
da un'estetica della pietra, della luce, Genova stessa, no? Noi siamo così abituati alle proporzioni, alla bellezza dell'architettura, dell'urbanistica, dei palazzi, eccetera, che ormai il nostro occhio è stato abituato a questo e ce ne accorgiamo subito quando non è così. Perché ormai abbiamo talmente tanto lo sguardo pieno di simmetria, proporzione, buon gusto, no? Se venite a Roma, ad esempio, e vedete i monumenti di Borromini, che io amo di più di quello del Bernini. Bernini era un ottimo scultore, ma secondo me un pessimo architetto. Borromini era uno straordinario architetto. Allora, se andate ad esempio al Palazzo Barberini, che è il palazzo di propaganda fide, vi mettete davanti alla facciata laterale dove si entra, vi accorgerete che Borromini ha disegnato tutta la facciata non dritta, ma leggermente curva. E che le colonne non sono della stessa proporzione, ma sotto sono poco poco più strette e poi le allarga. Appositamente perché uno quando va lì si sente avvolto da quella facciata, cioè ha creato un effetto ottico straordinario con la pietra. Ora, non c'è bisogno che tu studi architettura o fisica o quello che volete per imparare questo. Tu basta soltanto guardare Palazzo Borromini, frequentare Palazzo Borromini per vedere cioè il tuo sguardo si abitua a quell'arte per imparare questo. Tu basta soltanto guardare Palazzo Borromini, frequentare Palazzo Borromini per vedere cioè, il tuo sguardo.

E la preghiera del rosario è un potentissimo collirio che guarisce il nostro sguardo. Allora, pregare il rosario per noi significa puntare nella nostra vita spirituale alla guarigione della nostra contemplazione, cioè alla guarigione del nostro sguardo. Che cosa significa tutto questo? Che non abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare il Vangelo, ma anche di guardarlo nella maniera più corretta. Maria ci insegna la maniera più corretta di guardare il Vangelo. Senza rendercene conto, senza lauree, senza grandi ragionamenti, la sola frequenza del Vangelo attraverso il rosario ci evangelizza. Questa è la potenza del rosario. Una persona che non sapeva né leggere né scrivere, sapeva pregare il rosario però. Non sapeva leggere una pagina del Vangelo, sapeva contemplarlo però. Che cos'è secondo voi che conta di più? La descrizione che io posso farvi del porto di Genova o prendervi tutte insieme e portarvi al porto e dire guardate, capite che le mie parole, per quanto possono essere belle, tutto quello che volete, sono niente rispetto all'esperienza di guardarlo direttamente. Questa è la contemplazione. A noi ci piacciono un sacco le spiegazioni. A Maria piace un sacco invece farti fare esperienza diretta di quello che tu vuoi capire. Ti mette davanti là e dice l'atteggiamento più umile è l'atteggiamento di chi osserva. Chi sono i superbi? Quelli che vanno al porto di Genova e si mettono le mani davanti agli occhi e dicono ah, lo conosco già, non ho bisogno di guardarlo. Uno che ragiona così, che dice non ho bisogno di vedere perché so già tutto, questo è il superbo. L'umile è uno che si toglie le mani dagli occhi e dice ah, che bello, è proprio bello. È bello questo mare, è bello questo tramonto, è bello questo sole, questo cielo. Ecco, questo stupore a noi a volte manca nel Vangelo. Per esempio io vi auguro di non annoiarvi mai del Vangelo. Cioè, per anni noi leggiamo quasi sempre le stesse cose, ma non ve ne accorgete che è sempre bellissimo. E che per quanto uno, ma sto citando il porto di Genova, ma io l'ho visto solo una volta il porto di Genova, due forse, per quanto uno possa andare sempre nello stesso posto, quando una cosa è bella, è bella. E che un tramonto può assomigliare all'altro, ma è sempre unico. E che una pagina del Vangelo riletta può somigliare alla stessa pagina che hai già letto, ma è ogni volta un'esperienza nuova per noi. Ed è Maria che ci guarisce in questo. Cioè Maria ci ridona una cosa che vi auguro, è la semplicità del cuore. Guardate che i nostri più grandi problemi vengono dal fatto che noi non siamo più semplici, ma siamo complicati. Ma è Maria stessa che ci dice che solitamente il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Cioè più tu complichi la faccenda, più non ci capisci niente, più ti perdi. E invece dona conoscenza agli umili. Cioè fa capire le cose a quelli che sono disposti ad aprire gli occhi. Allora, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni di nuovo la semplicità del cuore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rieduchi di nuovo a guardare il Figlio, a guardare il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni l'umiltà. Beh, credo che sia il vostro fondatore. Credo. Sto leggendo tante cose contemporaneamente che ormai mi si confondono, ma credo che il vostro fondatore, ieri sera leggevo questo, che diceva che tanti santi possono avere tante caratteristiche diverse, ma sicuramente sono tutti umili. Credo che sia questo. Ecco. Io credo che abbia profondamente ragione, cioè se c'è una caratteristica che è una caratteristica fondante di ogni santità, è l'umiltà. Forse voi non avete mai partecipato a un esorcismo. Io sì, il mio confessore è uno degli esorcisti di Roma. La cosa che colpisce di più è l'effetto che Maria ha su una persona indemoniata, non sul demonio. Secondo voi perché Maria ha tutto questo potere contro il male? Per la sua umiltà. Non c'è nessuno di più umile di lei. Questa è la sua potenza. La nostra forza è nell'umiltà. La forza di Maria, quella che San Bernardo, non io, ma San Bernardo dice che Maria è onnipotente per grazia,

cioè può tutto per grazia, viene dalla sua umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà non sono gli occhi bassi. L'umiltà è diventare tremendamente realisti, concreti. Humus significa terra, significa tornare a mettere i piedi per terra e tornare ad essere terra terra, ma terra terra alla maniera dell'amore di Dio. Però, cioè, l'umiltà di Maria non è frustrazione, è un realismo abitato dalla misericordia, e questa cosa la rende tremendamente trasparente, tremendamente. E quindi ogni volta che noi abbiamo a che fare con lei, inevitabilmente abbiamo a che fare col figlio. Io credo che abbiamo quindi due validi motivi, eh? Il primo è perché è tutto, la nostra vita cristiana è molto difficile senza Maria, e quindi ridare spazio a una relazione con lei significa ridarci un'occasione di vivere meglio il nostro, la nostra vocazione battesimale, il nostro essere cristiani. E la seconda cosa è che Maria è la vera maestra di vita spirituale. Se c'è un modo migliore per poter vivere il nostro essere attaccati a Cristo, questo modo migliore è Maria, è la vera discepola. Succede come vi citavo già in queste ore, no? Nelle compagnie, se diciamo ieri a messa, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, anche se noi non ce ne accorgiamo. Voi sapete che noi siamo del non so, senza essere offensivo, vediamo come posso dirlo, noi siamo degli animali imitativi, cioè noi imitiamo. Per esempio la lingua, come la impariamo? Per imitazione la impariamo, i nostri atteggiamenti, il nostro modo di fare, tutto quello che noi impariamo lo impariamo per imitazione. Allora, che cosa succede? Che quando tu stai a stretto contatto con qualcosa, inevitabilmente ci assomigli. È inevitabile che se uno ha frequenza con Maria, a un certo punto assomiglia a Maria. Perché? Perché tu cominci a trattare le cose con la delicatezza con cui ella trattava le cose. Allora, raramente il Vangelo ci parla di lei, ma quando ci parla di lei, tratteggia di lei sempre qualcosa di decisivo. Pensate a quando rimprovera Gesù e quando il Vangelo conclude dicendo Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Noi l'unica cosa che riusciamo a serbare è il rancore. Serbare, cioè saper accogliere la realtà, no? Quello che sta succedendo, meditarlo, saperlo far decantare, questo significa far decantare le cose. A che cosa serve far decantare l'acqua? Che a un certo punto tu ci vedi il fondo. Noi abbiamo questa capacità di far decantare la vita, di saper accogliere nel cuore, di saper far spazio nel nostro cuore. Noi abbiamo una semplicità del cuore, noi abbiamo umiltà, noi leggiamo il Vangelo nella maniera corretta o lasciamo che il nostro modo di leggere la parola di Dio sia di quello di sotto. Allora, Maria è un aiuto formidabile in questo senso. Per la comunione dei santi, la relazione con lei diventa per noi una relazione decisiva, importantissima. E vi dico anche quest'altra cosa. Ad esempio, non lo so quante siete, quante saranno... Sì, un'ottantina. Allora, se io diventassi amico di ciascuna di voi, non potrei essere lo stesso amico con ciascuno di voi. Perché significa che un'amicizia la si costruisce in maniera molto personale. Quindi l'amico che sarei con la madre non potrei esserlo con la vicaria, non potrei essere, cioè con ciascuno c'è una declinazione diversa della relazione. Cosa vi voglio dire? Che dovete trovare il vostro modo personale di relazionarvi con Maria, che non esiste un cliché uguale per tutti, e che quello che a me aiuta magari a voi non aiuta. Io posso condividere quello che aiuta a me. Ho anche io una ritualità nella mia relazione con Maria, ma aiuta me. Ciascuno di noi però deve trovare il suo modo
Diceva la madre oggi, mentre visitavamo la tomba del vostro fondatore, che nell'ultimo periodo della vita il fondatore era cieco e celebrava solo la messa alla Madonna, no? Perché la ricordava a memoria. Come mai si ricordava solo quella messa a memoria? Cioè, capite? Cioè, c'è una propensione, no, per lei, ma era il suo modo di avere una relazione con Maria. Cioè, ciascuno di noi deve trovare il suo modo. Io quello che voglio dirvi questo pomeriggio è: abbiamo bisogno di questa relazione. Il modo con cui questa relazione poi accade dentro la nostra vita, ognuno deve trovarlo. Io vi ho suggerito la strada del rosario perché quella strada a me aiuta ed è una strada molto frequentata nella tradizione della Chiesa, ma ciascuno di noi però deve dire a se stessa: io non posso fare a meno di Maria, ma in che senso sto realizzando le parole del discepolo e da quel momento la prese nella sua casa? Ma è in casa con voi Maria? È personalmente nella vostra vita? Personalmente in casa vostra, cioè nella vostra vita personale? È una domanda molto seria questa. Finché Maria ha ammiratori non serve. Maria ha bisogno di figli, non di ammiratori. Gli ammiratori sono quelli che possono costruire anche, non lo so, il santuario della guardia e lo guardano. La cosa più difficile è portarla a casa Maria, cioè farla entrare nella vita quotidiana e capire che questa relazione può salvarci la vita. Può salvarci la vita perché ci insegna la vita, ci insegna il battesimo, ci insegna il cristianesimo. Che cosa abbiamo fatto in questi giorni? Ma semplicemente abbiamo detto qualcosa che spero possa essere utile a ritrovare un discepolato nei confronti di Gesù, del Gesù vivo. Noi vogliamo lui vivo, proprio vivo, lui l'imprendibile, vogliamo lui, quello che non riusciamo a trattenere, vogliamo lui, quello che non riusciamo a capire tante volte, vogliamo lui. Allora, per volere veramente lui ci siamo dati tre strade fondamentalmente: la parola, l'Eucaristia, Maria, che poi sono anche l'identità più profonda del nostro essere cristiani cattolici. E attraverso queste tre strade noi sicuramente abbiamo una relazione col Gesù vivo. Perché ricordate che la cosa più pericolosa che possa accaderci è inginocchiarci davanti a un Gesù che ci siamo inventati. È un rischio, perché la nostra psicologia è particolarissima e certe volte la nostra psicologia crea un Dio psicologico. Allora, chi vi assicura che noi ci troviamo davanti al Gesù vivo e non a un Gesù soggettivo che ci siamo inventati noi? Magari ci siamo innamorati di un'idea di Gesù, ci siamo innamorati di un'immagine di Lui, ci siamo innamorati di qualcosa che poi alla fine è fantasia, è una parte del nostro inconscio. Chi che ci assicura che è realmente vivo? È così vero quello che vi sto dicendo che sapete che anche i discepoli stessi, quando lo incontrano da risorto, sono tutti spaventati, tutti pensano che sia un fantasma, e Lui deve farsi toccare. Mettete le mani qua. Per convincerli dice: facciamo una cosa, sediamoci a tavola e mangia, beve. E si accorgono che non è come i cartoni animati che c'hai i buchi che esce acqua e vino da altre parti, che lui è veramente risorto, è veramente vivo. Quello che Giovanni ci sta dicendo in questi giorni a messa, quello che noi abbiamo toccato, veduto, abbracciato, stretto, baciato, questo lo stiamo annunciando a voi, perché a un certo punto il Verbo è diventato visibile, toccabile. Allora, non avete anche voi bisogno di qualcuno che vi dica che è veramente vivo il Cristo per cui abbiamo dato la vita? Allora, che cos'è che ci assicura che Gesù è veramente vivo? E poterlo toccare, farne esperienza. Attraverso cosa non ne facciamo esperienza? La parola, i sacramenti, la comunione dei santi. Nella comunione dei santi metteteci anche le persone che ci avete accanto, la nostra vita comune. Dice Giovanni: Dio nessuno lo ha mai visto, se noi ci amiamo l'amore suo è perfetto in noi.
Significa, Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, cominciamo a capirci qualcosa. E quindi, qual è il modo più concreto di capire qualcosa di Cristo se non amare le persone che ho adesso accanto? Così la parola, l'Eucaristia, la comunione dei santi, Maria, i santi, ma i fratelli concreti che ho di fianco, diventano tutti un sacramento. Che cos'è un sacramento? Un segno efficace di salvezza, della grazia. Quindi non solo segno, ma un segno efficace. I segni sono quelli che indicano. Segno efficace significa che produce anche un effetto quel segno. Allora, il fratello, la sorella che c'ho di fianco non sono Cristo, non è Cristo. Però è la cosa che me lo ricorda di più, la cosa che me lo indica di più, la cosa che ha più efficacia dentro la mia vita della sua presenza. Questo è importante perché dobbiamo perdonare alle sorelle che ci abbiamo di fianco perché non sono Dio e quindi possono sbagliare. Possono essere molto umane, ma sono anche la cosa che me lo ricordano di più. È così la parola, è così l'Eucaristia, strumenti. Piace pensare che quando finiremo il pellegrinaggio di questa nostra vita, quando entreremo nel grande santuario, quando ci troveremo davanti al suo volto, dovremo lasciare tutto, tutto quello che abbiamo usato come strumento, tutto, deporremo tutto. Dice San Paolo che l'unica cosa che ci rimarrà non sarà né la fede né la speranza, solo l'amore, che è l'unica cosa che ci prepara davvero a poterlo guardare negli occhi. Come si fa? Come si fa a prepararsi a questo incontro? Amando. Amando. Questa credo che sia l'unica cosa che, l'unica carta d'identità che ci dice che siamo suoi. Dice Gesù nel Vangelo: vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, se la sera vi fate l'esame di coscienza, fatevi questa domanda fondamentalmente: quanto ho amato? Quanto mi sono esercitato nell'amore oggi? Quanto mi sono lasciato aiutare nell'amare e nel poter vivere questo amore? Quanto ho toccato Lui vivo, vero? Quanto mi sono lasciato prendere in braccio da Lui e guardata la vita dal suo punto di vista, ecco la parola. Quanto ho messo il mio cuore vicino al suo cuore, ecco l'Eucaristia. Quanto ho lasciato che gli altri diventassero il segno più efficace, ecco, quindi le relazioni con gli altri, la relazione con Maria. Insomma, tutta la nostra vita è una grande opportunità. Io vi auguro questo. Di ricordarvi che questa vita vale la pena perché c'è Lui e che andrà bene, andrà benissimo. Qualunque cosa stiamo vivendo in questo momento, ricordatevi che andrà a finire bene. Questa è la buona notizia del Vangelo, che uno se leggesse la propria vita a un certo punto dice: ma qua non ne veniamo più fuori. Allora Lui è venuto qui nella storia per guardarci negli occhi e per dirci: finirà bene, finirà bene. Allora, se tu sai questo, affronti tutto, senti tutto. È questa speranza che il mondo ha bisogno, è di questa gioia che il mondo ha bisogno, è di persone che hanno il cuore pieno di questo amore che il mondo ha bisogno. Io vi auguro di essere questo, ecco, di non voler più possedere la vostra vita, ma di accettare proprio di non possedere nient'altro se non Lui. Quando San Paolo, e concludo, gli dice: liberami Signore da questa spina, no? Da questa mortificazione, no? E lui gli dice: ti basta la mia grazia, cioè aiuto io, questo ti dovrebbe bastare. Allora noi abbiamo questa rassicurazione. E basta, va bene tutto. Io credo che se ci ricordiamo questo, accoglieremo tutte le sfide che ci sono messe davanti. Se ci dimentichiamo questo, anche andare a cena questa sera diventerà un problema. Tutto diventa un problema senza di Lui. E con Lui invece tutto diventa un'opportunità, tutto diventa possibile. E Lui è qui, Lui c'è.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù ponendoci sotto la croce accanto a Maria per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.
1: Santa Maria, Madre

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero: Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario.

Quarto mistero: Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio.
1: Abbi pietà.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile.

0: fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Preghiamo.

Siamo nel mese di maggio e la settimana che si prepara anche alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Vorremmo davvero offrire il sacrificio di questa giornata e le nostre preghiere in questi giorni perché non manchino operai nel grande campo del Signore. Direi in modo particolare per il nostro seminario. Pochissimi giovani varcano la soglia di quello che è chiamato il cuore della diocesi per poter prepararsi a diventare sacerdoti, guide nelle nostre comunità parrocchiali. E sapete che l'età media di noi preti cresce sempre di più, con sacerdoti che sono costretti anche per malattia a ritirarsi dal ministero. Siamo poi nell'anno che il Papa ha voluto mettere sotto la guida di Maria, la Madonna del Rosario, e ci invita, non solo in questo mese di maggio, ma ogni giorno, a pregare e a invocare con Maria nel Rosario il dono della pace, così importante. Queste guerre che continuano a insanguinare la terra e che costituiscono la vera sofferenza del Santo Padre, ma di ogni cristiano. Siamo appena usciti dalle celebrazioni della Pasqua e siamo nella cinquantina pasquale, questi 50 giorni che vanno da Pasqua a Pentecoste, per invocare il dono dello Spirito Santo, per rifare anche noi il cammino degli Apostoli assieme alla Madonna e metterci totalmente disponibili davanti al dito di Dio, perché lo Spirito Santo è Dio che scrive la nostra vita, che la guida, che la incoraggia, che la trasforma. E in questa Pasqua abbiamo vissuto il passaggio dalla morte alla vita con il grande dono del Cristo risorto. Per la nostra diocesi poi il dono straordinario della beatificazione di Padre Marco. Chi ha seguito come me da vicino, da 17 anni, la causa, il processo di beatificazione, nei primi tempi soprattutto aveva grossi dubbi di arrivare in porto, ma invece la tenacia dei padri cappuccini e in particolare di padre Venanzio Renier, che oggi ha 94 anni con la sua barba lunga e folta, hanno portato a compimento questo percorso. Un santo che era stato dimenticato, forse trascurato nella storia, anche se in paese, nella parrocchia dove io esercito il ministero da parecchi anni, ho visto che c'è sempre stato un richiamo a questa straordinaria figura. È stato bello perché in piazza San Pietro il Santo Padre ha sottolineato del beato Marco Daviano queste due caratteristiche: essere contemplativi nelle strade, che vuol dire essere infiammati di amore di Dio nella vita quotidiana, passando per la strada che il Signore ci ha tracciato. Allora nelle nostre famiglie, sopportando la croce di una malattia, magari con un parente, con un vicino, che diventano antipatici, che ci fanno dei torti, lì dobbiamo mostrare di amare Dio. Perché, ecco un altro insegnamento di Padre Marco, perché siamo tutti dei peccatori salvati, guariti dalla misericordia di Dio. E Padre Marco insisteva nelle sue prediche, nel suo insegnamento, perché ciascuno avesse in orrore il peccato mortale che fa morire
nelle nostre anime il rapporto con Dio e bussasse al cuore della misericordia per ottenere grazia. L'altro aspetto riguarda la figura, diremmo, pubblica, sociale, di questo umile frate che amava tanto la sua cella, il suo convento, ma che le circostanze hanno portato ad assumersi compiti molto grandi, rapporti diplomatici, legami stretti con l'imperatore di quel tempo, Leopoldo I, e tanti altri contatti che ha avuto con persone influenti nella vita pubblica. Ecco, il Santo Padre diceva: possa l'Europa scoprire e valutare le sue radici cristiane. E in questo momento, voi sapete, stanno scrivendo una carta costituzionale, come abbiamo in ogni nazione europea, una costituzione valida con dei principi che dovrebbero guidare tutti i popoli aderenti, tutte le nazioni aderenti alla Unione Europea. E in questa carta si fa fatica a riconoscere le origini cristiane, a dire che se è stato possibile mantenere uniti questi popoli è stato grazie alle comuni radici nella fede. Ci sono stati missionari, martiri, evangelizzatori, grandi santi che hanno percorso le strade d'Europa per portare il Vangelo di Cristo. E allora, nel nome di Padre Marco, con questi spunti che vi ho offerto in premessa, vediamo di entrare nella meditazione, nei pensieri che ho raccolto. Sapete che Giovanni Paolo II ci ha offerto il Giovedì Santo un'altra enciclica. Questa volta ha voluto mettere a fuoco il grande dono dell'Eucarestia, la presenza reale del Signore Gesù sull'altare, nel tabernacolo. E ha detto: la Chiesa nasce dall'Eucarestia. E questo è il fondamento, la sorgente del nostro essere Chiesa e del nostro essere testimoni nell'azione cattolica di questa terza età. Mi commuove il fatto che voi continuiate a riunirvi di tanto in tanto per portare alta la bandiera del vostro ideale e i valori che avete abbracciato e vissuto con costanza, per molti di voi fin dalla più giovane età. Ebbene, il sesto capitoletto di questa enciclica è intitolato «Alla scuola di Maria, donna eucaristica». Ed è da lì che ho tratto gli spunti per soffermarmi con voi. Parto da quanto dice il libro degli Atti degli Apostoli, dopo che Gesù è salito al cielo e si è congedato dai suoi. Il libro dice, al capitolo primo, i versetti 12-14: allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ecco un gruppo.
un gruppo di persone che viene fotografato in una stanza superiore, al piano superiore. Lì vogliamo salire anche noi, è il cenacolo, e in questa foto di gruppo c'è la Vergine Maria che ci farà da maestra. Anche l'inizio del Vangelo descriveva la Madonna riempita e trasformata dallo Spirito Santo che dà alla luce il Salvatore. Anche per la nascita della Chiesa c'è Maria, è lei presente nel momento in cui nasce, è lei che ne accompagna i primi passi, l'infanzia della Chiesa, come vediamo qui a Gerusalemme. Maria dal piano superiore ci aiuta a vedere i misteri dolorosi e gloriosi, gioiosi e luminosi della nostra vita quotidiana. Partecipare a questo ritiro vuol dire guardare come da un davanzale la vita di ogni giorno e chiedere al Signore di accettare nella fedeltà e nell'abbandono alla sua volontà tutto quello che ci è richiesto. Ogni giorno, vedete, il cristiano è chiamato a fare Pasqua, a vivere un passaggio. Lo ha detto il Papa presentando un'antica antifona liturgica dedicata alla Madonna. O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu, che accogliendo l'annuncio dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore, Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. Siamo un popolo che anela, che desidera risorgere, ma che tante volte si trova vittima della paura, della morte, delle difficoltà, degli inganni, dei tradimenti. Quanti tradimenti oggi nella mentalità contemporanea. Vedete, quello che preoccupa è l'individualismo. Ognuno pensa a sé, ognuno vorrebbe farsi un Dio secondo la propria misura. Quello che preoccupa è che ognuno pensa di avere la verità in tasca e non la cerca con umiltà e compassione, non si lascia illuminare da Dio. Quello che preoccupa è che ognuno vuole farsi la sua morale, si giudica lui in base al piacere, alla soddisfazione che può provare in una certa circostanza, ma non si mette con l'orecchio attento per ascoltare la voce di Dio, per formare la sua coscienza. Quante volte capita anche a delle buone mamme cristiane, praticanti, che davanti a un fallimento matrimoniale di un figlio, che poi si è risposato in qualche modo, dicono: beh, meglio così, fanno tutti così. E pian piano quello che dovrebbe essere la sacralità del sacramento viene come a smorzarsi. È facile allora nel nostro tempo dare ragione.